continuo con Famoro Diubaté, che è un virtuoso del belafon, è guineiano anche lui. Il belafon è uno degli strumenti tradizionali dell'Africa occidentale, uno xilofono di legno con zucche vuote come casse di risonanza. Ascoltiamo il suo brano Do Youre.

Baci Soca è una band guineiana composta da 5 persone, 2 dei quali suonano la tradizionale arpa cora, e altri 2 membri della band sono strumenti a percussione e uno suona il basso. Ascoltiamo il loro brano Gambia.

La musica di Cante Manfila ha radici tradizionali ma anche influenze cubane. Ha suonato la chitarra elettrica nel gruppo Los Ambassador degli anni 70 e 80. È morto nel 2011. Era il fratello maggiore di Mori Cante, musicista noto, molto noto guineiano, che ho messo nella puntata precedente. Ascoltiamo il brano suo, Afro Blues, che si chiama Agne Anko.

Anche il cantautore guineiano Baba Jan, anche chitarrista, fonde la musica tradizionale africana con blues e jazz. Ascoltiamo il suo brano Sabari.

ascoltiamo di nuovo ascoltiamo un brano del gruppo che abbiamo ascoltato prima, che sono i Baci Soco, la band composta di 5 persone che, con le arpe e cora. E il brano che stiamo per ascoltare si chiama L'Umo.

Sia Tolno è una cantautrice nata nella zona forestale della Guinea al confine con la Sierra Leone. La sua musica ha influenzato blues, funk e anche l'afrobeat. In un periodo ha tenuto diversi concerti nella zona forestale della Guinea come parte di una vasta campagna per distribuire cibo e medicine ai profughi di guerra provenienti dai paesi vicini. Ascoltiamo il suo brano Water Song, la canzone dell'acqua.

Les Amazons de Guinée è un gruppo musicale composto di donne arruolate nell'esercito della Guinea. Ve ne ho parlato prima perché una delle fondatrici è stata, come si chiama, la Diabité, Sona Diabité. E spesso suonano in divisa questo gruppo e ascoltiamo un loro brano che si chiama Wamato.

Mama Keita è una cantante guineiana attiva dagli anni Ottanta, è conosciuta per la sua voce calda e per uno stile che va dai ritmi della sua popolazione, che sono i mandingo, alla salsa e il funk. Ascoltiamo il suo brano Tuñafo.

Takana Zion è un cantante guineiano che cresce tra hip hop e dancehall, poi sceglie il reggae come mezzo espressivo. La sua musica è impegnata con testi contro disuguaglianze e ingiustizie. Ascoltiamo un suo brano non proprio reggae, poi dopo ne metterò un altro proprio reggae. Questo si chiama Congo.

il cantautore guineiano Elly Kamano fa musica reggae, musica impegnata, multilingue, centrata su giustizia sociale, denuncia politica, identità africana contemporanea. Ascoltiamo il suo brano Libérer Sonko l'Africain. Ousmane Sonko è un politico senegalese, una figura centrale dell'opposizione al sistema politico tradizionale del suo paese. Ascoltiamo questo brano.

0: Brigada Callejera,
1: presente.
0: Brigada Callejera,
1: presente.
2: Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
3: Inizia la gira della Brigada Callejera de Apoyo a Elisa Martínez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per difendere la vitalità della terra.

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali.
6: E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi namo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: So why be so unkind? So why be so unkind?
1: Brigada Callejera,
2: presente.
1: Brigada Callejera,
2: presente.
3: Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
4: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
5: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per difendere la vitalità della terra, agli operai di tutto il mondo, alle cooperative, ai collettivi, ai gruppi organizzati che difendono le loro idee e i loro sogni.
6: Diamo il benvenuto alla Brigada Callejera di appoggio Elisa Martinez con il primo incontro al Laurentino 38 Squad il 27 marzo alle

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Marco per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
1: Inizia la gira della Brigata Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
2: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera di Apoyo Elisa Martinez con il primo incontro al Laurentino 38 Squad il 27 marzo a

don't have me to do.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: nella Palestina occupata, sia a Gaza sia anche in Cisgiordania. E infatti ci sono stati la prima, per esempio, questa legge di otterrare le condizioni è quello di chi deve essere candidato deve avere cioè deve riconoscere, e quindi la politica diciamo dell'autorità di Abu Mazen. Questo cosa vuol dire? Cioè riconoscere l'accordo di Oslo
1: e riconosce lo Stato palestinese e lo Stato israeliano alla fine.
0: Sì, cioè nel senso che queste le condizioni di avere, cioè come diciamo pre-condizione, cioè per essere candidato, di conoscere la politica appunto dell'autorità palestinese, del riconoscimento dello Stato di Israele e anche e tutti gli accordi successivi anche a questo riconoscimento. Il che moltissimi palestinesi, come sappiamo, non ci stanno a questo fatto. E quindi non ci sono stati elezioni per dire diciamo libere tra diciamo una concorrenza tra diversi soggetti politici e diverse visioni anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale, perché sappiamo benissimo che praticamente sono state liste, questo è un problema serio a tutto il sistema politico palestinese, è quello che non sono liste partitiche ma liste di clan, di famiglie, di notabili, cioè di personaggi che praticamente nella lotta palestinese non hanno nulla a che fare, e quindi c'è di fatto un degrado della politica palestinese in generale. Quindi non ci sono infatti state diverse liste di Al-Fatah stesso, ci sono diverse liste controllate anche dalla polizia, cioè dai servizi dell'autorità palestinese, a parte di sicuramente qualcuno, ci sono delle persone, cioè delle persone patriotiche, eccetera, hanno vinto, e soprattutto ha vinto una lista, diciamo, che non era collegata al Fatah, forse l'unico a Jenin. Sappiamo benissimo anche le cose, come c'è il ruolo dell'autorità nazionale palestinese nella repressione della resistenza a Jenin insieme con con l'occupante. Poi un altro elemento importante anche con questo, c'è da sottolineare, c'è l'affluenza, nel senso secondo poi questo da vedere anche se sia corretto o meno, l'affluenza alle urne che hanno partecipato alle elezioni sono cioè circa il 50% in generale, in alcune città e anche cose non sono nemmeno arrivate al 50%. E poi anche un dato significativo è quello in diverse località non ci sono state nemmeno le elezioni, perché c'era una unica lista che ha vinto, cioè praticamente senza le schede elettorali, cioè senza esprimere un voto. E questo è un esempio eclatante, cioè quello di che è successo a Nablus, che è una delle più grandi città palestinesi, anche a Ramallah, oltre che di diversi diciamo cittadini più piccole. Poi sicuramente anche nell'elezione manca una cosa essenziale, secondo me importante, che potrebbe caratterizzare le elezioni comunali o locali in tutto il mondo, quello che il cittadino chiede alla politica locale, cioè nel senso chiede sicuramente cioè migliorare le condizioni di vita nelle città, nei villaggi. E sappiamo benissimo che in Palestina, cioè, le condizioni di vita sono scandite ogni minuto e ogni momento della vita del palestinese dall'occupazione militare della Palestina. E la Palestina, anche Cisgiordania soprattutto, è occupata, anche Gaza oggi, occupata dall'esercito israeliano e anche dai moltissime coloni terroristi che stanno seminando l'odio è il terrore contro le villaggi palestinesi. Io penso che questo mancato manca, e poi non ci credo personalmente all'elezione diciamo, come si dice, libere e democratiche sotto occupazione militare. E queste sono delle assurdità che vogliono farci per dire credere che ci sono le elezioni. L'obiettivo
1: scusa un attimo, infatti, dimmi. Quello che leggevo è, al di là dei limiti posti per la candidatura, ovvero sia il riconoscimento degli accordi di Oslo e quindi della politica NP, c'è anche stata però un boicottaggio, sistematico, no? Da parte delle principali organizzazioni palestinesi, mi sembra, no? Di questa tornata elettorale, insomma, come dicevi te, sono elezioni amministrative che dovevano eleggere rappresentanze municipali, ma di fatto non c'è stata scientificamente l'idea di non partecipare, al di là dei paletti messi.
0: Sì, sicuramente, perché siccome ci sono diversi anche aspetti politici, allora innanzitutto c'è mancanza totale dell'organizzazione politica palestinese, uno perché non si potevano anche esporre pubblicamente anche per una eventuale campagna elettorale, perché anche l'elezione devono avere anche una campagna elettorale, e siccome sono c'è l'occupazione militare israeliana che praticamente perseguita tutti gli attivisti palestinesi, ma proprio tutti, quindi di fatto chi ha delle idee diverse di quella di Abu Mazen, quelle diverse da Oslo, diverse anche contraria, sicuramente la maggior parte dei palestinesi sono contraria all'occupazione, non poteva nemmeno candidarsi, perché come diceva, come si fa? Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che anche la maggior parte della gente di palestinese sanno benissimo, come dicevo prima, che la questione, il problema di palestinese, non di chi li rappresenta a livello locale o anche alle, c'è un problema di occupazione militare. Cioè, sappiamo benissimo che la richiesta della marcia di tutti i palestinesi nei territori occupati è quella di essere protetti dalle angherie e dai soprusi dei coloni dell'esercito israeliano. Ecco, questo è il concetto. Quindi, siccome nessuno può garantire, neanche Abu Mazen e la sua autorità, insomma. Il vero obiettivo di queste elezioni, come sicuramente se ne parlerà anche di altri aspetti politici, sono per dare credenziali dell'autorità palestinese che collabora con l'occupazione, che collabora con l'Europa, con l'America, che praticamente sono le responsabili del genocidio dei palestinesi e responsabili anche dell'occupazione della Palestina direttamente, non dico indirettamente. Queste sono credenziali, proprio per dire noi ci stiamo facendo bravi, belli, democratici, uno, perché c'è stato anche il tentativo, c'è anche il tentativo quello di descrivere la Costituzione palestinese da una parte politica palestinese senza coinvolgere l'altri. Questi tentativi, poi tra l'altro, facendo una Costituzione senza avere uno Stato, no? Queste sono delle cose aberranti, perché nessuno può fare, da nessuna parte del mondo, da un partito, un gruppo politico, a prescindere anche dalla sua rappresentanza percentuale, che può decidere una Costituzione sotto occupazione primes e senza anche le altre forze politiche, le altre forze anche di pensiero, di correnti politici diversi. Perché poi un'altra cosa che l'autorità di Abu Mazen sta cercando di fare, nomine del Consiglio Nazionale Palestinese dell'OLP, anche in questo caso c'è una decisione arbitraria da parte di Abu Mazen stesso, naturalmente suo interaggio di servizi di sicurezza in particolar modo. Allora, tutte queste tentative non sono fatte per riorganizzare la resistenza, la lotta dei palestinesi, ma anche minimamente la politica, ma quelle di dare delle credenziali che possono essere accettati, cedere tutto quello che è di sovranità e di di responsabilità dei palestinesi per la loro, sulla loro causa, cioè la questione, alle americane e agli occidentali per dire ecco come siamo bravi noi che siamo democratici. Ma non è vero, perché non si può essere una democrazia sotto occupazione. Ripeto, non esiste, e questo anche bisogna che tutti gli amici, tutti i compagni, tutti i radioascoltatori mettano in testa, non esiste uno Stato palestinese. C'è una specie di autorità amministrativa che non decide, non è sovrana sul, cioè, sul territorio della Palestina e Cisgiordania. Ecco, questo deve finire, cioè questo deve venire solo, cioè, finirà quando finirà anche l'occupazione della Palestina. Ormai Israele come occupante, come esercito, ma anche come, cioè, come coloni, che poi non c'è nessuna differenza tra i, perché sono tutti colonizzatori della Palestina.
1: No, ormai è proprio chiaro, insomma, anche lo stesso Israele riconosce, tant'è vero su cui c'è stato questo episodio nella Valle del Giordano in cui mi sembra un intero, come si chiama, insomma, una parte dell'esercito lì presente, dei riservisti, è stato spostato proprio per l'appoggio che dava appunto alle azioni dei coloni, alla costruzione di insediamento, ai continui crimini e violenze messe in atto nei confronti, ormai insomma anche sì, la destra israeliana quasi no si preoccupa di questa eccessiva impunità e collusione tra esercito e coloni, insomma, in Cisgiordania quantomeno.
0: Ma non c'è nessuna differenza. Poi un'altra cosa, mentre c'è dirigenti israeliani, tutti quanti, c'è il governante, c'è anche l'opposizione, parlano della grande Israele, parlano che non ci sarà mai uno Stato palestinese, cioè, tra il fiume e il Giordano, parlano chiaramente della polizia etnica che stanno attuando in Cisgiordania, oltre che il genocidio che è la polizia etnica a Gaza. E poi quindi questi tutti i tentativi che sta facendo l'autorità palestinese di Abu Mazen sono praticamente nulli, solo perdita di tempo e solo per dare credito e giustificazione a quello che fanno i coloni, che fanno Israele. Perché finché l'autorità palestinese non riesce a prendere una posizione o non riesce a impedire queste azioni dei coloni a proteggere la popolazione palestinese nella striscia di Gaza, non ha nessun credito e non ha nessuna credibilità anche per andare avanti, per fare altre cose. E quindi purtroppo i palestinesi oggi, diciamo chiaramente, questo già è importante anche sottometterlo, cioè sottolinearlo, che oggi c'è una divisione più che mai. È un appello anche che i palestinesi, cioè in divisione tra i dirigenti, perché c'è una parte, l'autorità palestinese, che non ha niente a che fare con la resistenza e col progetto di liberazione della Palestina. E quindi i palestinesi stanno cercando di fare un loro progetto, la loro linea politica, che c'è già quella, senza liberazione della Palestina. Con Israele non si tratta, perché abbiamo visto che è inutile trattare non solo i palestinesi, ma ci sono anche gli esempi degli altri arabi.
1: Vediamo quello che sta facendo in Libano, infatti.
0: Purtroppo c'è una situazione di genere. Questa è una responsabilità di tutti noi come palestinesi, ma anche di tutti amici, compagni, che hanno dimostrato in questi ultimi anni la solidarietà e anche la consapevolezza com'è la situazione in Palestina. Non c'è più veli per dire bisogna avere queste trattare per due popoli e due stati, nel momento che Israele, i suoi dirigenti, cioè sia il governo sia dell'opposizione, negano la possibilità anche di trattare. Loro vogliono i palestinesi o morti o schiavi, diversamente non devono esistere.
1: No, e questo è chiaro anche rispetto ai tanti crimini commessi, insomma denunce che escono, anche come vengono le condizioni di carcerazione, ci sono tanti modi di uccidere, no? Non solo quelli fisicamente sparandogli, ma anche impedendo l'accesso ai farmaci, alle medicine. L'altra cosa che ti volevo chiedere, che mi sa veramente di pure questo ridicolo, assurdo, non avrei, grottesco forse il termine più adatto, è il tentativo di far votare, soprattutto a Deir Balat, e non a caso anche lì ha vinto, anche se con pochissima affluenza e non con tantissima come dire, non ha vinto tutti i seggi, si è presentata insomma una lista della NDP e poi c'era una lista mi pare Gazzawa, insomma di anche lì.
0: No, vabbè, quello secondo me è un tentativo.
1: Come si fa a pensare di poter votare e nel momento in cui ci sono poi queste elezioni, ovviamente l'esercito israeliano attacca e bombarda, ma cioè, mi pare
0: sì,
1: veramente
0: ma secondo
1: grottesco.
0: Me questo è un tentativo allora un tentativo secondo me da parte dell'autorità palestinese, che poi ho detto penso, come poi si è dimostrato, le altre organizzazioni politiche palestinesi forse non hanno dato importanza, non hanno nemmeno commentato quello che sta succedendo. Forse infatti questo è un modo di anche di, come dicevo prima, di presentare un credito per, cioè, di
1: sì,
0: autorità palestinese per dire, cioè, contiamo anche a Gaza, no? Nonostante che appunto, come dicevi, quello si diceva, cioè, a parte che non c'è nessuna garanzia anche della diciamo della regolarità del voto stesso, a parte che sono andate meno del 20% a votare, no? Quindi è solo un tentativo disperato per dire noi possiamo anche dire che possiamo garantire diciamo sicurezza e rappresentanza anche a Gaza. E questo è un tentativo disperato secondo me, perché i palestinesi oggi a Gaza sono interessati a sopravvivere al genocidio, di sopravvivere anche all'occupazione di Gaza, e quindi di fatto c'è l'ultima cosa che ci stanno pensando è quella di fare elezioni che certo. Le governa. Tra l'altro le città sono distrutte, le residenti non ci sono più, ci sono nelle tende, quindi è un, come dicevo, l'unico obiettivo è quello di presentare un credenziale per dire sì, ci siamo anche a Gaza, no?
1: Certo. Perché e siamo in grado di gestire la ricostruzione, cosa che
0: appunto,
1: mi sembra interessi a tanti, quando invece materialmente chi sta ricostruendo le strade, la possibilità di sopravvivenza sono proprio gli stessi palestinesi di Gaza, senza nessun aiuto esterno.
0: Beh, assolutamente, assolutamente sì, vabbè, questo è un discorso anche grande, perché anche questa pagliacciata di Trump e del World for Peace che ha creato, ancora, a parte che è tutto nelle mani degli israeliani, e quindi non sta funzionando, quindi c'è il tentativo, diciamo proprio il tentativo, anche lo sforzo degli abitanti di Gaza, anche della, diciamo, dell'amministratore vecchio, cioè che stanno amministrando Gaza fino adesso, cioè, hanno tentativo, stanno facendo sforzi enormi per alleviare la sofferenza della gente, che è enorme questa sofferenza.
1: Certo, non so se vuoi aggiungere altro, se è un invito, un appello, una mobilitazione, insomma, da...
0: No, l'appello è quello che sicuramente la situazione a Gaza è cioè, ancora drammatica, forse più drammatica, perché tutti i giorni, come sentiamo anche dell'informazione, è che Israele non ha mai rispettato il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso, continua a ammazzare, a uccidere, continua a bombardare tutti i giorni, e quindi le sofferenze ci sono, e poi la mancanza di cibo, di medicinali continua a essere, anche di acqua potabile, quindi ci sono anche la diffusione di malattie, diciamo stanno diventando, c'è cioè, proprio un problema serio, c'è cioè, anche diciamo la continuazione del genocidio in forme diverse, cioè in forme forse più, come che tra virgolette, soft, più accettabile da parte dell'opinione pubblica, soprattutto dalla stampa dove non si parla,
1: sì, questo mio appello, che siano morti appunto, naturali tra virgolette, no? Malattie,
0: appunto, sì. Appunto, carestia. Quindi l'appello di non dimenticare Gaza, di continuare a informarsi e informare su quello che avviene, e soprattutto bisogna anche cioè, diciamo, accendere i riflettori anche sulla Cisgiordania, dove i coloni cioè, letteralmente cioè, come gruppi terroristici proprio che stanno seminando il terrore in tutta le città e i villaggi della striscia, diciamo, della Cisgiordania. Quindi anche quello, quando si parla cioè, diciamo, di pace, Israele non ha mai voluto la pace, non l'ha mai cercata, e quindi continua col sopruso. Nonostante cioè, tutto, ma siamo anche diciamo, sicuri che la resistenza palestinese, la resistenza del popolo palestinese, che dopo un secolo continua a resistere, continua a combattere il progetto sionista nella regione. E questo continuerà insieme agli altri popoli, ai libanesi, ai siriani, all'iracheni, a tutti quanti, cioè di resistere contro questo progetto sionista della devastazione ancora maggiore e di più della regione dell'est mediterraneo.
1: Bene, io ti ringrazio insomma della tua disponibilità, a risentirci a breve se ci sono iniziative.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: Grazie, anche a te.

0: è stato fatto un favore, no, a quelli che sono stati sequestrati. Pensate che ragionamento c'è dietro, insomma, no?
1: Sì.
0: E quindi la preoccupazione c'è, le mobilitazioni ci sono state, lo ricordavate, quella di Roma è stata molto, molto importante ieri, ma veramente ne ho contate 102 di iniziative fatte ieri nell'immediato in Italia, che non sono solo presidi, ma cortei, fiaccolate e quant'altro, insomma, quindi una pronta mobilitazione, come del resto c'è.
1: Un ottimo sempre segnale.
0: Sì, bisogna sempre ringraziare, appunto, le disgrazie, insomma, grazie, le considero anche così, insomma, quello, la distruzione, il genocidio a Gaza, eccetera, quindi la Palestina ha messo in moto tante di quelle energie formidabili. Ti dico solo questa sensazione: ieri, prendendo la metropolitana al terminal della B1, già sulla banchina ci saranno stati 150 giovanissimi, bandiere palestinesi, slogan e quant'altro. Quando è arrivata la metro, siamo entrati dentro, alla terza fermata, insomma, ci saranno stati 200 giovani e meno giovani, compagni, eccetera. Quando siamo usciti, che hanno per tutto il tragitto di quelle 12 fermate, sì, più o meno 10-12 fermate, hanno bussato, cantato la squarciagola, insomma, eccetera. Quindi era una metro palestinese, insomma, no, eccetera. E quindi siamo usciti dall'altra banchina del Colosseo, venendo su per le scale, con un corteo che si è infilato dentro il corteo, insomma, per dirti che c'è anche queste sensazioni che credo che si siano programmate e vissute in tutta Italia. E quindi oggi si prosegue, perché ovviamente ci sono le manifestazioni per il 1° maggio, che sono sul titolo sicuramente del lavoro, però dentro il lavoro c'è la solidarietà internazionale, e ce ne sono, io parlo soprattutto di quelle antagoniste, antifasciste, in gran parte mosse dal sindacalismo conflittuale, ma non solo, dalle realtà sociali che sono presenti ovviamente un po' dappertutto. E quindi parto da qui per dirvi ovviamente quelle che ci sono qui a Roma, che ovviamente è già presente a Piazza dei Consoli, iniziativa che sta nella zona sud-ovest di Roma e che farà il giro intorno al quartiere del Tuscolano, che ha come punto di aggregazione ovviamente le motivazioni sociali e sindacali che sono presenti nel 1° maggio, ma anche ovviamente il rifiuto della guerra. E quindi c'è la sede del comando NATO, sapete, lì all'aeroporto, che sta lì limitrofo ovviamente, eccetera, la piazza dei Consoli. E quindi chi vuole fa ancora in tempo ad arrivare a questa manifestazione. Poi sapete che tutto il giorno a Forte Ernestino c'è la festa del non lavoro, che si ripete da quel lontano 40 anni fa, e quindi anche la festa nella festa, da questo punto di vista, e è decisamente importante anche qui la presenza di varie realtà di natura sociale, internazionale. Ci sono i banchetti della Palestina, i banchetti dei curdi, insomma, e quant'altro presenti a Forte Prenestino. C'è tanta musica, qualche confronto e cose di questo genere.

nostro paese. E quindi a Bari si parte stamani e si parte dalla piazza del municipio e si arriva sotto il consolato, che quindi spero che ci sia un sacco di gente. E in Puglia però ce n'è ancora un'altra di iniziativa, che è questa sera a partire dalle 19 a Taranto Vecchia, in piazza della Fontana. Per chi conosce Taranto Vecchia, limitrofa, si sguarda anche l'acciaieria da lì, da Taranto Vecchia, e l'iniziativa è stata chiamata dalla Freedom Flottiglia, che saranno presenti la barca intitolata Gassan Canafani, che si appresta a raggiungere il Mediterraneo per andare verso Gaza, e saranno presenti Antonio Mazzeo, che ormai tutti quanti conoscono almeno in radio eccetera, Shukri dell'UDAP e varie altre realtà della scena pugliese. Quindi sarà un'iniziativa molto importante che terminerà a tarda notte. E arriviamo invece più a nord, a Firenze, sempre stamani a Piazza Indipendenza c'è la manifestazione sul titolo Palestina libera, dei diritti di popoli alla pace e ovviamente le problematiche del lavoro. È una manifestazione che si ripete ormai da una decina di anni, in cui partecipano le realtà del sindacalismo conflittuale, le realtà sociali, compresa l'Isolotto, insomma, per chi conosce queste realtà che si interessano ovviamente del benessere sociale delle persone. E altrettanto ad Empoli, che ovviamente è limitrofa nello scenario toscano, e il corteo parte da piazza Don Minzoni, poi ci sarà il pranzo conviviale presso il centro sociale L'Intifada, che è lì limitrofa. E ancora a Pisa, alle ore 13 non c'è il corteo a Pisa, ma alle ore 13 si farà il pranzo comune e sociale al Nevrozza, e ovviamente la Palestina insieme ai curdi, insieme ai diritti dei popoli, sarà tutto lì presente. Anche stamattina a Torino, che c'è il classico corteo in cui ci sono i sindacati filo governativi, li chiamiamo così, a Piazza Vittoria, l'appuntamento, e ci parteciperanno le realtà del sindacalismo conflittuale e i movimenti sociali, in particolare il centro sociale a Scatasuna, sapete, la chiusura e quant'altro, gli scontri e via di seguito. E il titolo della partecipazione di Asca è quello: le loro guerre noi non le paghiamo. E c'è stata già una pubblicità estremamente feroce da parte dei soliti giornali, compresa La Stampa: che succederà oggi, si ripresenta a Scatasuna, ci saranno gli scontri, insomma il solito attacco preventivo, no, per poter poi demonizzare qualsiasi iniziativa, magari perché hai messo un manifesto passando sotto il municipio, oppure gli hai tirato due uova, insomma cose di questo genere, e nella solita mentalità ovviamente ostruzionista nei confronti di un'evoluzione invece che meriterebbe i processi sociali all'interno di queste città. E arriviamo a Brescia, dove è stata indicata da parte di Magazzino 47, da parte delle realtà che si interessano degli immigrati, dei COBAS, dell'USP, insomma eccetera, una triade di iniziative che è cominciata con il 25 aprile con un grosso corteo, che continua oggi con l'appuntamento a Piazza Garibaldi, anche ora pure loro stamattina, già in corso l'iniziativa eccetera, e che poi si conclude il 28 di maggio, che sapete è l'anniversario di Piazza della Loggia, e quindi ci saranno iniziative estremamente importanti in quella città che ha patito appunto tutta questa vicenda che ci portiamo appresso per non aver mai fatto i conti, a partire dal dopoguerra, seconda guerra mondiale, con il fascismo. Ci sono dovuti metterci in mezzo i nuovi partigiani, la nostra generazione, che è per parare e poi sconfiggere lo stragismo di Stato e l'insorgenza fascista ci ha rimesso parecchie vite che fanno parte del panorama delle lapidi e dei cippi che si sono in giro

l'astensionismo, lo stop al genocidio, ovviamente qualche titolo sul mondo del lavoro e quant'altro. E a Napoli, tra le altre cose, fino al 3 maggio c'è un'iniziativa a carattere culturale e che riguarda anche dei filmati, si chiama appunto su questo Comic Con for Palestine, e tutto si svolge presso la Filo Filangieri. La casistica è che ci sono mostre, performance, installazioni, i fumetti, i giochi, i video, insomma è veramente un'iniziativa importante perché dura 3 giorni e quindi vale la pena per coloro i quali sono a Napoli, ma anche quelli che ci arrivano, farci un salto per poter dare uno sguardo, ovviamente partecipare a questa afflato, a questa, come dire, ancora una volta sostegno in vari altro modo alla, alla Palestina. E non dimentico nemmeno che a Piacenza comincia oggi e finisce il 10 di maggio presso la sala Amici dell'Arte con l'orario 10-19, mostre e quant'altro sul titolo Profezie per la pace, che riguarda ovviamente non solamente la Palestina, non solamente il Kurdistan, non solamente il Sudan, ma un po' dove imperano, il Congo, ovviamente una quantità di guerre che distruggono l'umanità da ogni punto di vista. E arriviamo direttamente alle giornate successive e mi interessa soprattutto indicarvi la data di domenica, perché domenica in particolare a Rossano Calabro, dove sono detenuti i compagni palestinesi, ormai è conosciuto a tutti quanti, in particolare sulla vicenda di Hamad Saleh, sapete, il giovane di 24 anni arrestato a Campobasso mentre in questura stava chiedendo le carte per l'asilo politico, eccetera, gli hanno fatto tirare fuori il telefonino, gli hanno sequestrato, sul telefonino c'aveva immagini, qualche pezzetto di filmato che girano tutte le parti sulla Palestina, eccetera, eccetera, e l'hanno infilato dentro a un tour de force che l'ha visto condannato a 3 anni e mezzo in primo grado. Siamo andati più volte alle udienze e in carcere si trova in questo di Rossano Calabro, che è un carcere a carattere speciale dove sono anche rinchiusi altri 2 compagni palestinesi del giro delle raccolta fondi che poi secondo loro doveva andare a finanziare ad Hamas, ma di cui la Cassazione ha detto che non dovevano emettere il mandato di cattura, e poi ovviamente in corso d'opera gli sono stati restituiti i libretti dei conti correnti, in corso d'opera gli hanno restituito la sede a Milano e a Genova, insomma capite bene che si attende solamente per costoro il post giudizio Cassazione, cioè che ha rinviato al luogo dove è stato emesso il mandato di arresto, cioè a Genova, e ancora non è fissata l'udienza per poter liberarli definitivamente. Parlo ovviamente in particolare di Annun e di quanti altri loro 4 che sono ancora in galera. Sapete che c'è anche il nostro Tarek, arrestato il 5 di ottobre del 2024, si era beccato in primo grado 4 anni, in secondo grado è stata completamente ridimensionata la pena pur non avendo fatto un tubo, e credo che a questo punto manchino 2 mesi per la sua libertà, ma a noi ci interessa mantenere aperta la finestra, ovviamente, eccetera. Lui sta nel carcere di Pescara e i compagni e le compagne di Pescara sono estremamente attenti e ogni tanto lo vanno a trovare sotto il carcere, così come ovviamente la settimana scorsa, sabato 25 aprile, è veramente importante come scelta da parte dei compagni della Basilicata fare il presidio sotto il carcere di Melfi per Hanan. Sapete che lui è stato condannato a 5 anni in primo grado all'Aquila e ancora non è fissato il processo d'appello, per cui c'è necessità ovviamente di dare il contributo

0: migliore possibile, e ci fa veramente piacere che i compagni della Calabresi e quanti altri nei dintorni hanno convocato questo presidio sotto il carcere di Rossano Calabro, che è dalle ore 17 in poi. Ovviamente insieme a questo si pongono il problema di dare sostegno alla Global Flottiglia, in particolare all'equipaggio di Cassan, della barca Cassan Canafani, e poi c'è insieme nel materiale che distribuiscono la denuncia nei confronti dei gestori del porto di Gioia Tauro, ovviamente di chi sovraintende questo, perché erano già intervenuti e hanno saputo dalle maestranze lì presenti che ancora gira materiale sensibile per poter fabbricare armi verso Israele, per cui si apprestano ovviamente ad indicare anche lì un'iniziativa per poter fermare questo giro. Ecco, insieme, questo parliamo sempre, l'ho detto domenica, avviene altrettanto domenica. Tra le tante iniziative, domenica 3 maggio, tra le tante iniziative per la Palestina se ne distingue una che non è, cioè, solo a Roma ma gira per l'Italia, cioè quello di fare attraverso figure professionali una forma, come dire, di spiegazione dei nostri monumenti, delle nostre bellezze, dei beni culturali, e per finanziare, per sostenere la battaglia per Gaza, per sostenere, come dire, il sostegno a Gaza. Il contributo è volontario ovviamente da questo punto di vista, e a Roma, proprio nella giornata in cui c'è la gratuità dei monumenti, perché è la prima domenica del mese, l'appuntamento, vi do questi appuntamenti, il titolo è Tour per Gaza, offerta libera, e a sostegno poi delle attività di Gazzella Onlus, che la radio conosce altrettanto bene, una delle organizzazioni umanitarie che sostiene le lotte in Palestina. Alle ore 11 c'è l'appuntamento per Villa Torlonia, alle ore 16 quello per Città Giardino, alle ore 16 sempre per Caracalla, per la visita a Caracalla, ma ce n'è anche uno per Ostia Antica che è alle ore 10:30. E questo è l'elenco, voglio dire, di questo fine settimana. Aggiungo solamente due cosucce. Quello del primo maggio in Palestina lo trovate come valutazione sul Manifesto di oggi, se non ci avete già dato uno sguardo. Ovviamente è una valutazione molto abbreviata, se volete, eccetera, che volete che ci sia come occupazione in Palestina, lo si capisce bene. Eppure qui ci danno dei numeri che a me sembrano un po' strani, voglio dire, perché strani? Perché ci dicono che la disoccupazione è al 27%, parliamo della Palestina, dei territori occupati, della Cisgiordania. Mi sembra un dato estremamente minore, credo che sia molta, molto di più, in virtù del fatto che l'attacco dei coloni e quanti altri, ovviamente infami e criminali, eccetera, abbia messo in fuga tanti di quei palestinesi dai loro territori di origine e cose di questo genere, e che poi tutte queste attività, come dire, di soddisfare un circuito lavorativo ce ne siano molto di meno. E a Gaza si dice l'80%, io credo che sia il 100% dentro Gaza. Gaza vive dei sostegni che si vengono un po' da tutto il mondo, e continuiamo a mandarglieli, perché se no non riescono neanche a sopravvivere. È un problema serio questo, non cerchiamo di dare i numeri a caso, perché veramente aggiungiamo dolore a dolore da questo punto di vista. Sempre per la questione palestinese c'è una chiamata ovviamente del figliolo di Hanun, Muhammad Mahun, scusate, forse non lo pronuncio bene, Mamun, diciamo così, che ovviamente denuncia per amor filiale, ma anche per capacità politiche, il padre, che è un detenuto politico e non poteva essere altrimenti, e ribadisce che ovviamente tutto quello che ha fatto il padre in tutti questi anni era quello di tentare di dare attraverso la beneficenza un po' di sollievo ovviamente alla popolazione di Gaza, e noi sappiamo che è così e che ovviamente non è che si è messa a pilluccare se poi mandandole alle associazioni umanitarie sono presenti a Gaza oppure al comune stesso di Gaza, poi come dire, chi ne gestiva potevano essere pure figure direttamente di Hamas. Hamas ha vinto le elezioni a Gaza, quindi di che cosa stiamo parlando da questo punto di vista. E l'ultima cosa che volevo aggiungervi è che dentro questa storia dell'arresto del giovane sionista che il 25 aprile ha sparato con la pistola a piombini cercava di far male, voglio dire, eccetera, e di cui le indagini non finiranno mai, sicuramente c'è una logica stringente che gira comunque un po' in tutta Roma, e qualcuno l'ha denunciata in maniera più precisa dal punto di vista indicare che da tempo c'è un tentativo, come dire, di trasformare quello che è all'interno delle associazioni ebraiche presenti a Roma in una forma squadrista, e l'ultima forma squadrista non è stata solamente quella del giovanotto che appunto si è sentito un killer per poter andare in giro il giorno del 25 aprile e attentare ovviamente la vita di chiunque passava con bandiere specifiche, eccetera, ma c'è stato anche un pezzetto di devastazione, ma è troppo parlare di devastazione, insomma di un'effrazione della auletta autogestita all'Università Roma 3, quella del Dipartimento di Studi Umanistici, dove sono entrati nottetempo lasciando i simboli sionisti, la croce di David e quant'altro, eccetera, hanno strappato tutti i manifesti, hanno fatto delle scritte sui muri, eccetera. Beh, e allora su questo ovviamente non è che uno e gli studenti non sono stati con le mani in mani, hanno risposto, voglio dire, convocando iniziative, pubblicizzandolo, facendo vedere a che livello si arriva, però la preoccupazione è che queste cose ci sono e bisogna mantenere gli occhi aperti, ma il miglior modo di mantenere gli occhi aperti è organizzare, presidiare ovviamente attraverso il sostegno alla Palestina un po' il territorio, le strutture dove gli studenti si riuniscono.
1: Ti interrompo.
0: Buon primo maggio ancora, allora.
1: Cioè, Vincenzo, volevo dire, la preoccupazione è anche quella che queste cose avvengono nel silenzio, perché leggevo un articolo di qualche giorno fa, sono decine gli episodi a danni di compagni e compagne, ma anche di luoghi portati avanti dal sionismo, dai sionisti in Italia, e raramente insomma se ne ha notizie, raramente poi queste notizie vengono in qualche maniera poi esplicitate, portate avanti, eccetera. Quindi
0: appartengono
1: questo,
0: ovviamente, ai circuiti della controinformazione, la Radio Onda Rossa ci mette del suo, e meno male, e ovviamente la Radio Onda Rossa, e lo ricordo ancora ieri, lo ricordavo in piazza, dico attenzione che nell'82, nel pieno della campagna criminale di quel tempo nei confronti dell'OLP, quando Sharon arrivò direttamente con i carri armati a Beirut, occupò Beirut e fu il sovrintendente della strage di Sabra e Sharila, che fu fatta dai Maroniti con il pieno sostegno di Israele. E di che parliamo? Radio Onda Rossa ricevette come omaggio la bomba al piano dove stavamo, per fortuna sia la struttura del palazzo ha retto, sia le due porte blindate di Radio Onda Rossa hanno retto altrettanto, e per fortuna non c'era in quel momento di notte nessuno a mixer, perché se no sicuramente c'erano state da preoccuparsi. Ecco, per dire che non sono cambiate le cose, a quel tempo fu rivendicato dalla Lega di Difesa Ebraica, ma oggi siamo arrivati a molto di più, perché gli israeliani romani, i giovanotti, vanno a far militare in Israele, e tra gli 840 militari italiani scoperti che sono andati in Israele ce ne sono 182 romani, e ovviamente a questi signori che sono andati a uccidere palestinesi e quanti altri, libanesi e via di seguito, gli hanno insegnato l'uso più spregiudicato possibile delle armi e dell'azione criminale che un soldato si porta appresso per difendere interessi, appunto, che sono precipi alla loro ideologia da questo punto di vista. Per cui sicuramente bisogna stare con gli occhi attenti e bisogna soprattutto, detto, presidiare il territorio attraverso quello che è il nostro sostegno alla Palestina, ai nostri spazi sociali e a quant'altro ovviamente la città merita dal punto di vista antifascista, antisionista.

penale mentre, e per essere quindi interrogato, mentre Tiago in relazione a delle azioni illecite. Noi abbiamo ritenuto, ovviamente il team nazionale lavora in stretto contatto con i team anche internazionali, quindi anche sono anche con i team di cittadinanza, no? Per esempio Seif è anche spagnolo. Abbiamo ritenuto di dover agire però anche in Italia depositando questi due esposti, perché entrambi, sia Tiago che Seif, viaggiavano su barche battenti bandiera italiana, che è la Eros 1, e per la giurisdizione, diciamo, internazionale, sostanzialmente le barche battenti bandiera italiana che si trovano anche in acque internazionali sono da considerare nel territorio italiano, e quindi le eventuali violenze come il sequestro avvenuto si deve considerare come un sequestro di una persona avvenuta all'interno del territorio italiano. Per questa ragione abbiamo attivato sia la Procura della Repubblica di Roma, individuando oggettivamente il rischio di pericoli per l'incolumità e la tortura, confermate peraltro non solo da quello che è accaduto sulle imbarcazioni, ci sono appunto diversi feriti, 34 persone sono state trasportate in ospedale con ferite, diciamo, di vario genere, ma pure perché ricordiamo che è in corso in Italia un procedimento penale attinente alla prima diciamo missione della Global, in cui oltre il sequestro, che anche in questo caso dovrebbe essere configurato, la rapina ed altri reati, vengono contestati anche il reato di tortura. Quindi noi riteniamo che, siccome c'è un rischio serio per l'incolumità fisica di questi due attivisti, ci sia la necessità che a livello, diciamo, anche italiano ci sia pressione per la loro immediata liberazione, per far rientro il prima possibile nei paesi di provenienza. Ricordiamo che in particolar modo Sif è appunto palestinese, e quindi oltre ad avere appunto cittadinanza anche spagnola e svedese, il che se qualora dovesse essere mai confermata in Israele l'ipotesi che circola appunto sui giornali di terrorismo internazionale, oggi sappiamo tutti che è stata applicata appunto la pena di morte in Israele per i cittadini palestinesi, quindi è la vita di Seif è così come anche quella di Tiago, ma in particolar modo evidentemente su questo passaggio, perché è applicabile solo eventualmente ai cittadini palestinesi accusati di terrorismo, rischia anche la pena di morte. Quindi per gli stessi profili, non vi dico le complessità giuridiche perché, diciamo, è complicato, abbiamo attivato anche la CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, affinché sempre sollecitando, diciamo, l'intervento dell'Italia nella vicenda. Non siamo gli unici ad aver depositato ricorsi, diciamo, il team internazionale al lavoro da due giorni. Ovviamente in questo momento poi la priorità è assolutamente la liberazione di questi due attivisti, quindi sollecitazioni dal punto di vista politico, di attivismo, di mobilitazione, sono le uniche forme di garanzia immediata da attivare.

0: attiviste in Italia, una volta raccolte i narrati, ovviamente con delle procedure legali dei nostri assistiti, abbiamo poi depositato una querela su questa, era configurata poi anche l'ipotesi di tortura. Sì, configurano diversissimi reati che vanno da danneggiamento al pericolo di naufragio, perché ricordiamo poi che le imbarcazioni sono state lasciate alla deriva e una, in particolar modo la Tantam, con tutto l'equipaggio, è stata lasciata in mezzo alle acque greche senza canali di comunicazione mentre stava per raggiungere una tempesta, e poi diciamo per fortuna sono stati in qualche modo soccorsi da, da Open Arms, che sta affiancando la missione della Sumud. Ovviamente per i reati vanno dal sequestro di persona alle ipotesi di danneggiamento, al pericolo di naufragio e alle, probabilmente come accaduto nella scorsa missione, nell'ipotesi di abbordaggio e tenuta, vabbè, in questo caso già ci sono state appunto anche lesioni e violenze avvenute già per le persone che erano state trattenute per le 24 ore, 30 ore sulla nave militare israeliana, e diciamo queste sono un po' le ipotesi configurabili. Bisogna poi vedere quando appunto depositeremo gli esposti e le querele cosa configurerà la procura, e se andrà diciamo anche si andrà a seguire, se lo sarà lo stesso pool che seguirà dei pubblici ministeri anche questo esposto, che sul primo esposto avevano appunto già dichiarato e ipotizzato di dover indagare in relazione a queste ipotesi di reato.
1: Va bene, ti ringraziamo molto, chiarissimo, e continueremo ovviamente a seguire tutti i passi.
0: Mi raccomando, alta l'attenzione su Safe e Tiago.

martedì 5 maggio alle ore 18.30 a Casalalba 2 in via Gina Mazza, un fiore per Jaime, incontro e convivio in ricordo del cofondatore della Brigata Callejera di appoggio alla mujer Elisa Martinez con le compagne di Città del Messico, perdonate la pronuncia pessima. Nonché domani mattina alle 11 circa da queste frequenze potete sentire una trasmissione con la Brigata Callejera per ricordare Jaime Montejo.

0: della natura, della lotta allo sfruttamento sugli esseri viventi, alla dedica medica, alla dipendenza dagli specialismi imposti dal dominio per liberare forze sinergiche nella pratica quotidiana. Martedì 5, luna piena, tempesta di ovuli, ormoni, senso di colpa e dovere, sfertilizzare sessualità. Tutto questo allo spigolo sul crocicchio da via di Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi al Pigneto, presso la libreria anarchica L'Idea.
1: Sempre domani 5 maggio alle ore 17, merenda nel cortile del Sesto Ponte a Laurentino 38. Vogliamo dare una mano a Sandra per coprire le spese. L'ultimo saluto a Enzo, un amico super dolce che abbiamo perso qualche mese fa, recita il volantino. Porta quello che vuoi, un contributo per la colletta. Almeno proviamo a togliere i soldi dal peso sul cuore. Dunque l'appuntamento è domani alle 17 al Sesto Ponte del Laurentino 38.
0: Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni. Sciopero generale della scuola il 6 e 7 maggio. Sciopero generale della scuola per le intere giornate del 6 e 7 maggio con manifestazioni territoriali indette dal COBAS.
1: È un lungo comunicato di cui ne leggiamo qualche stralcio. Contro le prove invalsi inutili e dannose, siamo contro i quiz invalsi perché A. non hanno determinato alcun sviluppo positivo al sistema educativo, B. non possono misurare competenze perché sono costituite da test decontestualizzati a risposta chiusa o aperta univoca, C. la valutazione delle competenze richiede strumenti specifici, l'utilizzo di test contraddice il concetto stesso di competenza, D. hanno diffuso nelle scuole la pratica del teaching to test, sottraendo tempo e attenzione alla didattica attiva. Quest'anno i quiz invalsi si svolgeranno nella scuola primaria in due giornate consecutive, il 6 e il 7 maggio, il che ci consente di bloccarne il maggior numero convocando lo sciopero sia il 6 sia il 7. Non chiediamo ai docenti e data di scioperare per due giorni, ma di scegliere il giorno in cui lo sciopero avrà maggiori effetti. Però anche gli altri ordini di scuole non coinvolte nei quiz hanno validi motivi per scioperare e mobilitarsi in quelle giornate, per cui abbiamo deciso di estendere lo sciopero alle scuole di ogni ordine e grado, aggiungendo al rifiuto delle prove invalsi i seguenti obiettivi, che sarebbero il recupero di almeno il 30% del potere acquisto dei docenti e data, e sarebbe anche ora.
0: Per i docenti è data pensione corrispondente all'ultimo stipendio in età compatibile con un lavoro gravoso e esurante, assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del doppio canale per eliminare il precariato, ruolo unico dei docenti della scuola d'infanzia, della scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado, no alla riduzione a 4 anni dei percorsi di istruzione secondaria, no alle indicazioni nazionali 2025, no all'autonomia differenziata. Questo è un comunicato dell'esecutivo nazionale COBA Scuola, che indice uno sciopero per generale della scuola per il 6 e 7 maggio. Officine Naturali, autoproduzione erboristica, il consueto appuntamento che si tiene al Forte Prenestino. E il prossimo appuntamento è il
1: 6 maggio, il tema è quello degli oli essenziali. Quindi il 6 maggio è mercoledì, gli orari sono dalle 19 alle 21.
0: Il Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle.
1: E per la serie Cineforum siamo al Bakunin, dove mercoledì 6 maggio verrà proiettato Ratataplan, il film di Maurizio Nichetti. Siamo al centro anarchico, gruppo anarchico Bakunin, FAI Roma e Lazio, in via Vettor Fausto 3 alla Garbatella.
0: Antisionismo e repressione, presentazione del dossier, e questa volta a Firenze, giovedì 7 maggio alla sala conferenze InfoPoint in piazza della stazione 4 a Firenze, contro ogni censura e processo a fianco di chi lotta. Ospiti l'avvocato Sauro Poli e il giornalista Antonio Mazzeo. Quindi antisionismo e repressione a Firenze il prossimo giovedì.
1: Torniamo al Forte Prenestino, venerdì 8 maggio alle ore 19, la proiezione del documentario L'ultima neve, Appennino terremotato e conflitti in alta quota. Ci sarà un incontro con Veronica Machiavelli, regista del documentario Osservatorio Conflitti Ambientali Cratere, e Enrico Mariani, autore del libro Abitare Sospeso, etnografia nel post terremoto del 2018. Del 2016-2017 in Appennino Centrale. E dunque appuntamento al Forte Prenestino in via Federico Delpino, venerdì 8 maggio alle ore 19.

0: maggio inizia il 21esimo Festival Internazionale Immaginaria, e 3 giorni di cinema delle donne tra visioni politiche e desiderio. Dall'8 al 10 maggio il cinema Nuovo Sager di Roma accoglie la 21esima edizione di Immaginaria, International Film Festival on Lesbian and Other Rebellious Women, appuntamento di riferimento per il cinema indipendente delle donne. 3 giorni di proiezioni, incontri e dialoghi con registi e attrici per dare spazio a narrazioni ancora marginalizzate nei circuiti mainstream e riflettere sul ruolo del cinema indipendente contemporaneo.
1: Venerdì 8 maggio, la serata di apertura alle ore 20, con una serata speciale, un momento di incontro, festa e condivisione per inaugurare insieme questa nuova edizione. È dedicata alla 21esima edizione a Edda Billy, che ci ha lasciato nel 2026, figura storica del movimento femminista e lesbico italiano, recentemente scomparsa. La ricorderemo durante l'inaugurazione per celebrare insieme una ribelle che continua a ispirarci. Quindi alla 21 ci sarà la proiezione di When Night is Falling, il film cult di Patrizia Rosema, recentemente restaurato in versione 4K. Appuntamento quindi al Nuovo Cinema Sager con la 21esima edizione di Immaginaria, e l'8, il 9 e il 10 maggio.

Benefit allo Spazio Anarchico 19 luglio. Il concerto Benefit per lo Spazio Anarchico 19 luglio al Centro Sociale Spartaco l'8 maggio. Lo Spazio Anarchico 19 luglio non si chiude, alle ore 22 concerto Benefit con Boicotta Cesare, Death Metal stagionato da Viterbo, Laser Hate e Hardcore Metal da di Belgrado, Tractors Agri Metal da Viterbo, dalle ore 21 buffet vegano, stand editoria, e quindi venerdì 8 maggio il Benefit è per lo Spazio Anarchico 19 luglio e il posto invece è il Centro Sociale Spartaco, via Selinunte 57.

0: Passiamo a sabato 9 maggio, come ogni sabato, biomercato in Certosa, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. Presso il giardino Liberato in Certosa, che si trova in via Galeazzo Alessi, a partire dalle 10 fino alle 14.
1: Quale futuro per l'Europa? Crisi economica, sovranità e guerra, come salvarci? Al giardino della sede Ampi del Via del Trullo 239, sempre il 9 maggio, sabato prossimo alle ore 17.30, presentazione del libro Eurosuicidio, con un dialogo con l'autore Gabriele Guzzi, economista, un comunicato firmato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione Trullo Magliano.
0: Equinox alla Torre, sabato 9 maggio, a partire dalle 18 fino all'alba della domenica. Musica, artisti, autoproduzioni, DJ set non stop dalle 18 alle 5 di mattina il giorno dopo, workshop, yoga e bioenergetica, acrobatica aerea, fire show, installazioni, Space Invaders Full Showcase and Friends.
1: Space Invaders.
0: Alla Torre.
1: Il 9, sabato prossimo alla Torre, via Bertello 13, no fascism, no sexism, respect the place, yourself and the others.

0: siamo arrivati al domenica 10 maggio, assemblea pubblica il 10 maggio, domenica alle 16 all'Arena di Corviale. Da qualche mese è impossibile entrare e uscire da Corviale senza essere videosorvegliati, le telecamere che hanno invaso il quartiere sono arrivate senza troppe spiegazioni, qualificandosi come elemento di progresso volto a rendere il quartiere più smart all'interno di un più ampio progetto centrato sull'installazione di una rete 5G.
1: E quindi per questo è in programma un'assemblea alle ore 16 di domenica 10 maggio
0: all'Arena di Corviale, dietro il terzo lotto.
1: Assemblea contro la militarizzazione e il controllo.
0: Ed era questo l'ultimo comunicato per quanto riguarda lo spazio comunicazioni di quest'oggi.

0: 9:10:42, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno in particolare all'altra voce dall'altra parte. Ciao, ci senti?
1: Sì, sì, mi sento.
0: Bene, ti sentiamo anche noi, siamo in compagnia appunto, come avevamo preannunciato, di Tony La Piccirella, che è stato su quest'ultima Global Summit Flottiglia. Senti, io partirei un po' dagli ultimi eventi, insomma, se ci vuoi raccontare com'è andata, come sono andati insomma questi ultimi giorni. Se non sbaglio, poi correggimi se sbaglio, però un elemento diverso, piuttosto rilevante fra le altre cose rispetto alla al primo attacco della la prima volta insomma che la

0: serio rischio. Sono state attaccate tutte da dei rig militari, dei gommoni tattici, che a bordo avevano 8-10 militari con fucili automatici, pistole, e puntavano direttamente all'equipaggio con dei mirini. Nel nostro caso si sono avvicinati puntandoci proprio questi fucili addosso, avevamo il corpo pure insomma eravamo puntati. Quando sono saliti a bordo ci hanno strattonato, ci hanno messo in ginocchio a prua, anche scarrellando, come si dice, cioè mettendo il corpo in canna. Avevano un atteggiamento molto più aggressivo ed erano anche meno preparati delle volte precedenti, quindi probabilmente hanno ricorso a una parte insomma della loro milizia, che insomma normalmente non è addestrata a questo tipo di operazioni. Hanno dirottato le navi verso la nave cargo, le imbarcazioni verso la nave cargo, e poi hanno portato l'equipaggio di ogni imbarcazione all'interno. Eravamo 181 persone sul ponte, un ponte circondato da container all'aperto. Alcuni erano ammaestrati, altri no. Avevamo sempre 4-5 militari in passo montagna che ci puntavano di fucile addosso nell'arco di più di 30 ore. Non sapevamo la destinazione. All'inizio abbiamo pensato ci stessero portando ad Ashdod, dopodiché l'imbarcazione ha virato dopo credo 24 ore. Mi avevo sospettato stessimo tornando a Creta. Io purtroppo a me manca un pezzo di testimonianza diretta, perché sono il primo a essere stato messo in isolamento all'alba insomma dell'operazione. Però dei racconti delle compagne e dei compagni, ci sono stati molti pestaggi, si dormiva lì per terra, esposti alle intemperie, all'acqua, alle onde. Alcuni sono stati ammaestrati col volto a terra per ore, con clavicole e scapole slogate. Sono state 21 persone che all'arrivo a Creta sono state portate in ospedale ricoverate. Successivamente sono stati messi in isolamento anche Tiago e Saif, che sono le persone che adesso rischiano di più, quindi sì. In questo momento sì.
1: A questo adesso appunto ci arriviamo. Ti interrompo un attimo, insomma, anche per farti riprendere fiato, che ti volevo chiedere un'altra cosa, poi se vuoi insomma continua anche come preferisci. Ti volevo dire che penso che uno dei motivi fra i diversi per i quali è stata fatta questa iniziativa della Global Sumud Flottiglia è anche quello di accendere i riflettori e rimettere al centro la Palestina, no? Tutte queste violenze che comunque ci stai raccontando sono le violenze che il popolo palestinese vive quotidianamente e costantemente, insomma, i palestinesi e le palestinesi, appunto quello che accade nelle carceri, nei momenti di quando si viene arrestati, insomma i soprusi, la violenza e l'arroganza colonialista palestinese e israeliana. E quello che tra l'altro un'altra cosa che volevo ricordare è il fatto che è notizia dell'ultimo periodo dell'introduzione della pena di morte, insomma, normalizzata all'interno del sistema giuridico israeliano. Su questo ti volevo chiedere magari un aggiornamento, appunto qual è lo stato dell'arte in questo momento, quindi sia la situazione delle altre barche che anche poi quello a cui stavi accennando, qual è lo stato dell'arte di Saif e Tiago.
0: Allora, dunque sì, sicuramente una degli obiettivi della missione è quella di portare l'attenzione sulla Palestina. Ovviamente rispetto a 6 mesi fa abbiamo anche molti più motivi per ripartire. Diciamo che l'altra

0: strategia sperimentata per decadi su Gaza e sulla Palestina in generale, è stata esportata in altre parti del mondo. L'accesso a cibo, acqua, risorse, insomma, è usata come arma, ed è questo esattamente il motivo per cui una missione umanitaria come quella della Global Smooth Flottilla è pericolosa e infastidisce il regime israeliano. Chiago e Saif in questo momento sono stati, insomma, è stato esteso il periodo di detenzione a 4 giorni. Abbiamo avvocati che stanno lavorando sul li stanno seguendo. Insomma, si è mossa tanta attenzione internazionale. Stiamo cercando di capire anche quali tipi di trattamento stanno subendo. Apparentemente ci sono state torture, pestaggi. Sappiamo che Tiago è svenuto 2 volte durante dei pestaggi da parte dei militari israeliani. La situazione è molto preoccupante. Saif ha anche un ID palestinese, che per la legge in Israele vale più della sua cittadinanza spagnola. Quindi sì, occorre tenere alta l'attenzione, mobilitare e cercare di fare in modo di tirarli fuori da lì. E in questo stesso quadro, comunque, è uno dei motivi per cui diciamo, la missione non si ferma, ci stiamo riorganizzando, ovviamente consci dei rischi, stiamo valutando cambi di rotta, di tempistiche e anche, insomma, di coordinamento con un piano mobilitativo internazionale.
1: Sì, ma infatti qual è la situazione delle altre barche in questo momento? Perché appunto ce ne sono tante altre, non sono state bloccate, no, ancora?
0: Sì, sono molte sono a Creta. Okay. C'è la flotta greca che sta raggiungendo le altre barche a sud di Creta. C'è la flotta turca che ci sta aspettando in Turchia, quindi ci ricongiungeremo, più o meno si ritornerà al numero precedente. Alcune delle barche alla deriva sono state recuperate, tra cui la nostra. Questo è importante anche per avere un po' le prove di tutto. Certo. Quello che è stato fatto dalle forze di occupazione israeliana. E quindi sì, ovviamente è stato un colpo duro, ma sappiamo anche che questa operazione militare aveva come obiettivo anche l'interruzione della missione e quindi di tutta quella pressione che è in grado di esercitare a livello internazionale. Quindi proprio per questo ci dà motivo e forza di continuare.
1: Certo, immagino che se l'obiettivo della solidarietà è quello comunque di mettere al centro e tenere alta l'attenzione sulla Palestina e mettere al centro effettivamente la situazione in Palestina, lo stato colonialista israeliano e le ragioni del popolo palestinese, dall'altro lato appunto l'obiettivo di questo attacco è proprio quello di cercare di interrompere la solidarietà. Senti, io non so se vuoi aggiungere altro, ad esempio se ci sono prossimi appuntamenti o qualunque cosa ti viene in mente, insomma, sul quale vuoi porre l'attenzione.
0: Niente, vabbè, magari mi ripeto, però in realtà è importante dire che questo accanimento della Marina israeliana, proprio del governo in generale, su una missione come la flotta è proprio perché c'è una normalizzazione di negazioni di diritti fondamentali, quali l'accesso a acqua, medicinali, cibo e risorse, che per piegare la volontà di popoli interi ha edictat degli oppressori, e questa cosa sta venendo esportata in tutto il mondo. È una missione che sia umanitaria che politica, che vuole rimettere al centro quanto questi diritti siano inalienabili e non siano negoziabili, è qualcosa di molto molto scomodo, e mette in luce anche questa forma terribile di violenza, e anche tutta una serie di menzogne, di propaganda, di farsa costruita attorno a un finto progetto di costruzione quale il Board of Peace, che non è altro che un progetto speculativo che anche nella sua peggiore forma non sta neanche funzionando e che nulla a che vedere con la volontà del popolo palestinese. Per cui questo è quello che per noi è importante mettere in luce, e farlo non soltanto a parole, ma insomma navigando verso Gaza. E quindi chiamiamo tutte le compagne e compagni, la popolazione solidale, a unirsi insomma in questo sforzo internazionale, nelle piazze, nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle scuole.
1: Certo. Certo, senz'altro.
0: E andare insieme insomma verso casa, non soltanto proprio a livello, cioè fisicamente, proprio anche con la propria intenzione, volontà politica umana.
1: Certo, senz'altro, pure è importante sottolineare quell'aspetto di come effettivamente lo Stato israeliano insomma non trova argine all'interno del diritto internazionale, o comunque anche di tutte quelle sovrastrutture internazionali che dovrebbero tutelare e che constatano per certi versi anche le violazioni di Israele. In questo senso appunto il fatto che più è riuscito a tenere argine a Israele sono state le mobilitazioni dal basso, quindi penso sia importante effettivamente ripartire da lì e ritrovare all'interno delle resistenze e delle azioni di solidarietà, qualunque esse siano, effettivamente un motivo di sostegno e di rilanciare la lotta.
0: Sì, diciamo che il confine, l'argine siamo noi, perché l'influenza israeliana non ha più confini, il blocco navale soprattutto il Mediterraneo, ma in questi mesi invernali abbiamo anche potuto vedere come entra anche a terra e come i nostri governi si fanno strumento della loro oppressione, criminalizzando, arrestando, denunciando, sanzionando tutti i movimenti solidari e le comunità palestinesi anche in Italia, silenziandole con leggi anche bavaglio che insomma rendono molto molto difficile la denuncia pubblica di quanto di terribile accade. E come ci hanno detto i palestinesi da decenni, insomma, la morte del diritto in Palestina è la morte del diritto ovunque, e adesso è più evidente che mai.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Facciamo argine.
1: Certo, sì, senz'altro non sarà il diritto a difenderci, e anzi ha fatto bene pure a sottolineare le complicità italiane, gli attacchi che insomma anche che alle nostre latitudini poi possiamo vedere, se si può pensare ai vari processi che vengono fatti ai compagni e le compagnie palestinesi anche qui in Italia, oppure anche qui l'attacco alle mobilitazioni per la Palestina. Senti, io ti saluto e a risentirci presto. Palestina libera.
0: Palestina libera, grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Lentamente, ma sì, dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.

0: di questo paradigma qui fatto dalla Cassazione sostanzialmente. Quindi diverse di queste sentenze sono state poi rigettate dalla Cassazione, però la Cassazione è il terzo grado di giudizio, quindi si parla appunto di tre procedimenti che in qualche modo rigettava queste sentenze, perché appunto non per il trattamento che veniva riservato.
1: Tre procedimenti, quindi qualche anno di vita e parecchi soldi.
0: Parecchi soldi e diciamo parecchia fatica nel cercare di andare avanti e di superare quello che era successo, perché appunto ti fai il primo procedimento, poi ti fai il secondo, l'appello, e poi ti fai la Cassazione, e finalmente diciamo neanche in tutte le situazioni, in alcune di queste situazioni qui la Cassazione in qualche modo ha sottolineato quanto non fossero adeguati i criteri con cui veniva stabilito appunto il procedimento in tribunale, così come abbiamo ricevuto diverse sanzioni da parte dell'Unione Europea proprio perché nella nostra legge non era previsto il concetto del

0: in quelle aule non ci siamo mai state, non ci vogliamo stare, quanto l'opposizione a appunto trovare una mediazione che permettesse di arrivare al più presto possibile ad una votazione. E quindi diciamo si è passate dalla discussione nella Commissione Giustizia del Senato alla creazione di questo gruppo ristretto che ha proprio l'obiettivo in qualche modo di tirare le fila e provare a proporre un testo che poi possa essere approvato all'unanimità.
1: A trovare una mediazione, che questa parola ci fa venire subito i brividi, direi.
0: Esatto, anche perché se andiamo a ripercorrere la storia appunto delle battaglie anche legislative che ha fatto il movimento femminista, in qualche modo noi siamo partite dal chiedere la luna per poi eventualmente mediare per arrivare a un risultato che fosse comunque accettabile. E mentre qui noi partiamo già dalle stalle, e quindi anche la sola idea di mediare in qualche modo è assolutamente inaccettabile, no?
1: Anche perché senza consenso è stupro, punto. Cioè non è che allora va bene un po' stupro.
0: Esatto, non c'è molto su cui poter provare a mediare sostanzialmente, perché appunto il consenso quello è un concetto tutto sommato abbastanza semplice, e anche perché appunto poi lo stesso governo lo sbandiera per esempio nel DDL Valditara per portare avanti progetti di educazione alla sessualità nelle scuole, quindi lo sanno benissimo cos'è il consenso, non è che non lo sanno,
1: cioè per non portarli avanti lo sbaglio.
0: Esatto, e quindi in qualche modo non c'è nessuna mediazione possibile su questo, e infatti oggi abbiamo scelto appunto di essere sotto la Cassazione, di non lanciare l'ennesimo presidio sotto al Senato, proprio per questo, perché a un certo punto ci siamo dette che quello che succede lì dentro forse non ci interessa più così tanto, perché appunto sono mesi che siamo lì sotto a dire che senza consenso è stupro e che questa è l'unica forma di modifica che accetteremo alla legge sulla violenza sessuale, e che se appunto se si immagina di approvare qualcosa di diverso preferiamo tenerci quello che abbiamo adesso, proprio perché in questi anni la Cassazione, anche grazie al grande lavoro fatto dalle avvocate dei centri antiviolenza, appunto ha riconosciuto sostanzialmente il concetto di consenso, quindi anche se non ce l'abbiamo nella legge, in qualche modo nella pratica quotidiana la Cassazione lo riconosce, e quindi non abbiamo bisogno di niente di diverso se non che venga inserito il paradigma del consenso libero, riconoscibile, libero, revocabile e attuale dentro la legge sulla violenza sessuale, altrimenti possiamo bocce ferme e ripartiamo da capo un'altra volta.
1: Sì, anche perché poi si potrebbe fare tanti commenti a partire dal fatto che l'Italia ha approvato la Convenzione di Istanbul, è stato uno dei primi paesi che l'ha fatto, ma evidentemente l'ha fatto così per scherzo, e questo lo diciamo anche per i governi precedenti, perché comunque si poteva inserire anche prima, non importava aspettare i fascisti al governo per poi inserire questa cosa. Dall'altra parte anche quest'idea, che io trovo veramente vergognosa, che le leggi sulla contro la violenza sulle donne devono essere all'unanimità, quindi sostanzialmente significa che non sono politica, cioè la violenza sulle donne non è politica, perché altrimenti è chiaro che non tutte possano avere lo stesso approccio, no?
0: Stesso posizionamento, certo, no, in qualche modo appunto rientrano tra quelle misure, e io non la voglio chiamare tematica perché veramente mi sento male a chiamarla tematica, perché parliamo delle nostre vite, quindi non è un tema. Ma sono appunto una parte di dibattito politico che sostanzialmente viene da sempre usata, mi permetto di dire, da destra, da sinistra e da qualsiasi schieramento politico, come un modo per raccogliere consensi, e non è un caso insomma se questa modifica è stata fatta inizialmente a pochi giorni dal 25 novembre, e non è un caso se adesso quella che era un'impostazione molto dura della Buongiorno è andata un po' a scemare e si è trasformata appunto in un tentativo di dialogo e di mediazione, viste anche appunto le condizioni che in questo momento si trova ad affrontare questo governo, no? In termini di fiducia, di popolarità, ecco, mettiamola così.
1: speriamo che almeno l'opposizione capisca che se deve mediare sui nostri corpi è meglio lasciare tutto com'è.
0: Noi diciamo questo è quello che appunto continuiamo a chiedere da tempo, tant'è vero che anche la scelta appunto di non essere sotto il Senato domani, peraltro abbiamo saputo poco fa che la riunione di questo gruppo ristretto è stata rimandata a mercoledì mattina, quindi non ci vedranno neanche domani ma ci vedranno mercoledì. Appunto abbiamo fatto presente a quelle che sono le senatrici presenti dentro il gruppo ristretto che qual è la nostra posizione, e un po' oggi abbiamo scelto di venire qui a Piazza Cavour proprio perché in qualche modo ci sentiamo che la nostra lotta va portata avanti per strada e non dentro le aule del Senato. Insomma, c'è qualcun'altra che lo fa lì e ci auguriamo che lo faccia ascoltando quello che le indicazioni che diamo noi dalla piazza, no? Anche perché appunto il passaggio di novembre, per esempio, non era stato condiviso con i movimenti, con i centri antiviolenza, no? Quindi,
1: che già mi sembra un'idea piuttosto curiosa, ecco.
0: Esatto, non ci ha viste coinvolte, ecco, l'abbiamo letto sui giornali come tutte.
1: E questo è già abbastanza grave, quindi sarebbe l'ora di farla finita, di sostanzialmente reagire alla violenza come se fossero così delle emergenze occasionali e non una struttura sistematica, perché poi è anche questo, no? Si fa la legge dopo il fatto che è andato particolarmente sui giornali o perché è il 25 novembre?
0: Esatto, si fa appunto ad hoc, si tira fuori una modifica ad hoc quando serve appunto sbandierare il proprio posizionamento contro la violenza, perché la violenza è brutta, però appunto non viene trattata come una questione politica che ha radici profonde dentro la nostra società, e non a caso appunto nel testo di lancio di questa piazza noi leghiamo insieme il DDL Buongiorno, il DDL Valditara e quella che ormai è diventata legge, quindi il pacchetto sicurezza, il decreto sicurezza, no?
1: E DDL Valditara, ricordiamolo, che sostanzialmente impedisce di fare educazione sesso-affettiva nelle scuole medie e superiori, perché alla primaria è già vietato.
0: Esatto, alla primaria già non si può fare, alle medie, alle superiori, se dovesse passare definitivamente il DDL Valditara non si potrà più fare, a meno che non ci sia il consenso appunto informato delle famiglie che in qualche modo vengono coinvolte e gli viene chiesto sostanzialmente che cosa bisogna insegnare, di che cosa bisogna parlare a scuola con i loro figli e le loro figlie, no?
1: Che devono essere al di là tutti e tutte d'accordo.
0: Sesso affettiva, esatto. Al di là dell'educazione sesso-affettiva, diciamo, è un principio che toglie sostanzialmente la libertà di insegnamento, toglie il ruolo alla scuola, perché la scuola è sempre stato il luogo in cui le giovani persone potevano in qualche modo venire in contatto con tematiche, questioni, argomenti che in famiglia evidentemente non trattavano, no?
1: Toglie il ruolo alla scuola, e comunque, siccome questa legge è voluta esattamente come è stata scritta da Provita e Famiglia e altre realtà diciamo dei movimenti antiscelta, sanno benissimo che chiedendo il consenso di tutti e tutte, chiedendo i materiali prima, eccetera, di fatto non accadrà.
0: Esatto, di fatto diciamo ci renderanno molto difficile portare avanti i progetti di educazione sesso-affettiva, e in qualche modo diciamo condannando le future generazioni a continuare da un lato ad agire la violenza, perché se le persone non vengono educate appunto al consenso e alle relazioni libere continueranno ad agire le violenze, e dall'altro lato ovviamente a subirle. Quindi diciamo appunto per quanto poi si possano modificare le leggi che riguardano la violenza sessuale piuttosto che la violenza di genere, se non partiamo dalle scuole, se non partiamo dalle persone giovani e non cerchiamo di sradicare la cultura dello stupro, che ahimè diciamo la linfa vitale della nostra società, non riusciremo ad andare molto lontano, ecco, al di là di quello che poi si approva dentro le aule del Senato.
1: Sentiamo crescere i rumori intorno a te, se vuoi ricordare dove siete, perché possiamo tutte raggiungervi.
0: Sì, siamo a Piazza Cavour, si stanno radunando insomma le persone, l'appuntamento era alle 6:30, ma come sempre i tempi romani sono un po' dilatati, quindi vi aspettiamo qui e speriamo insomma che ci raggiungiate in tante e tante, perché questa battaglia appunto non è una battaglia esclusivamente delle operatrici dei centri antiviolenza, ma è una battaglia che dobbiamo portare avanti tutte insieme, e quindi speriamo insomma di vedervi in tante.
1: Grazie ancora, e magari da questi microfoni ci possiamo risentire più tardi.
0: Certo, grazie a te.

un pizzico di Mar Rosso si raggiunge lo Yemen e dallo Yemen si arriva in Arabia Saudita, dove molti rischiano la vita e non ce la fanno arrivare là per svariate motivazioni. Oltrepassando questi confini trovano c'è un percorso che è ben disegnato tecnicamente, soprattutto quando parliamo del Tigray, perché questo diciamo adescamento o questa partenza viene effettuata da una catena che secondo gli attivisti tigrini è una macchina inserita nel Tigray per svuotare le forze dei giovani e portarli fuori dal Tigray, dato che vi sono delle inquietanti preparazioni militari, dove ci sono quasi 6 armate tutte in disposizione verso il Tigray. Però questo, essendo un tema un po' più profondo, salto quello e cerco di rimanere sul racconto di questi giovani migranti che vengono portati via dal Tigray con le promesse che il viaggio lo pagherebbero una volta che arrivano in Arabia Saudita e lavorano, e molti di essi vengono incastrati nello Yemen, che vi si viene proposto di portare del materiale illegale, diciamo, secondo le regole dell'Arabia Saudita. Una delle tante è il chat, che è una foglia che nella cultura etiope è legale, è una sostanza che si mastica per accorciare gli orari di sonno e avere una forma di lucidità nel lavoro in cui si svolge, e molti vengono incastrati perché li costringono a entrare in Arabia Saudita con queste foglie. Ma i crimini che gli accusano ultimamente, oltre alla detenzione di materiale durante l'attraversamento del confine, sono crimini inventati, e gli arresti vanno fatti in maniera molto come si dice, alla cieca, mm-hmm. Quasi individuando soltanto i tigrini. Sottolineo che ci sono molti etiopi di diverse altre nazionalità, che se le elencherei c'è gente da tutte le parti del mondo, però il numero più alto è stato confermato che è quello dei tigrini, sia nelle 2000 persone che hanno subito già la condanna a morte negli ultimi anni passati tra Bin El Salman e Mohammed Bin El Salman e il suo predecessore. Il numero dei tigrini è molto più alto, e anche adesso in questi giovani viaggiatori condannati a morte vi sono un numero preoccupante di tigrini. Non sto qua a fare l'avvocatura per le persone fuggite dal Tigray, ma ovviamente per condannare l'intero meccanismo di questa condanna a morte, questo decidere di levare la vita umana per dei percorsi ingiustificati e che mai possono essere giustificati. Però, essendo io il portavoce del Tigray, voglio accentuare un po' e scandire un po' sul discorso che c'è questo numero alto di tigrini in mezzo, cosa che ci fa sospettare che molti tigrini vengono individuati tramite un meccanismo che noi abbiamo condannato sin dall'inizio, durante il DDR, il percorso che hanno fatto per la demilitarizzazione e il disarmo dei combattenti del Tigray. Vi era un processo
ingiusto, che era quello, l'individuazione digitale di queste persone. E guarda caso, la maggior parte di quelli che sono stati arrestati dopo il 2022, la maggior parte erano combattenti, quasi tutti accusati di crimini che non hanno commesso, sono stati costretti sotto tortura e sotto minacce, documenti di cui contenuto non si sapeva, soltanto al tribunale gli è stato dato come interpretazione delle accuse che avevano addosso, ma in realtà erano crimini che non hanno commesso. Il numero adesso è elevato, la prima denuncia era 200 persone, cittadini etiopi, poi i media, potrei dare anche qualche dettaglio, ma è irrilevante, hanno ridotto il numero a 65. Ieri notte, dopo una riunione che abbiamo avuto via TikTok con molte persone, persone che vivono pure all'interno dell'Arabia Saudita e alcuni fratelli che lavorano nel settore delle pulizie, così, di questi luoghi di detenzione, confermano che vi sono 265 e la stragrande maggioranza di loro sono tigrini. Sono pure da altri gruppi etnici etiopi. L'ambasciata etiope gli disconosce se non hanno mandato né ambasciatori né persone che possano mediare per queste persone condannate a morte. Quindi noi cerchiamo di portare la loro voce, puntando come target le ambasciate dell'Arabia Saudita e anche quella etiope. Tant'è vero che adesso abbiamo l'autorizzazione per manifestare con distanze assurde dalle ambasciate per motivi di sicurezza, soprattutto quella dell'Arabia Saudita, ritenuta nella zona rossa perché vicina all'ambasciata israeliana. E noi dovremmo manifestare insomma nel vuoto in mezzo a queste piazze per poi farci un lavoro, diciamo, mediatico, ma come ascolto o per riceverci una lettera, così non vi è alcuna speranza. Però giusto per non rimanere imbavagliati come sono imbavagliati coloro che sono condannati a morte, proveremo a dar voce. In sintonia ci sarà anche in Svezia, a Stoccolma, e in Germania, a Berlino, e le altre città pure in America e in Inghilterra si stanno mobilitando per fare queste manifestazioni. GSTS e SJT, che sono due associazioni per diritti umani per la popolazione del Tigray, hanno condannato fermamente con la firma di oltre 20 associazioni tigrine e non tutte associazioni per i diritti umani di tutto il mondo, per chiedere clemenza e fermare questa macabra decisione di togliere la vita a centinaia di persone. Il percorso di fuggire dall'Etiopia verso gli altri paesi limitrofi è un percorso abbastanza antico, perché vi sono guerre ogni decade, tant'è vero che in Sudan, per esempio, che in Tigray, Sudan, viene chiamata la nostra seconda casa, le persone fuggono verso il Sudan ogni volta che c'è la guerra, sin dai tempi di Haile Selassie, Mongusta Haile Mariam, l'ultima guerra del 2000 e adesso pure l'ultima guerra genocida. Vi sono 70.000 tigrini che vivono in dei campi profughi molto molto ridotti malissimo, e il percorso dal Sudan proseguiva verso la Libia, come tutti noi sappiamo, però adesso il Sudan stesso sta sanguinando e
molti popoli rimangono incastrati in Sudan. Cosa ammirevole che vi sono migliaia di migrati, anche eritrei, etiopi, ma il Sudan ancora li accoglie in mezzo a tutto quella disperazione che c'è. Ma dall'altra parte del Mar Rosso, dove la lussuria e il benessere abbonda, uomini e donne che migrano alla ricerca di una vita migliore vengono condannati a morte. È un triste parallelismo, però l'accoglienza dei paesi limitrofi è di questa portata. Spero non ti prendo tanto tempo, Marco, però io voglio sottolineare, essendo un ascoltatore di Radio Onda Rossa da ben 27 anni, non è soltanto questa circostanza confinata che voglio condannare oggi, ma in generale la condanna di morte esiste pure in Etiopia, pur se non l'hanno praticata, hanno firmato delle moratorie, hanno promesso, fatto, però come legge sta là, pronta a essere praticata in circostanze anche se rare, insomma. E così anche da sottolineare, come abbiamo visto ultimamente, la Knesset che ha fatto questo disegno di legge infame per condannare a morte i fratelli e le sorelle palestinesi. E vi sono altri paesi, anche in Egitto, in Iran c'è la condanna di morte. E io voglio accentuare e sottolineare che queste leggi infami di fine pena mai, ergastoli, pene di morte, lapidazioni, sono da condannare a prescindere dalla posizione geografica dove ci troviamo. Quindi sì, porto la voce del popolo del Tigray che la vive malissimo in dentro casa e fuori, come si suol dire.

paga tuttora. In pratica il governo etiope non è stato per niente collaborativo nel praticare i punti essenziali dell'accordo, che sono la restituzione del territorio del Tigray, che è il 42% del Tigray è ancora sotto occupazione del governo federale e delle milizie Amhara, e anche una parte dall'Eritrea. Cosa è successo in questi due anni? C'è stato di nuovo l'attrito tra il governo centrale etiope e quello eritreo, e ha fatto sì che i confini Eritrea-Etiopia, o per essere più chiaro fisicamente Eritrea-Tigray, sono stati chiusi di nuovo. Il governo etiope, la prima negligenza che ha dimostrato non è solo il non restituire il territorio del Tigray, ma disconoscere il TPLF come partito nell'elenco dei partiti che si sarebbero dovuti candidare fra qualche mese. Questo fa vacillare l'accordo per il semplice fatto che il TPLF è firmatario dell'accordo di Pretoria. Essendo una regione, il Tigray, il TPLF la rappresentava e hanno fatto questo accordo. I firmatari, Getachew Reda e General Debretsion, che era il capo di Stato maggiore 20 anni fa, quando l'Italia firmò gli accordi di peacekeeping nel Corno d'Africa contro Al-Shabaab e altre cose, hanno dato le spalle alla formazione, quella tradizionale, fra parentesi, patriottica del Tigray, e si sono uniti a Abiy Ahmed. Abiy Ahmed gli ha dato un terreno fertile nel creare un nuovo partito che si chiama Smret, che significa unione, e ha aperto le porte a chiunque fugge dalla situazione del Tigray, sia politicanti, attivisti e soprattutto militari. Ci sono molti generali che hanno partecipato alla guerra di resistenza durante la guerra genocida, che con il richiamo e con le svariate tentazioni di potere e di benessere, molti generali si sono uniti a Abiy Ahmed contro TPLF. In maniera non ufficiosa il TPLF ha creato un'alleanza con l'Eritrea per evitare l'aggressione da parte del nord, perché Abiy Ahmed sta portando avanti una campagna massiccia con minacce e propaganda potentissima, che deve conquistare il porto di Assab, attualmente come si suol dire nel terreno sovrano dell'Eritrea, e per far questo deve oltrepassare il Tigray. Quindi l'Eritrea, sia per la sua difesa, sia per anche garantire una sorta di serenità al Tigray, hanno creato questo accordo non ufficiale, anche se sbucano molte prove che dimostrano che c'è questa alleanza, che la chiamano Tsumdo, che significa accoppiamento o gemellaggio, che è un termine che si usa quando un contadino deve arare la terra, ha soltanto un bue e chiede al vicino un altro bue, quindi vengono armati tutti e due di uno stesso aratro e si ara la terra. Questo Tsumdo è TPLF e IPLF, l'attuale IPRDF dell'Eritrea, l'avevano siglato 75 anni fa, però questo patto è stato interrotto nei decadi a passare, adesso l'hanno rigenerato. Questo porta al Tigray una sorta di speranza, ma è sotto al cappio, sotto un assedio molto tangibile, visibile da parte del governo federale, che non manda i contanti, medicine, non dà stipendi agli insegnanti, ai medici. Sono stati tantissimi bei scioperi, manifestazioni pacifiche.

0: scientifici che dimostrano la reale situazione del Tigray sotto un silenzio, sotto un controllo di linguaggio che rispetta l'accordo di Pretoria, ma il governo centrale ha portato all'esasperazione sia i politicanti sia il popolo del Tigray, che adesso si teme una nuova rivolta, perché il Tigray è ancora accerchiato. Tutte le forze dell'Etiopia si sono avvicinate al confine sud del Tigray, e inoltre a questo ci sono combattimenti, bombardamenti con droni nella regione Amhara su civili, nelle chiese, nelle scuole. Nel Benishangul la stessa cosa, i ribelli non ce la fanno di questo sistema centralizzato fascistoide di Abiy Ahmed, che inquieta terrore, minaccia, uccide in tutti gli angoli dell'Etiopia. In Tigray non vi è una guerra dichiarata, ogni tanto mandano droni di perlustrazione, c'è stato pure un forte attrito dove sono stati dei bombardamenti di droni, perché mi è sfuggito un dettaglio importantissimo: la polarizzazione politica del Tigray non ha portato soltanto alla disintegrazione, alla suddivisione del pensiero politico, della popolazione, di noi diaspora, che ci hanno indebolito e diviso in 3-4 parti, ma vi è anche una formazione di esercito che viene chiamato Tigray Peace Force, che è finanziato, equipaggiato dal governo centrale etiope, e ha come fronte, come base, la regione Afar, che affianca il Tigray. Ora hanno, secondo le loro propagande e minacce, hanno finito la preparazione all'esercito federale, e questo esercito di tigrini che elimineranno il TPLF e libereranno il Tigray da questo regime che secondo loro non è ben voluto dal popolo del Tigray. Ogni guerra è fratricidio, ma qua non serve una lente di ingrandimento e si vedrà che i tigrini, figli dello stesso ventre, divisi in due, combatteranno l'un l'altro con l'incoraggiamento del governo centrale. Quindi il TPLF, dopo lunga attesa che questo accordo viene praticato, non c'è stata soluzione. Il governo ad interim, il primo, che era guidato da Getachew Reda, ha abbandonato i lavori e è scappato ad Addis Abeba, è stato sostituito dal generale Taddese Werede, che era quello che guidava la resistenza durante i 2 anni e mezzo di genocidio in Tigray. Ora aveva terminato il suo mandato e Abiy Ahmed, senza consultare l'opinione pubblica e anche l'opinione dei politici in Tigray, gli aveva rinnovato per un altro anno. Ma in questo anno passato non ha fatto nessuno dei lavori che erano nei progetti per risolvere il problema del Tigray. Quindi il TPLF ha fatto la riunione del comitato centrale del TPLF per reimpostare la formazione del gabinetto e del governo, che fu eletto da 2 milioni e 800 persone in Tigray, causa, come si dice, il casus belli che Abiy Ahmed ha usato per aggredire il Tigray nel fare un'elezione regionale, anche se il governo centrale aveva posticipato. E in tutto questo il TPLF sta riorganizzando il suo vecchio governo, e il governo centrale invece sta facendo una campagna elettorale che tecnicamente la sta facendo tra sé e sé, minacciando i popoli, dando persino fogli elettorali per minori, forzando la gente contadina, ricattandoli con fertilizzante o petrolio o medicinali, persino medicinali per persone con malattie croniche dovrebbero prendere la cartella elettorale per accedere ai servizi sanitari. Quindi ci troviamo in una campagna elettorale mentre in realtà il paese sta sanguinando con questa politica ambigua, dove c'è una sorta di politica teocratica, perché Abiy Ahmed spinge questo suo Vangelo della prosperità stile americano e nega che c'è la povertà. La povertà è un'immaginazione degli etiopi e lui sta là per estirparla dalla mente delle persone e fargli vedere cosa significa la prosperità. E questo messaggio, come tanti dittatori dicono, è un messaggio che gli è stato dato da Dio, quindi ci sta portando in questo baratro di guerra ancora molto massiccia con questi suoi pensieri di un regime totalitario che manipola, minaccia e ricatta ogni angolo dell'Etiopia. Come l'altra volta nella radio avete sottolineato, i suoi accordi con gli Emirati Arabi, con Israele, con il Mossad che sta ad Addis Abeba, fanno molti lavori sporchi, soprattutto della base militare che sta nella zona del Benishangul, vicino alla grande diga del Rinascimento etiope, dove vengono addestrati i soldati della RSF, le forze rapide che stanno in Sudan, e da lì partono pure droni per bombardare il Sudan. L'altro ieri hanno bombardato una centrale dove anche ha etanolo, credo sta ancora attivo l'incendio. E tutto questo grazie al servilismo del governo etiope, che si inchina e prende ordini da Emirati Arabi, Israele, America, ci si può mettere in mezzo tutti gli attori più atroci e più insaziabili del capitalismo, dell'estrattivismo. Tutti hanno il zampillo all'interno dell'Etiopia a proteggere questo psicopatico che sta portando i popoli all'autodistruzione.
1: Benissimo, Thomas, ti ringraziamo moltissimo come al solito. Io direi che ci diamo appuntamento allora alla prossima settimana, magari alla vigilia della manifestazione, così ricorderai diciamo quando si tiene, come sarà organizzata, e poi i giorni successivi, per capire anche come questa mobilitazione, che è internazionale, sarà riuscita a fare un minimo di breccia in quello che avviene in Arabia, no?
0: Speriamo. Chiedo agli ascoltatori una volta che manderemo la posizione, l'indirizzo e la data, che sarà il 14, di poter partecipare, perché questa non è una causa chiusa in sé, in una piccola comunità, ma è una cosa che riguarda l'intera umanità. E rinnovo il mio invito che possiate partecipare numerosi per condannare queste condanne a morte. E in più permettimi di dire agli ascoltatori e agli ascoltatrici che io parlo in maniera molto spontanea, libera, perché non ho un setaccio che mi impedisce a esprimere la mia libertà che mi dà Radio Onda Rossa. E posso errare, posso dare anche delle informazioni che sembrano insomma non radicate, ma potete ottenere il mio numero dalla radio, contattarmi direttamente, posso venire in persona, dare ogni forma di approfondimento per evitare incomprensioni riguardo a questo storico paese, l'Etiopia, che non è altro l'immagine del fascismo in carne e ossa in questo attuale momento del XXI secolo. Grazie a tutte e tutti.
1: Grazie a te, allora ci risentiamo la prossima settimana. Oggi abbiamo fatto grandi discorsi generali, magari la settimana prossima ci fermiamo anche invece sulle, come dire, sulle possibilità che si hanno nel nostro piccolo per

87.9 in FM, andiamo a sfumare la celeberrima Twisting the Night di Sam Cooke per tornare in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Un buongiorno da questa voce e da questa radio. Iniziamo a brevissimo le trasmissioni di oggi, mercoledì 6 maggio del 2026, ma non prima di avervi ricordato i contatti di questa radio: 0649 1750 per chiamare qui in via dei Volsci. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Sul nostro sito web trovate in alto il banner del radioabbonamento 2026, rompiamo le bolle dal 1977, insomma trovate tutte le informazioni sul crowdfunding e su come contribuire alla vita di queste frequenze su produzioni dal basso. Le spese sono sempre tante, a maggior ragione in questa fase storica, in questa congiuntura storica, quindi vi invitiamo a contribuire generosi e generose. Qualora non foste avvezzi ai mezzi digitali, potete sempre farlo nel modo classico, quindi sottoscrivendo al conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma. Ancora vi ricordiamo che si avvicinano a grandissimi passi i 49 anni di questa radio, dal 1977 libera nell'etere. Venerdì 22 maggio al centro sociale ex SNIA ci sarà una serata a sostegno della radio. Fucsia, Jung, Paninaru, Samarcanda, War, BDC, Ola, Caetica e Carenza 503, Cucina e Angolo Mojito. Vi aspettiamo come sempre al centro sociale ex SNIA. Il 24 maggio, poi giorno effettivo del compleanno della radio, ci sarà, come di consueto, l'iniziativa, la giornata in via dei Volsci, dalle 13.30 apertura festa e pranzo sociale sotto la radio, dalle 15 laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna, alle 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi e poi alle 19 il DJ set a cura della Cicala. Vi aspettiamo quindi tra il 22 e il 24 maggio per celebrare i 49 anni di questa radio. Noi a questo punto ci andiamo ad ascoltare la sigla della rassegna stampa e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine.

8 e 5 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, iniziamo la rassegna stampa di oggi, iniziamo dalla lettura delle prime pagine dai quotidiani del mondo, iniziamo dallo scenario più caldo, ormai è anche difficile definire quale sia lo scenario più caldo nel globo, comunque ci concentriamo sull'Asia occidentale, ci concentriamo innanzitutto sul Libano, sull'Iran, sullo stretto di Hormuz, su quanto sta avvenendo a quelle latitudini. Al momento l'agenzia di stampa iraniana IRNA, quella ufficiale,

entrambe le parti e a farne le spese ancora una volta, purtroppo, come abbiamo spesso detto nelle ultime settimane, la popolazione civile libanese, in particolare quella che risiede nei quartieri a sud di Beirut. Ancora sullo scacchiere internazionale si parla di incontri al vertice tra Libano e Siria, si parla addirittura di un asse Beirut-Damasco per il controllo dell'area, probabilmente anche in chiave anti-Hezbollah. Rimane sempre il fatto di fare, fare dei tavoli di interlocuzione o comunque delle trattative senza una delle parti principali in causa, che è proprio Hezbollah, ma comunque si continua diciamo su questa linea. Sempre riguardo a quanto sta avvenendo in Iran e in generale in Asia occidentale, c'è una notizia che sui quotidiani occidentali, sui quotidiani europei e statunitensi non trova grande spazio, ma in queste ore, proprio ieri, la diplomazia iraniana, funzionari di altissimo livello, sono atterrati in Cina per parlare con Pechino e con Xi Jinping della situazione bellica, ma anche della situazione economica globale. Sul portale pakistano Dawn, che è un quotidiano in lingua inglese, viene riportata appunto con grande enfasi questa missione diplomatica. Ricordiamo, il Pakistan è stato anche tramite tra Iran e Stati Uniti, proprio con la regia di Pechino, per questo sul quotidiano pakistano viene dato grande risalto a questa operazione diplomatica tentata da Xi Jinping. Nei colloqui si sta parlando di diverse cose, oltre appunto alla situazione relativa alle fasi belliche sullo stretto di Hormuz, in generale alla fragile tregua, al fragilissimo cessate il fuoco, che poi cessate il fuoco non è, ma si parla anche di economia, di risorse energetiche, di esportazioni, di come l'Iran può rilanciarsi al di là delle sanzioni e del blocco navale su Hormuz. Insomma, Pechino, che già da qualche settimana ha dato l'impressione di voler scendere in campo in maniera un po' più incisiva rispetto al passato, forse un unicum negli ultimi tempi di guerra globale. Ad ogni modo, è evidente che probabilmente dall'Iran e da Hormuz passano degli interessi che toccano in maniera importante l'economia cinese e l'opinione pubblica cinese, per cui Xi Jinping sta provando a tessere la sua tela diplomatica. Di questi colloqui si parla anche sul China Daily, il quotidiano cinese in lingua inglese. Si parla appunto della visione di Xi relativamente alla crescita, alla protezione, alla sostenibilità ambientale e al commercio. Viene inserito, questo incontro all'interno di una strategia più ampia di relazioni diplomatiche con potenze dell'area. In effetti, proprio Xi Jinping nelle ultime settimane ha incontrato più o meno tutti gli attori dell'area, o comunque se non tutti gran parte, ricevendo le monarchie arabe, appunto adesso l'Iran, ma anche avendo strette relazioni con il Pakistan, ha avuto colloqui anche con il premier indiano Modi. Insomma, si sta muovendo molto sul fronte diplomatico la diplomazia cinese. Vediamo anche che tipo di effetti avrà, e se avrà degli effetti, perché poi la partita che si gioca la Cina è sicuramente diversa da quella che stanno mettendo in campo sia Trump che l'Europa. Di fatto, coloro che stanno pagando in maniera più pesante questo stallo nel conflitto, anche se pure la Cina comincia a dare segni in qualche modo di sofferenza della situazione. Su Arab News, quotidiano saudita, si parla del programma nucleare iraniano, che sarebbe in qualche modo stato colpito dalla guerra, perché appunto mancherebbero delle componenti fondamentali per arricchire l'uranio
e comunque per portare avanti il programma nucleare. L'intelligenza statunitense ha rilasciato, appunto, ha fatto trapelare questa informazione. Teheran avrebbe bisogno di ancora un anno per costruire effettivamente una bomba atomica. I leader militari insistono sul fatto che il cessate il fuoco è intatto. Foto di copertina dedicata a una nave che staziona, una nave porta container che staziona all'interno dello stretto di Hormuz. Arab News, come diciamo, che riporta un po' la preoccupazione delle monarchie arabe rispetto a quanto sta avvenendo. Ricordiamo anche, insomma, che c'è una questione aperta tra le monarchie arabe, e soprattutto, diciamo, all'interno dell'OPEC, perché appunto c'è stata l'uscita negli ultimi pochi giorni fa dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti, che sono tra i paesi fondatori dell'OPEC. Ora, in questi giorni si sono scritti fiumi di inchiostro rispetto alle motivazioni, al perché, al per come gli Emirati a fine mese lasceranno l'organizzazione, appunto l'OPEC e l'OPEC Plus, che sono le organizzazioni che rappresentano gli interessi principali degli stati produttori di petrolio a livello globale. Ma non solo, Abu Dhabi è il quarto produttore a livello globale e la sua quota rappresenta più o meno quasi il 12% del totale della produzione dei paesi appartenenti all'OPEC. In risposta a questo, gli altri paesi appartenenti a questa organizzazione hanno dato il via a un aumento della produzione dei barili di petrolio per evitare appunto uno shock dell'offerta che avrebbe fatto lievitare i prezzi. Gli analisti sono divisi sugli effetti di questa decisione. C'è chi dice che è l'inizio della fine di questa organizzazione internazionale, che è comunque stata tra quelle più influenti nella storia recente, considerando che il petrolio appunto è uno degli asset energetici più importanti dello sviluppo capitalista del secondo dopoguerra, ma anche più indietro. La decisione costituisce comunque un elemento di novità, cioè, si scrive anche su Arab News, destinato a rimodulare gli equilibri politici nella regione, così come quelli energetici a livello globale nei prossimi anni. Il governo emiratino ha commentato ufficialmente la decisione come strumento per rispondere alle esigenze di mercato e potersi garantire una gestione più dinamica del prezzo di vendita del petrolio. Tale spiegazione è in linea con la strategia dell'OPEC di tenere alto il prezzo del greggio quale misura di garanzia rispetto all'attuale situazione internazionale. Gli Emirati sono tra i paesi non belligeranti, ma che sono stati colpiti maggiormente dagli attacchi iraniani, in virtù della loro storica alleanza con Washington, che continua a vacillare, e per la presenza di installazioni militari americane. Pertanto la prima azione prevista da Abu Dhabi potrebbe essere un drastico calo del prezzo di vendita unito a un incremento della propria produzione, in modo da garantirsi un rapido boost delle esportazioni volto a coprire i costi per le riparazioni materiali e riottenere parte del potere di attrazione a livello globale. Il principale beneficiario di questo potenziale incremento sono senza dubbio gli Stati Uniti. Proprio Donald Trump ha chiesto all'OPEC di abbassare il prezzo del petrolio per scongiurare un aumento dei prezzi a livello globale, con conseguente flessione economica generalizzata, un aspetto che potenzialmente andrebbe a minare i consensi degli elettori americani verso l'attuale amministrazione a pochi mesi dalle elezioni di midterm. Trump inoltre ha ventilato la consueta minaccia dei dazi per esercitare pressione sui paesi dell'OPEC, senza però ottenere riscontro. Mentre da un lato appunto per gli Stati Uniti potrebbe essere una manovra per calmierare quantomeno gli effetti della crisi economica, invece per l'Arabia Saudita, appunto paese intestatario della testata Arab News che aveva assunto una leadership informale dell'organizzazione, l'uscita degli Emirati rappresenta un colpo durissimo. Riyadh deve riconsiderare le proprie politiche all'interno dell'OPEC, dovendo compiere ulteriori sforzi per allineare gli altri paesi membri del cartello, con ogni probabilità cercando di spingerli verso una politica di vendita più aggressiva per evitare un gap troppo ampio rispetto alle condizioni praticate dagli Emirati Arabi Uniti. Non dimentichiamo anche in chiave geopolitica che l'Arabia Saudita è un paese chiave negli accordi di Abramo, quindi nel tentativo di normalizzazione con Israele da parte delle monarchie arabe dell'area,
per un paese abituato a considerarsi appunto come leader della regione, doversi allineare alle scelte di uno Stato minore potrebbe avere dei contraccolpi anche, anche geopolitici. È vero che ci sono tensioni note tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti già da tempo. Questo allontanamento non è proprio un fulmine a ciel sereno, c'erano già stati segnali di scostamento tra gli interessi sauditi e quelli emiratini. Ci sono anche poi episodi di proxy war, per esempio in Yemen, che, per cui appunto ci si trova, le due potenze si trovano a sostenere fazioni opposte. Ci sono rischi, ci sono obiettivi economici poi di fatto diversi. E questo spiega un po' la spaccatura della storica alleanza con i sauditi. Adesso bisognerà vedere cosa succederà, bisogna vedere se l'Arabia Saudita, appunto, come che è molto preoccupata per l'andamento delle cose, sa, come dice Arab News, è chiamata a prendere una decisione tra due scenari: o cercare di ricucire lo strappo con Abu Dhabi e concedere maggior peso al proprio vicino e quindi allontanandosi dalla leadership regionale, oppure in qualche modo cavalcare questa spaccatura con l'inevitabile però conseguenza di doverlo aggiungere alla lista già numerosa dei suoi rivali. Certo è che tutta questa vicenda peserà sicuramente sul mercato energetico globale, non necessariamente peserà al ribasso come Trump vuole far credere. Ricordiamo peraltro che proprio gli Stati Uniti sono, diciamo, tra i paesi tra i maggiori produttori di petrolio a livello globale, e stanno provando a riequilibrare e a ricalibrare la loro partecipazione sul mercato energetico globale proprio aumentando la produzione di petrolio. Staremo a vedere, comunque è una vicenda molto pesante, lo si vede già alle pompe di benzina, che non accenna a diminuire, anzi sono effetti che probabilmente si vedranno poi nel tempo futuro. Andiamo sui quotidiani israeliani, ci avviciniamo anche a temi che ci riguardano più da vicino. Ricordiamo che proprio ieri è stata allungata la detenzione di Tiago Avila e Saif di altri 6 giorni. Proprio ieri la mamma di Tiago Avila è venuta a mancare. Ci sono diversi comunicati di solidarietà sul web in queste ore. Ovviamente da parte nostra va un grosso abbraccio a tutti e due e a tutte le persone che in questo momento sono detenute nelle prigioni israeliane. Sui quotidiani israeliani non c'è nulla in realtà né sulla detenzione illegale di Saif e Tiago, né sulla flottiglia. Su Arez si parla di operazioni militari dell'IDF al confine con il Libano, come abbiamo detto prima, insomma le operazioni militari in realtà non si sono mai fermate. C'è ancora sulla spalla sinistra le dichiarazioni di Trump, che avrebbe deciso, secondo Arez, di ricominciare la guerra. In realtà questa guerra poi non è mai terminata. Ci sono alcuni target specifici come le infrastrutture e i compound militari. Taglio basso, Smotrich parla del pericolo di un nuovo 7 ottobre, di come la campagna militare israeliana debba andare avanti fino alla fine. Per Smotrich probabilmente è la completa pulizia etnica dei palestinesi e delle palestinesi e il completo spossessamento delle terre con la realizzazione del disegno della grande Israele, disegno che è confermato dal Jerusalem Post, quotidiano più conservatore, dove si dice che gli Stati Uniti confermano che l'Iran continua uno scambio di appunto di attacchi. Exet dice che il cessato il fuoco non è finito, ma di fatto gli attacchi continuano. Trump dice che Teheran vuole la pace, insomma vabbè, la solita manfrina anche a mezzo stampa che abbiamo letto diverse volte nelle ultime settimane e che ha portato alla situazione attuale di stallo. Non c'è nulla di diciamo di più di questo sulla prima del Jerusalem Post. Noi a questo punto andiamo sui quotidiani statunitensi, iniziamo
dal Washington Post, che titola appunto sulla sullo stretto di Hormuz, il cui funzionamento sarebbe stato temporaneamente consentito, dice Exet, che fa una chiamata agli alleati per un'azione congiunta sullo stretto. Ancora sulla situazione in Iran, una spinta a rompere il silenzio e a cooperare affinché la situazione in Iran si normalizzi. Sul New York Times c'è la foto di copertina è dedicata ai alcuni compound di petrolio in Venezuela. Si parla appunto della crisi energetica, di quello che sta avvenendo tra Emirati Arabi Uniti e Stretto di Hormuz, ma anche appunto alle nuove risorse energetiche che gli Stati Uniti si stanno assicurando. Ricordiamo insomma che nonostante escano un po' dalle coordinate e dai radar dell'opinione pubblica e dei giornali, comunque gli Stati Uniti hanno appena fatto un'operazione militare di regime change proprio in Venezuela, anche e soprattutto per assicurarsi le sue risorse energetiche, le sue risorse petrolifere. In taglio basso c'è un articolo appunto sul petrolio venezuelano e su qual è la situazione attuale del controllo delle grandi compagnie petrolifere venezuelane, il passaggio, il controllo quantomeno de facto agli Stati Uniti è tutt'altro che concluso, ma sicuramente sta subendo un'accelerazione visti i recenti avvenimenti appunto in Iran e lo stallo sulla situazione dello stretto di Hormuz. Chiudiamo con Le Monde, il quotidiano francese, che parla di Europa che fatica a trovare una difesa comune rispetto ai terremoti geopolitici ed economici che stanno attraversando il globo. Si parla appunto anche della questione della difesa comune e delle minacce di Trump di uscire dalla NATO e dei famosi Eurobond per far fronte alla crisi energetica. La sensazione comunque è che tutte le potenze si stiano in qualche modo riposizionando, tranne l'Europa che in qualche modo è vittima degli eventi. Anche qui una foto di copertina dedicata alla nave, una nave portacontainer ferma nello stretto di Hormuz. Ancora si parla di attacchi reciproci da entrambe le parti e dello stretto che continua a vivere questa situazione di stallo. 8:26 minuti primi, noi a questo punto ci andiamo ad ascoltare uno stacco musicale prima di tornare in voce e riprendere la rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali.

87.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 8 e 28 minuti primi e voi siete sempre collegati e collegate con le frequenze libere nell'etere di radio, di questa radio. Noi andiamo a leggerci a questo punto le prime pagine dei quotidiani nostrani, andiamo a iniziare dal Corriere della Sera. Vi avvertiamo, come facciamo spesso nelle ultime settimane purtroppo, che le prime pagine dei quotidiani nazionali sono molto meno interessanti, molto più noiose e soprattutto quasi in molti casi tutte uguali. In questo caso il tema più principale è quello della imminente visita di Vance in Vaticano, delle scaramucce tra Trump e Papa Leone XIV, questioni che per carità hanno anche una loro rilevanza, perché c'è tanto dietro, insomma, rispetto anche alla recente elezione del Papa, la strategia di Trump per recuperare consensi che va dalle, diciamo, dalle strategie energetiche fino alla guerra diplomatica con il Vaticano. Ci sono tante manovre anche di relativa ai finanziamenti della Chiesa cattolica che ha grandi mecenati oltreoceano. Cioè, insomma, ci sono tanti elementi sicuramente da considerare, però da lì a parlare solo di questo in una fase storica di questo genere sulle prime di tutti i quotidiani ce ne passa, ma insomma l'opinione pubblica italiana ormai è questa, quindi noi ci andiamo a passare in rassegna le prime pagine dei nostri quotidiani. Il Corriere della Sera, l'alto là del Papa Trump, nuovo attacco della Casa Bianca al Pontefice, Tajani non condivisibile, Rubio domani in Vaticano. Scusate, la visita non era effettivamente di Vance, del vicepresidente, ma del segretario di Stato Marco Rubio. Il tycoon Leone mette in pericolo i cattolici, la replica, chi mi critica dica la verità. Giuseppe Sarcina prima del Corriere scrive: America via dalla NATO, difendere l'Europa costerà altri 1.000 miliardi. La strategia statunitense e la perplessità di Palazzo Chigi, Meloni prepara il vertice. Ancora sulla Biennale, apre il padiglione russo, l'Unione Europea, la Biennale non sia una vetrina per Mosca. Questo a proposito delle questioni di lana caprina che continuano a imperversare sulle prime pagine dei quotidiani nostrani. Passiamo alla Repubblica, Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, il Presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici, il Pontefice se mi vuole criticare dica la verità, il Segretario di Stato minimizza. Noi proprio, diciamo, in un tempo in cui il mondo cambia siamo completamente concentrati sul nostro stesso ombelico, si parla praticamente solo di queste scaramucce tra Trump e il Papa, nel mentre, appunto, come abbiamo visto poco fa dai quotidiani internazionali, sta succedendo di tutto in giro per il globo. Noi siamo capaci di parlare esclusivamente di queste scaramucce e del padiglione russo alla Biennale. Anche qui sulla prima di Repubblica, viaggio nel padiglione russo, l'Europa scrive alla Biennale, come se questo, insomma, fosse faccenda di rilevanza così importante. Ma evidentemente lo è, diciamo, questo è un po' il termometro dell'opinione pubblica nel nostro paese. Ancora la Stampa, Papa Trump, alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio, il Pontefice non difende i cattolici, Prevost dica la verità. L'allarme del Fondo Monetario Internazionale, stangata energia, la BCE e tassi più alti. Ancora Gabriele Segre scrive: autolesionismo statunitense nel pantano persiano. Franco Garelli, il commento, l'editoriale in prima della Stampa, la guerra santa del tycoon. E ancora al toro della Premier, sempre con Leone. Passiamo alla prima del Fatto Quotidiano, che dedica la copertina alle indagini in Parlamento. Niente più indagini se è un amico in Parlamento. Caso MPS Montepaschi, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parlava con 9 eletti. In taglio alto si parla di flottiglia, altri 6 giorni di carcere fuori legge, prolungato il sequestro dei 2 attivisti, le barche pronte a ripartire giovedì, direzione Turchia,
arrivano i primi racconti dell'abbordaggio dei militari israeliani, mi hanno afferrato le parti intime, dice un giovane olandese. In tutto ciò, Saif, una delle due persone detenute illegalmente in Israele, è per metà palestinese, quindi comunque con le nuove leggi rischia anche la pena di morte. È bene dirselo, è bene tenere la luce accesa su quanto sta avvenendo, come è importante tenere la luce accesa su quello che sta avvenendo in Cisgiordania e a Gaza. Sul Domani, la prima, annuncio la pace, critichi pure Leone XIV azzanna Donald Trump, taglio basso, così l'avvocata del bimbo diede l'ok a Nicole Minetti. Ancora sulla spalla di sinistra, basta inseguire il presidente e va ricostruito un nuovo ordine, scrive Gianfranco Pasquino. Francia e Italia, la sinistra è in cerca d'autore verso le doppie elezioni del 2027. Sul Messaggero si parla di Trump, del nuovo attacco al Papa. Giuseppe Vegas nell'editoriale scrive le due facce della guerra. In taglio basso, Gran Montana, errore, quelle fatture non faremo pagare le cure. Intervista al presidente svizzero Guy Parmelin. E nient'altro di interessante. Foto di copertina dedicata a Gasperini e la Roma, storie tese e sogno Champions. Il Manifesto, santa pazienza, foto di copertina dedicata a Prevost alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio per tentare di riaprire il dialogo. Trump attacca nuovamente il Papa, con lui i cattolici sono in pericolo. Taglio basso, Hormuz attaccati incrociatori USA, missili e droni contro navi da guerra, attacchi iraniani agli Emirati, tregua appesa a un filo. I costi della guerra per il Fondo Monetario Internazionale, stangata fino a 2.200 euro a famiglia. Ancora in taglio basso, la flotilla riparte tra le intimidazioni, il centro-sinistra, appello ai leader, primarie anche no. E poi contro la riforma della scuola, istituti tecnici, scuola in sciopero. Sull'Avvenire, quotidiano della CEI, predico il Vangelo, Trump attacca il Papa, permette all'Iran di avere l'atomica, mette in pericolo i cattolici. L'arcivescovo McElroy, ma Prevost è il pastore che può unirci davvero. Questo anche sulle posizioni, forse questa è la parte più interessante, anche le posizioni del vescovato e dei vescovi statunitensi che fanno muro davanti a Prevost, soprattutto quelli delle maggiori città, che sono anche le maggiori città democratiche, che si schierano apertamente con Leone XIV, il quale ha anche i suoi alfieri sul campo per combattere questa guerra diplomatica. Sulla spalla di sinistra un articolo che parla dei 50 anni dal terremoto in Friuli, le intuizioni della rinascita, le lezioni del terremoto in Friuli. Foto di copertina dedicata al funerale di Alex Zanardi ieri a Padova. Sul Dubbio si parla di Trump contro il Papa, vuole un Iran con l'arma atomica, niente di più, niente di meno rispetto agli altri giornali. Il foglio dedica, la prima del foglio come sapete è un po' complicata da leggere, comunque in taglio alto si parla del rendere l'Italia più autonoma dal doppio ricatto dei tagliagole e dei putiniani si può, il caso del gas con qualche notizia, ancora Rubio nel frontale, Bruxelles versus Biennale, Xi raffina petrolio e ambiguità, l'unico quotidiano che parla della visita di Araghchi e dei diplomatici iraniani in Cina è il Foglio in prima, che parla di Araghchi in Cina e il test preparatorio al vertice con Trump. La tela del Golfo contro Teheran, sauditi ed emiratini collaborano per Hormuz, scaramucce trampiane. Sui giornali di destra si parla di cose che ci interessano il giusto. Sul Giornale, io, imam di Francia e i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia è in pericolo. Questa è l'intervista esclusiva del Giornale, per chi aveste stomaco forte. Sulla Verità, buttati altri soldi nei film, ma è Giuli o è Franceschini? Sullo scandalo, o presunto tale, relativo

87.9 in FM di Onda Rossa alle 8.46 di mercoledì 6 maggio del 2026. Andiamo a iniziare la lettura delle pagine interne dei quotidiani nostrani. Nella prima parte abbiamo già letto qualcosa dai quotidiani internazionali anche relativa alle pagine interne. Sui quotidiani nostrani le notizie sono un po' diverse, ma cercheremo comunque di trovarci e proporvi le cose quantomeno con un minimo di spirito critico e di interesse per quanto possibile, visto che i temi sono un po' tutti gli stessi. Innanzitutto c'è il tema dell'imminente visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano e delle scaramucce diplomatiche tra Trump e il Papa. Iniziamo da pagina 2 della Stampa. Trump Papa alta tensione, attacco prima del vertice, Leone mette a rischio la vita dei cattolici, Prevost annuncio la pace, chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. Ora, più che diciamo dare conto della cronaca, che è abbastanza lascia un po' il tempo che trova, andiamoci a leggere più che altro i commenti. A pagina 2 della Stampa c'è un'intervista a James Martin, gesuita, lo spinge alla guerra santa, ma anche Carlo Magno fallì addirittura, diciamo, si fanno paragoni importanti dalle pagine della Stampa. Il Santo Padre è fiducioso e impavido, disgela ostacoli, nessun avallo a toni da crociata o guerra giusta, dice il gesuita James Martin, anima e guida della rivista America, chiamato da Francesco in Vaticano al Dicastero della Comunicazione e al Sinodo dei Vescovi. Pagina 3 della Stampa, tycoon sfasato, la strategia in curia, Rubio deve tentare di contenerlo. I cardinali condannano la cieca arroganza del presidente, ma puntano sul segretario di Stato. Peraltro sulla Stampa viene fatto anche un excursus storico delle tensioni tra gli Stati Uniti e la Chiesa. Nel 2016 Francesco e il muro, Trump propone la costruzione del muro al confine con il Messico per fermare l'immigrazione, Francesco critica il progetto dicendo che non è cristiano. Poi c'è lo scontro con il Papa statunitense, mentre lancia un apocalittico ultimatum all'Iran, una civiltà sarà cancellata. Ad aprile Trump definisce Leone XIV un debole e pessimo nella politica estera. A questo punto ieri c'è stato il nuovo affondo del presidente degli Stati Uniti, Prevost mette in pericolo molti cattolici e molte persone, a lui va bene che l'Iran abbia il nucleare, probabilmente è una dei momenti di più basse relazioni, o sicuramente più complicate, più tese relazioni tra Vaticano e Stati Uniti. In mezzo a questa tela c'è Parolin, il segretario di Stato, che ieri ha rilasciato delle dichiarazioni per provare un disgelo. Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo e la pace. La linea precisa del cardinale Parolin rimane quella tracciata da Leone nel viaggio in Africa, una risposta molto cristiana nel chiarire che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige, cioè predicare la pace. Su questo ci sono delle... è interessante leggere anche il punto di vista di Avvenire, del quotidiano della CEI, che ovviamente mette l'accento sulle vere questioni che sono dietro alla vicenda. Innanzitutto c'è il voto cattolico. Elena Molinari, a pagina 3 dell'Avvenire, parla di elettori latinos che si sentono traditi, il loro sostegno cala dal 41 al 18%. Il segnale arriva dalle parrocchie prima ancora che dai sondaggi. Molti elettori latino-cattolici che avevano sostenuto Donald Trump iniziano a prendere le distanze, dicendo di sentirsi traditi dopo gli attacchi del presidente a Papa Leone XIV e valutano di non votare repubblicano. Non è un caso isolato, il rapporto tra Trump e una parte dell'elettorato ispanico-cattolico, decisivo nella vittoria del 2024, mostra segni di cedimento. Alla presidenziale Trump aveva ottenuto il 55% del voto cattolico complessivo e tra i latinos in particolare un 41%. Ma oggi, secondo un recente sondaggio di Pew Research, solo il 18% dei cattolici di origine sudamericana sostiene la piattaforma del presidente. Non è ciò che un presidente dovrebbe fare, dicono i cattolici interpellati dal Focus Group. Il Papa parla per il suo popolo e oltre la politica.
C'è poi tutta la questione relativa anche alle espulsioni, a quello che l'AIS ha fatto negli ultimi mesi, l'impianto della campagna appunto di espulsione indiscriminata avviata nel 2025, che è in contrasto con la dottrina sociale della Chiesa e ha interessato comunità con una forte presenza di cattolici latinos. Il peso politico del fenomeno è rilevante perché le elezioni di metà mandato a novembre del 2026 si giocheranno in gran parte in stati dove i cattolici rappresentano almeno il 20% dell'elettorato e dove la componente latina è determinante. In California e Texas i cattolici latino si eguagliano o superano quelli bianchi. In Arizona e Nevada le due componenti si equivalgono. Secondo analisti citati nei sondaggi, una riduzione significativa del sostegno cattolico rispetto ai livelli del 2024 potrebbe compromettere le possibilità dei repubblicani nei distretti più competitivi. A pagina 5 invece dell'Avvenire c'è un'intervista al cardinale McElroy, vescovo di New York, storico alleato di Leone XIV e contrario ovviamente alle politiche di Trump. Noi americani e Leone XIV, un pastore che può unirci, insomma fa muro ovviamente, fa quadrato intorno al pontefice, come hanno fatto anche altri vescovi statunitensi. È probabile che Trump questo calcolo se lo sia fatto, cioè che questo suo atteggiamento avrebbe sicuramente creato dei malumori all'interno dell'elettorato cattolico, all'interno dell'elettorato cattolico dei latinos. È probabile che insomma tutto questo lui già lo sappia e che abbia fatto questa mossa con l'intenzione precisa di recuperare consensi all'interno della galassia maga, del mondo dei bianchi, della classe media, dei contesti non urbanizzati degli Stati Uniti, che invece vedono di buon occhio questo tipo di operazioni, che sia sulla politica soprattutto sulle espulsioni e sul potere temporale rispetto a quello spirituale. Galassia maga che però scricchiola da più parti, ed è probabilmente anche per questo che Trump prova a recuperare un po' di terreno. Sono stati appunto problemi di missioni eccellenti negli ultimi tempi, ma anche l'operazione in Iran sta creando questioni interne, perché è una mossa che non viene compresa appieno dalla base. Probabilmente la spinta agli Emirati Arabi Uniti, che dicevamo prima, ad uscire dall'OPEC è da inquadrare in questo senso, quindi di recuperare un po' di consenso interno facendo abbassare un pelino i prezzi del petrolio e della benzina. Insomma, comunque strategia di Trump che si complica non poco. Vedremo le elezioni di midterm di novembre come andranno, però insomma da tutto fa presagire che non sarà una tornata elettorale semplice per il tycoon. A proposito di petrolio, a pagina 7 della Repubblica c'è un approfondimento: oleodotti, treni e canali, le nuove rotte del Golfo per bypassare Hormuz, dall'Arabia Saudita agli Emirati, la difficile corsa ad aggirare il blocco proponendo progetti e altri corridoi. C'è uno schema che fa vedere un po' le diverse traiettorie del petrolio tra oleodotti e trasporto marittimo. Gli emiratini muovono i camion per esportare fertilizzanti e sognano il canale nel mare dell'Oman. L'Arabia Saudita rispolvera il vecchio oleodotto costruito ai tempi della guerra tra la neonata Repubblica Islamica e l'Iraq di Saddam Hussein per far arrivare il petrolio sui porti del Mar Rosso. Il Kuwait, che non ha ancora venduto nemmeno un barile di greggio dall'inizio della guerra, ancora aspetta la ferrovia del SEI, 2000 km di strada ferrata che dovrebbe unire tutti i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo. La guerra in Iran ha stravolto la logistica su cui si fondavano le economie del Golfo e le capitali provano ad aggirare il blocco dello stretto di Hormuz, rispolverando vecchi progetti per oleodotti e gasdotti terrestri e affannandosi a elaborare idee per nuovi corridoi, ma i costi finanziari e politici non sono semplici. Riyadh, forse la capitale che ha assorbito meglio lo shock del petrolio, dirottando una cospicua quantità di greggio dalla costa orientale a quella occidentale, verso il porto di Yanbu, grazie all'oleodotto costruito negli anni Ottanta, anche allora con lo stesso obiettivo. Bypassare Hormuz perché Teheran e Baghdad colpivano i mercantili del Golfo. Da quello scalo le esportazioni sono quadruplicate da febbraio fino a 29 milioni di barili a settimana. L'oleodotto est-ovest ha parato il colpo, ma anche a Riyadh mancano le infrastrutture per potenziare la sua costa occidentale. La ferrovia Riyadh-Jeddah, un progetto da 27 miliardi di dollari,
dovrebbe essere terminata nel 2034 e ora Bin Salman, il monarca saudita, punta a rafforzare il porto di Neom, sempre sul Mar Rosso, avendo dovuto in parte abbandonare il progetto di una mega città nel deserto. Gli Emirati Arabi Uniti, più colpiti dagli attacchi iraniani, stanno cercando di aggirare Hormuz con un altro oleodotto che passa per il mar, cioè che arriva sul Mar d'Oman e sogna un canale che riesca a passare questo golfo. Una delle principali aziende produttrici di fertilizzanti del mondo, che è l'emiratina Fertiglobe, ha cominciato a usare camion per esportare, evitando il collo di bottiglia di Hormuz, scrive il Financial Times. Sono operazioni con costi più elevati del trasporto in mare, compensate adesso da prezzi più alti ma non sostenibili sul lungo periodo. Abu Dhabi coltiva da tempo l'ambizione di costruire una Suez emiratina, un canale che aggiri Hormuz e che dovrebbe tagliare in due gli Emirati attraverso i monti Hajar in direzione di Fujairah, con costi da miliardi di dollari e molte difficoltà ingegneristiche. C'è anche il Kuwait, appunto, che si sta giocando le sue partite provando a costruire degli oleodotti dal suo lato, e anche l'Iraq sta valutando la costruzione di un oleodotto da Bassora al porto omanita di Duqm, che dovrebbe collegare Bassora al porto, fino al porto giordano di Aqaba, per ora però solo sulla carta. L'asse ferroviario più importante da quelle parti dovrebbe collegare tutti i paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo. È sul tavolo come parte di un progetto più ampio, India, Middle East, Europe Economic Corridor, corridoio multimodale che dovrebbe collegare l'India all'Europa attraverso la penisola arabica e Israele, facendo concorrenza alla via della seta cinese. L'infrastruttura potrebbe influenzare le alleanze geopolitiche in Medio Oriente, ma incontra molti ostacoli, non solo politici, ma anche burocratici e geopolitici. Questo, insomma, per dare un po', per restituire la fotografia di un contesto dove ci sono diversi livelli di non solo di complessità, ma anche di operazioni dal punto di vista economico e anche le tele diplomatiche che vengono fatte in queste ore, in queste settimane, sono anche in funzione di questi riposizionamenti, sia in ottica anticinese, sia nell'ottica di una cooperazione dell'area tra Israele e le monarchie saudite, il ruolo dell'Europa. Insomma, ci sono diversi livelli che si stanno muovendo in questo periodo e che non lasciano presagire comunque nulla di buono, soprattutto dal punto di vista, appunto, della stagflazione dell'economia, dell'aumento dei prezzi e contemporanea recessione. Sullo stesso tema c'è un approfondimento a pagina 6 e 7 della stampa. In particolare si parla di autolesionismo USA nel pantano Iran e cortocircuito tra emotività e strategia, scrive Gabriele Segre. Il paradosso di Trump ha più a che fare con l'amigdala che con le relazioni internazionali. A pagina 6 c'è un'intervista c'è un pezzo a firma di Alberto Simoni, corrispondente da Washington, che parla di fattore cinese che frena l'offensiva statunitense. Pechino ci aiuti a liberare lo stretto. La prossima settimana il bilaterale con Xi Jinping, la Casa Bianca gli offre il greggio dell'Alaska. Incontro di questi giorni con l'Iran, appunto tra Xi e l'Iran, che è propedeutico all'incontro successivo che ci sarà con Trump la prossima settimana. Entrambe le diplomazie, sia statunitense che appunto cinese, si stanno preparando a questo incontro. Il filo dei negoziati è riallacciato, è sottile, ma Trump ha sempre sottolineato che la leadership attuale del regime è meglio di quella precedente. Restano le minacce degli USA agli iraniani che continuano a incrementare. Il presidente sembra orientato a ricavare un ruolo per la Cina. Già lunedì Scott Bessent, segretario al Tesoro, ha invitato Pechino a unirsi agli sforzi per liberare lo stretto di Hormuz. La prossima settimana ci sarà il bilaterale a Pechino, dove Trump ha evidenziato che l'America non è sfidata dalla Cina e ha offerto alla Cina di prendere il greggio USA dall'Alaska o dal Texas. In marzo gli Stati Uniti posticiparono il summit cinese a causa del conflitto. Questa volta la visita è confermata e la macchina logistica è già avviata. Il ruolo cinese sull'Iran non è secondario, l'abbiamo detto più volte anche da questi microfoni in queste settimane. Oggi a Pechino arriverà il ministro degli esteri Araghchi, che vedrà l'omologo cinese pochi giorni prima della visita di Trump. La Cina potrebbe spingere Teheran a fare un accordo almeno su Hormuz,
Pechino è il più grande importatore di energia dall'Iran, il 90% del suo greggio finisce in Cina. Questo anche relativamente a quanto detto all'inizio di questa, insomma, della rassegna stampa di oggi. Sempre sul lato economico, sul Sole 24 Ore si parla della stangata sulle casse sulle tasche delle persone in Italia e in Europa. Cioè, si parla di numeri, il Fondo Monetario Internazionale parla di una stangata da oltre 2.200 euro per la crisi di Hormuz. C'è tutta una trattativa poi in corso tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi, all'interno della stessa Unione Europea, per l'emissione di questi famosi eurobond, oppure di togliere le spese per l'industria energetica dal computo del deficit, come fatto per le spese per la difesa. Insomma, ci sono varie trattative in corso per cercare un pochino di ammorbidire gli effetti di questa guerra, ma insomma il caro energia è difficile poi da calmierare. A pagina 10 La Stampa ne fa un quadro impietoso: caro energia, l'Italia paga di più, stangata da 2.000 euro a famiglia. Il Fondo Monetario, i governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi. Preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e gas, la Commissione chiede prudenza sui conti. Insomma, l'Italia ha anche inviato una proposta all'Unione Europea, che è stata inviata al mittente. L'esecutivo deciderà di sfalare il deficit senza un via libera dall'Europa entro fine mese. I paesi UE hanno chiesto una clausola per incrementare il budget militare e appunto per togliere le spese dedicate al caro energia dal computo del deficit. Insomma, una situazione non facile, soprattutto per l'Europa e soprattutto per l'Italia. Governo Meloni, che si troverà proprio nell'anno elettorale a affrontare una crisi economica forse senza precedenti. Vedremo quali saranno le misure anche che a livello europeo si intenderà adottare. Comunque, insomma, ci affacciamo verso un periodo sicuramente non facile, sicuramente tra stagflazione e aumento dei prezzi, con insomma delle prevedibili, con una prevedibile congiuntura economica che non lascia assolutamente presagire nulla di buono. 9:04 minuti primi, noi su queste note di positività ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo in voce per continuare la lettura delle pagine interne dei quotidiani.

Anna Flavia Merluzzi a pagina 4 del manifesto, il ruolo delle potenze regionali del conflitto civile, bombe sull'aeroporto di Khartoum, il Sudan accusa Abu Dhabi e l'Etiopia. Annunciamo formalmente il coinvolgimento di Emirati Arabi Uniti ed Etiopia nei bombardamenti sull'aeroporto di Khartoum. Con queste parole il ministro degli esteri sudanese Din Salem ha accusato la potenza del Golfo e la vicina Addis Abeba per gli attacchi simultanei che lunedì hanno colpito obiettivi civili nell'area della capitale. Si inaspriscono così tensioni regionali di lunga durata. I due hanno aggiunto di avere prove determinanti degli attacchi, appunto, sarebbero stati lanciati da queste due potenze. Negli ultimi mesi, come mai prima d'ora, sono emersi i coinvolgimenti esterni del conflitto sudanese, che dal 2023 vede impegnate da un lato le SAF guidate dal generale Al-Burkhan e dall'altro le forze di supporto rapido, le RSF, sotto il comando di Mohamed Dagalo. Oltre alla peggiore crisi umanitaria del mondo, con oltre 14 milioni di sfollati interni ed esterni, 25 milioni di persone a rischio o già vittime di carestia e un sistema sanitario ormai al collasso. La situazione sul territorio si era stabilizzata in una sorta di scenario libico che vedeva il governo centrale alla guida delle regioni nordorientali e la milizia di Dagalo al controllo di quella sudoccidentale, ma questa nuova offensiva su Khartoum è un tentativo di ribaltare gli equilibri che potrebbe avere conseguenze anche su scala regionale e internazionale. Il richiamo dell'ambasciatore sudanese da Addis Abeba è la prima manifestazione. Il ministro Salem ha detto che Khartoum non ha intenzione di attaccare nessun paese, ma chiunque ci colpisca riceverà una risposta. Se dall'inizio della guerra Al-Burhan accusa gli Emirati Arabi di sostenere le milizie ribelli, le RSF, anche provando invano a portare davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, dai report delle Nazioni Unite pubblicati dall'ultimo anno e mezzo inchiodano Abu Dhabi dimostrandone il supporto logistico, militare e di manodopera alla milizia sudanese. Gli interessi e responsabilità esterne nel conflitto sudanese sono fin troppo sottaciuti dalla diplomazia internazionale, stanno esplodendo inesorabilmente e rischiano di portare all'escalation regionale. Oltre alla posizione strategica che lo rende uno snodo logistico tra Africa centro-orientale e il nord del continente e paesi del Golfo, il Sudan è ricco di materie prime fondamentali per il commercio mondiale, come oro e gomma arabica, a sostenere il governo centrale in contrapposizione. Soprattutto gli Emirati Arabi Uniti spiccano infatti Arabia Saudita ed Egitto. Questo sempre per tornare anche al discorso di prima delle tensioni tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita all'interno e all'esterno dell'OPEC, anche attraverso proxy war come quelle in atto appunto in Sudan. Vedremo come evolverà questo scenario. Comunque, insomma, il Sudan sta cercando di porre la questione anche in negli organismi internazionali, tra cui le Nazioni Unite. A proposito di guerra globale a pezzi, sul manifesto c'è un approfondimento sulla flottiglia, pagina 6, provocazioni e avvertimenti, ma la flottiglia fa rotta su Gaza, droni, elicotteri e anche un aereo statunitense, le azioni ai confini delle acque italiane. Sulle vicende della flottiglia, abbiamo parlato tantissimo da questi microfoni, abbiamo intervistato anche persone che sono a Creta in questo momento. Tiago e Saif sono sequestrati dai militari a Gerusalemme, ma a differenza degli altri 179 passeggeri sono rimasti nelle mani dei loro carcerieri e condotti in un istituto di massima sicurezza in Israele. La loro detenzione è stata prolungata di altri sei giorni. Proprio nelle scorse ore sono state diffuse le denunce di torture da parte di alcuni dei 181 sequestrati da Israele nei giorni scorsi. Comunque la flottiglia è pronta a ripartire e dovrebbe farlo nei prossimi giorni, mentre l'equipaggio di terra chiamano alla mobilitazione per il 16 maggio, l'anniversario della Nakba. Il diritto è dalla nostra parte, l'equipaggio di terra si mobilita. Sempre a proposito di Palestina, continuano intanto le scorribande dei coloni in Cisgiordania. Michele Giorgio, pagina 6 del manifesto: Cisgiordania, la legge militare vale solo per gli arabi, per il generale Blut sparare ai coloni non si può, ai palestinesi invece sì, la deterrenza aggressiva, uccidiamo come non accadeva dal 67. In un unico territorio quindi vengono applicati due sistemi giuridici, uno civile
per i cittadini israeliani e uno militare per i palestinesi, il risultato è una discriminazione istituzionalizzata originata da leggi separate e diverse che incidono su ogni aspetto della vita quotidiana. Questa è la situazione in Palestina. Sempre per quanto riguarda gli esteri, ci sono due articoli interessanti sul Domani. A pagina 5 si parla di gaffe, sondaggi impietosi e boom di AfD, il grigio Merz corre verso il baratro, l'ex banchiere rivale di Merkel è da un anno alla guida del governo tedesco ma non ha una ricetta per rilanciare l'economia e c'è già chi pensa al governo di minoranza e un voto anticipato. Tremano anche gli alleati dell'SPD. Sempre a pagina, sempre sul Domani, ma a pagina 4 c'è un approfondimento sulla Romania, dove è caduto il governo filoeuropeo. Francesca De Benedetti, è crisi in Romania, l'alleato di Meloni dà un colpo all'Unione Europea, l'estrema destra e i socialdemocratici fanno cadere Bologna nel suo esecutivo liberale, messaggio dal presidente Dan, il paese resterà filo occidentale. Dalle parti di Bruxelles il relax è durato poco, appena pochi mesi fa l'elezione del liberale ed europeista Dan a presidente della Repubblica di Romania aveva fatto tirare un sospiro di sollievo. Gli elettori romeni avevano assistito a un ciclo elettorale annullato, all'esclusione del filo russo Georgescu dalla corsa, al suo patto con il leader di estrema destra di Aur, che aveva partecipato al round finale a nome anche suo, e infine la vittoria del sindaco di Bucarest. Ma il Presidente della Repubblica ha insomma comunque durato poco, perché appunto è stato ha subito un voto di sfiducia proprio nella giornata di ieri. Vari dossier sul tavolo, non si è riuscito a creare una maggioranza di governo. Ieri a pranzo la trappola apparecchiata da Simion di concerto con i socialdemocratici romeni, che ha ufficialmente innescato la caduta del governo guidato dal liberale Bologian. La mozione di sfiducia ha incassato i 281 voti necessari per far cadere l'esecutivo. Il PSD sostiene di non avere alcuna intenzione di formare un governo con l'estrema destra, cosa ha portato quindi due formazioni che si trovano da lati opposti a formare questa sorta di maionese impazzita. La miscela si è prodotta anche per le riforme economiche che Bologian stava portando avanti. Si parla di una impostazione molto neoliberista, e questa stessa impostazione l'aveva portato a tentare di risanare le aziende statali e dell'energia, delle quali sono coinvolti molti membri del Partito Socialdemocratico. Insomma, lo scontro è aspro anche per gli interessi in gioco. Una parte del PSD è considerata la mafia rossa e i baroni rossi. C'è quindi area di crisi in Romania, con su conseguente preoccupazione dell'Unione Europea, che invece aveva tirato un sospiro di sollievo con questa elezione. Vedremo a cosa porterà questa crisi di governo, se elezioni anticipate o la formazione di una nuova maggioranza. Comunque, insomma, anche questa operazione di derussificazione, o comunque di portare soprattutto i paesi dell'Europa orientale, pensiamo anche alle recenti elezioni in Ungheria, verso dei governi più filo occidentali, più filo europei, è operazione tutt'altro che semplice. Questa crisi in Romania ne è la dimostrazione plastica. 9:18 minuti primi, noi a questo punto ci andiamo a ascoltare un altro stacco musicale e ci avviamo verso le cronache locali.

87.9 in FM di Radio Onda Rossa, 9:21 minuti primi. Noi, dopo questa lunga parte sulla politica estera, andiamo direttamente alle cronache locali, perché di politica interna c'è poco. In realtà un po' ne abbiamo già parlato rispetto ad alcune misure che il governo vorrebbe attuare per mitigare la stangata del caro energia e del caro vita in generale. Andiamo a parlare di Roma, ma in realtà andiamo a parlare di Roma in ottica nazionale, perché su tutte le cronache di Roma di oggi c'è il sequel di lunghe pagine scritte anche nei giorni scorsi relativamente alla legge su Roma Capitale. Nella giornata di ieri ci sono state delle dichiarazioni molto dure da parte del sindaco di Milano Beppe Sala, che vengono riportate su tutte le cronache di Roma di oggi. Sala attacca Roma Capitale, allora poteri speciali anche per Milano, siamo sia sul Corriere che sulla Repubblica che sul Messaggero. Le dichiarazioni roboanti di ieri di Sala parlano appunto di lui che scalpita per avere dei poteri speciali, esattamente come Roma. Sale riaccende lo scontro tra le due metropoli, altro colpo per Gualtieri dopo le accuse della Premier, ma a difesa della Capitale ora si uniscono PD e Fratelli d'Italia. Qual è il tema dietro? Nella Capitale, diciamo, negli ultimi anni c'era stato un po' questo patto non scritto tra governo centrale e sindaco Gualtieri, e c'è la giunta di centrosinistra su diversi dossier, in particolare Giubileo, PNRR e appunto legge per Roma Capitale, per dare un finanziamento specifico. Questo da una parte serviva a Meloni per tenere a bada le correnti interne, in particolare quella rampelliana che scalpitava su Roma, e al centro-sinistra conveniva per appunto nell'amministrazione della città e su alcuni dossier molto caldi, come appunto il Giubileo al PNRR. Dopo il referendum queste alleanze questi patti hanno subito dei rimescolamenti. La corrente interna a Fratelli d'Italia, in particolare quelle romane, in particolare la corrente rampelliana, ha cominciato a scalpitare. Nei giorni scorsi ha fatto dichiarazioni roboanti contro il Partito Democratico. Lo stesso Partito Democratico, nei giorni scorsi, a voce anche di personaggi importanti come Roberto Morassut, hanno evidenziato della volontà di staccare la spina un po' a questo patto non scritto, iniziando dall'astensione alla Camera sulla legge per Roma Capitale, che invece era un provvedimento che era stato concepito in maniera bipartisan. Ci sono scontri da entrambe le parti, scontri interni a Fratelli d'Italia, dove appunto le correnti, cioè, ci sono dei regolamenti di conti tra correnti dopo il referendum fallito, e Rampelli che continua a scalpitare. Ci sono problemi anche all'interno del Partito Democratico, sempre in ottica elettorale, soprattutto tra la segreteria centrale e il sindaco Gualtieri. Queste dichiarazioni di Sala si inseriscono in questo contesto. Vengono fatte delle accuse, si dice che questi poteri speciali dovrebbero essere ripartiti tra Roma, Napoli, Milano e Firenze. Si parla di, appunto, ci sono attacchi da destra ai Dem, dicendo Rampelli lì parla di, insomma, di vecchie stupide ostilità, di non mancato rispetto dei patti. E Sala invece attacca apertamente il centrodestra, dicendo che ma attacca, diciamo, implicitamente anche Gualtieri, dicendo che la legge non può essere solo su Roma Capitale. Però in tutto questo si sta correndo ai ripari, almeno formalmente, oltre allo stop del lavoro tra i tecnici del Campidoglio e quelli del governo. Ora ci si mette anche appunto il centrosinistra con i suoi regolamenti di conti interni. Anche la presidente dell'Assemblea Capitalina Svetlana Celi e la capogruppo del PD Valeria Baglio sono intervenute, aggiungendo che la nostra capitale rappresenta un unicum per la storia anche come funzione e ruolo internazionale, di fatto sconfessando le dichiarazioni di Sala e anche un po' i rumors della segreteria centrale. C'è una convergenza su questo con Fratelli d'Italia. Il segretario del PD Roma Enzo Foschi ha ricordato a Sala che la contrapposizione con altre città italiane semplicemente non può esistere, perché la capitale d'Italia è una sola, come abbiamo tutti imparato sui banchi di scuola fin dalla più tenera età. La riforma è importante, ma se non vogliamo che resti un puro fatto di forma, va accompagnata da una legge ordinaria sostenuta con adeguate risorse. Insomma, il PD capitolino fa quadrato intorno al sindaco Gualtieri, attacca apertamente Beppe Sala, che non le manda a dire.
Vedremo come, che forma prenderà questa legge di Roma Capitale, perché sarà un po' anche lo specchio di come andranno le cose nelle alleanze verso le amministrative e verso le politiche del, del prossimo anno. Comunque il, lo scontro si sta consumando un po' a tutti i livelli, soprattutto a mezzo stampa, nei giorni scorsi c'erano state diverse dichiarazioni, oggi è il turno di Beppe Sala. Vedremo come si posizioneranno e soprattutto che effetti avranno sulla, sulla città queste manovre, perché poi di dossier aperti ce ne sono tanti. C'è la questione degli sgomberi, degli spazi, delle case popolari, c'è il decreto Caivano, c'è l'Ater, ci sono investimenti edilizia pubblica del governo, c'è da capire la geografia delle alleanze e sulla pelle di chi si giocherà la campagna elettorale, perché poi il tema un po' che riguarda e che interessa soprattutto chi parla e questi microfoni è un po' quello. Bisogna, questione da attenzionare in maniera da attenzionare da vicino, perché purtroppo probabilmente avrà degli effetti oltre le sale della politica. A proposito di dossier scottanti, a pagina 2 della cronaca di Roma del Corriere c'è si parla di PNRR, corsa alle ultime operazioni, 2 mesi per spendere 150 milioni, già utilizzato circa 1 miliardo, tempo fino al 30 giugno per realizzare 37 interventi. C'è un'intervista a Caudo, presidente della commissione speciale PNRR, ora il governo ci aiuti, adesso servono le risorse per il personale, questo sempre nel dialogo tra governo e comune di Roma. L'intervista è molto lunga, parla di diversi interventi, si parla del tram sulla Togliatti, della tram Termini Vaticano Aurelio, alcuni interventi sulle strade e sulla logistica, però insomma Caudo incalza sullo spendere questi soldi e invoca l'aiuto del governo per metterli a terra. E su queste note, quando sono le 9 e 28 minuti primi, e voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, noi ci avviamo verso la fine della rassegna stampa di oggi. Vi ricordiamo i contatti di questa radio, lo 0649 1750 per chiamare qui in via dei Porci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo ancora, per chi avesse perso la prima parte della rassegna stampa, che è partito il radioabbonamento 2026, trovate tutte le istruzioni sul nostro sito nel banner in alto per sottoscrivere a questa radio. Se non volete farlo tramite produzioni dal basso, potete farlo come di consueto dal conto corrente postale 61 80 40 01 intestata a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00 185 Roma. Vi ricordiamo che tra ormai 2 settimane ci saranno i festeggiamenti per i 49 anni della radio, il 22 di maggio al centro sociale Ex Snia Viscosa, una serata a sostegno di Radio Onda Rossa, il 24 maggio in via dei Voci a partire da pranzo fino a sera, una giornata in via come di consueto per celebrare questa radio. Tra poco troverete la registrazione, il podcast della rassegna su tutti i canali di Radio Onda Rossa. Vi invitiamo a iscrivervi anche al canale Telegram qualora non l'aveste già fatto. Vi lasciamo con un po' di musica e poi iniziano i redazionali di oggi. Vi parleremo di Atene, di Grecia, di uno sgombero di un'occupazione abitativa, dello sciopero della scuola. E ancora sullo scenario internazionale le rivolte in Indonesia. Poi, come di consueto, alle 13.30 Black Hat, alle 16 Gramigna, Cori e Canti di Lotta. E oggi, dalle 18 alle 20, i redazionali di Radio Onda Rossa con i racconti dei ragazzi e di ragazze palestinesi dalla Flottiglia, con collegamenti da Creta, per poi avviarci verso la fine della programmazione della giornata da Roma a Bangkok. Prove tecniche di trasmissione e 25 o'clock, anatemi e rifiuti urbani. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana, restate sintonizzate e sintonizzati su queste frequenze perché a brevissimo iniziano i redazionali di oggi. Un saluto particolare, un abbraccio forte alle persone che sono detenute illegalmente e sono state sequestrate a Creta nei giorni scorsi, un abbraccio particolare a Tiago e Saif, un abbraccio particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale in tutto il globo. Ciao!

0: vediamo che invece molti stati europei, in primis la Grecia, erano assolutamente consapevoli e partecipi di quello che stava succedendo. Questo tipo di operazioni non può avvenire cogliendo tutti alla sprovvista. Il Mediterraneo è il mare più controllato del mondo, pieno di droni, da Frontex alla Guardia Costiera, a droni delle marine militari, satelliti. Le due imbarcazioni che hanno partecipato a questo atto di cosiddetta pirateria sono una nave cargo molto grande israeliana e una fregata. Questa nave cargo non può arrivare in poche ore dalla Palestina occupata fino a Creta, per cui sì, questo è sicuramente un livello diverso. Diversa anche il tipo di propaganda, di narrazione fatta sia dal regime israeliano sia poi dai nostri governi.
1: Certo. Ci vuoi raccontare un po' come sono andate, insomma, si è parlato un po' come è andato effettivamente l'arresto e i momenti in cui c'è stato questo attacco?
0: Sì, dunque l'attacco è iniziato per le 10. La prima imbarcazione è stata colpita alle 10 di sera. All'inizio era stato davvero difficile capire cosa stesse accadendo, perché ovviamente nessuno di noi si aspettava un attacco del genere così distante. Tra l'altro, molte delle persone che erano a bordo erano persone che poi sarebbero scese a Creta e sostituite con delle altre, stavano soltanto partecipando per quella tratta lì. Per cui alle 10 sì, insomma, apprendiamo del primo attacco. I canali dell'UHF sono stati gemmati, cioè interrotti, disturbati. Abbiamo appreso anche di un messaggio della marina israeliana che sosteneva fossimo in una zona proibita, non si sa da chi o da cosa, e che insomma annunciava l'intercettazione. Ora, all'inizio qualcuno di noi credeva fosse un atto intimidatorio, perché proprio per la natura, insomma, completamente nuova di questo attacco. Invece poi qualche ora dopo è stata visibile sia la fregata che questa nave cargo illuminata, che abbiamo riconosciuto essere la stessa utilizzata durante l'attacco, il sequestro di ottobre. Quando abbiamo visto quella nave cargo abbiamo capito che insomma l'intenzione non era intimidatoria, ma insomma puntava a un vero e proprio sequestro di persone. Abbiamo perso all'inizio le comunicazioni con 11 imbarcazioni, poi gradualmente nell'arco di 5 ore con altre 21. Io ero sulla 21esima, quindi sono stato una delle ultime imbarcazioni a essere intercettate e ho avuto insomma la fortuna di assistere a praticamente tutta l'operazione. Molte imbarcazioni, vabbè, sono state lasciate alla deriva, completamente distrutte, alcune con persone a bordo, mettendole in serio rischio. Sono state attaccate tutte da dei rig militari, dei gommoni tattici, che a bordo avevano 8-10 militari con fucili automatici, pistole, e puntavano direttamente all'equipaggio con dei mirini. Nel nostro caso si sono avvicinati puntandoci proprio questi fucili addosso, avevamo il corpo oppure insomma eravamo puntati. Quando sono saliti a bordo ci hanno strattonato, ci hanno messo in ginocchio a prua, anche scarrellando, come si dice, cioè mettendo il colpo in canna. Avevano un atteggiamento molto più aggressivo ed erano anche meno preparati delle volte precedenti, quindi probabilmente hanno ricorso a a una parte insomma della loro milizia, che insomma normalmente non è addestrata a questo tipo di operazioni. Hanno dirottato le navi verso la nave cargo, le imbarcazioni verso la nave cargo, e poi hanno portato l'equipaggio di ogni imbarcazione all'interno. Eravamo 181 persone sul ponte, un ponte circondato da container all'aperto. Alcuni erano ammaestrati, altri no. Avevamo sempre 4-5 militari in passo montagna che ci puntavano di fucile addosso nell'arco di più di 30 ore. Non sapevamo la destinazione. All'inizio abbiamo pensato ci stessero portando ad Ashdod, dopodiché l'imbarcazione ha virato dopo credo 24 ore. Ne avevo sospettato stessimo tornando a Creta. Io purtroppo a me manca un pezzo di testimonianza diretta, perché sono stato il primo a essere stato messo in isolamento all'alba insomma dell'operazione, però dei racconti delle compagne e dei compagni. Ci sono stati molti pestaggi, si dormiva lì per terra, esposti alle intemperie, all'acqua, alle onde. Alcuni sono stati ammaestrati col volto a terra per ore, insomma, con clavicole e scapole slogate. Sono state 21 persone che all'arrivo a Creta sono state portate in ospedale ricoverate. Successivamente sono stati messi in isolamento anche Tiago e Saif, che sono le persone che adesso rischiano di più, quindi sì. In questo momento sì.
1: A questo adesso appunto ci arriviamo. Ti interrompo un attimo, insomma, anche per farti riprendere fiato, che ti volevo chiedere un'altra cosa, poi se vuoi insomma continua anche come preferisci. Ti volevo dire che penso che uno dei motivi, fra i diversi, per i quali è stata fatta questa iniziativa della Global Sumud Flottiglia, è anche quello di accendere i riflettori e rimettere al centro la Palestina, no? Tutte queste violenze che comunque ci stai raccontando sono le violenze che il popolo palestinese vive quotidianamente e costantemente, insomma, i palestinesi e le palestinesi, appunto, quello che accade nelle carceri, nei momenti di quando si viene arrestati, insomma, i soprusi, la violenza e l'arroganza colonialista palestinese e israeliana. Quello che tra l'altro, un'altra cosa che volevo ricordare è il fatto che è notizia dell'ultimo periodo dell'introduzione della pena di morte, insomma, normalizzata all'interno del sistema giuridico israeliano. Su questo ti volevo chiedere magari un aggiornamento, appunto, qual è lo stato dell'arte in questo momento, quindi sia la situazione delle altre barche che anche poi quello a cui stavi accennando, qual è lo stato dell'arte di Saif e Tiago.
0: Allora, dunque sì, sicuramente una degli obiettivi della missione è quella di portare l'attenzione sulla Palestina. Ovviamente rispetto a 6 mesi fa abbiamo anche molti più motivi per ripartire. Diciamo che la strategia sperimentata per decadi su Gaza e sulla Palestina in generale è stata esportata in altre parti del mondo. L'accesso a cibo, acqua, risorse, insomma, è usata come arma, ed è questo esattamente il motivo per cui una missione umanitaria come quella della Global Sumud Flottiglia è pericolosa e infastidisce come regime israeliano. Tiago e Saif in questo momento sono stati, insomma, è stato esteso il periodo di detenzione a 4 giorni. Abbiamo avvocati che stanno lavorando li stanno seguendo. Insomma, si è mossa tanta attenzione internazionale. Stiamo cercando di capire anche quali tipi di trattamento stanno subendo. Apparentemente ci sono state torture, pestaggi. Sappiamo che Tiago è svenuto due volte durante dei pestaggi da parte dei militari israeliani. La situazione è molto preoccupante. Saif ha anche un ID palestinese, che per la legge in Israele vale più della sua cittadinanza spagnola. Quindi sì, occorre tenere alta l'attenzione, mobilitare e cercare di fare in modo di tirarli fuori da lì. E in questo stesso quadro, comunque, è uno dei motivi per cui diciamo, la missione non si ferma, ci stiamo riorganizzando, ovviamente consci dei rischi, stiamo valutando cambi di rotta, di tempistiche e anche, insomma, di coordinamento con un piano mobilitativo internazionale.
1: Sì, ma infatti qual è la situazione delle altre barche in questo momento? Perché appunto ce ne sono, allora, tante altre non sono state bloccate, no, ancora?
0: Sì, molte sono a Creta. Okay. C'è la flotta greca che sta raggiungendo le altre barche a sud di Creta. C'è la flotta turca che ci sta aspettando in Turchia. Quindi ci ricongiungeremo, più o meno si ritornerà al numero precedente. Alcune delle barche alla deriva sono state recuperate, tra cui la nostra. Questo è importante anche per avere un po' le prove di tutto, certo, quello che è stato fatto dalla forza di occupazione israeliana. E quindi sì, ovviamente è stato un colpo duro, ma sappiamo anche che questa operazione militare aveva come obiettivo anche l'interruzione della missione e quindi di tutta quella pressione che è in grado di esercitare a livello internazionale. Quindi proprio per questo ci dà motivo e forza di continuare.
1: Certo, immagino che se l'obiettivo della solidarietà è quello comunque di mettere al centro e tenere alta l'attenzione sulla Palestina e mettere al centro effettivamente la situazione in Palestina, lo stato colonialista israeliano e le ragioni del popolo palestinese, dall'altro lato appunto l'obiettivo di questo attacco è proprio quello di cercare di interrompere la solidarietà. Senti, io non so se vuoi aggiungere altro, ad esempio se ci sono prossimi appuntamenti o qualunque cosa ti viene in mente, insomma, sul quale vuoi porre l'attenzione.
0: Niente, vabbè, magari mi ripeto, però in realtà è importante dire che questo accanimento della Marina israeliana, proprio del governo in generale, su una missione come la flotta è proprio perché c'è una normalizzazione di negazioni di diritti fondamentali, quali l'accesso a acqua, medicinali, cibo e risorse, che per piegare la volontà di popoli interi ai diktat degli oppressori. E questa cosa sta venendo esportata in tutto il mondo. È una missione che sia umanitaria che politica, che vuole rimettere al centro quanto questi diritti siano inalienabili e non siano negoziabili, è qualcosa di molto molto scomodo, e mette in luce anche questa forma terribile di violenza e anche tutta una serie di menzogne, di propaganda, di farsa costruita attorno a un finto progetto di costruzione quale il Board of Peace, che non è altro che un progetto speculativo che anche nella sua peggiore forma non sta neanche funzionando e che nulla a che vedere con la volontà del popolo palestinese. Per cui questo è quello che per noi è importante mettere in luce e farlo non soltanto a parole, ma insomma navigando verso casa. E quindi chiamiamo tutte le compagne e compagni, la popolazione solidale, a unirsi, insomma, in questo discorso internazionale nelle piazze, nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle scuole.
1: Certo.
0: Sì.
1: Certo, senz'altro.
0: Come scusa? E andare insieme, insomma, verso casa, non soltanto proprio a livello, cioè fisicamente, proprio anche con la propria intenzione, volontà politica umana.
1: Certo, senz'altro pure è importante sottolineare quell'aspetto di come effettivamente lo Stato israeliano, insomma, non trova argini all'interno del diritto internazionale o comunque anche di tutte quelle sovrastrutture internazionali che dovrebbero tutelare e che constatano per certi versi anche le violazioni di Israele. In questo senso, appunto, la cosa che l'aspetto, il fenomeno, il fatto che più è riuscito a tenere argine a Israele sono state le mobilitazioni dal basso, quindi penso sia importante effettivamente ripartire da lì e ritrovare all'interno delle resistenze e delle azioni di solidarietà, qualunque esse siano, effettivamente un motivo di sostegno e di rilanciare la lotta.
0: Sì, diciamo che il confine, l'argine siamo noi, perché l'influenza israeliana non ha più confini, il blocco navale c'è soprattutto il Mediterraneo, ma in questi mesi invernali abbiamo anche potuto vedere come entra anche a terra e come i nostri governi si fanno strumento della loro oppressione, criminalizzando, arrestando, denunciando, sanzionando tutti i movimenti solidari e le comunità palestinesi anche in Italia, silenziandole con leggi anche bavaglio che insomma rendono molto molto difficile la denuncia pubblica di quanto di terribile accade. E come ci hanno detto i palestinesi da decenni, insomma, la morte del diritto in Palestina è la morte del diritto ovunque, e adesso è più evidente che mai.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Facciamo argine.
1: Certo, sì, senz'altro non sarà il diritto a difenderci, e anzi hai fatto bene pure a sottolineare

0: è la tua radio.
1: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

Ben ritrovati, ben ritrovata tutto quanto. Buongiorno, inizia un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Se ci riuscite ad ascoltare attraverso la modulazione di frequenza, forse c'è qualche problemino, più sicuro di ascoltarci nel www.ondarossa.info quando sono le 10:28 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio, quindi ovviamente come corrisponde, come non poteva essere di un'altra maniera. Un nuovo spazio redazionale inizia in diretta dopo la consueta rassegna stampa e dopo quell'interregno di un compagno automatico che se ne occupa di intrattenervi, di farvi compagnia per un po' con le sue selection musicali. Ora sì, diciamo, prendiamo noi lo spazio della diretta per iniziare questo spazio redazionale, come ormai già detto più di una volta. Spazio redazionale che andrà avanti per sicuramente un paio d'ore, fino a mezzogiorno inoltrato, speriamo, perché oggi ne abbiamo delle corrispondenze da fare e degli argomenti da trattare. E visto che siamo in questo momento formale di inizio, di saluti, di ricordare le cose si mangiano, le cose forse si ricordano se ce n'è bisogno, anche se credo non ci dovrebbe essere bisogno, per esempio, di ricordare una cosa molto importante come il numero di telefono della radio, lo 06 49 17 50, ormai da anni e anni, se non decenni, disponibile per voi, per chiamare, per essere in contatto con noi. Come questa voce sempre vi suggerisce, cercate di fare la chiamata, di telefonare nel momento giusto. Lo capirete se ascoltate la radio, no? Cioè, chiamare alla radio senza ascoltarla non so che senso ha, cioè potrebbe essere se giustamente si perde momentaneamente il contatto e si vuole sapere il perché, ma se non ci ascoltate che ci chiamate a fare, no? Quindi per questo dico ascolto, attenzione, il momento giusto per chiamarci, fatelo, lo 06 49 17 50 sempre aperto. Dicevo, speravo che non ci fosse bisogno di ricordare questo, però ci troviamo in questo momento, dicevamo, d'apertura dello spazio redazionale, dove si ricordano alcune cose, dove si commentano altre, no? Per esempio il commento climatologico vi serve forse giustamente per chi non ci ascolta dalla Libera Repubblica di San Lorenzo, così coperto il cielo, il sole non si lascia vedere, si percepisce, sappiamo che sta là, c'è una luce, no? E siamo nel giorno, non nella notte, però diciamo che non si sente proprio l'astro maggiore, tante nuvole sul cielo, un po' grigia la giornata, vedremo come si evolve. Commento climatologico fatto, quindi possiamo andare avanti. E dicevamo, dopo le presentazioni, dopo le formalità, dopo i saluti, dopo ricordare alcune cose che non dovrebbero essere dimenticate, come il fatto che dei padroni non ci possiamo aspettare niente, questo dico non doveva essere dimenticato, ma forse va sempre ricordato, ricordiamocelo già che ci siamo in momenti ricordare delle cose. Possiamo anche anticipare un po' quello che avremo d'ora in poi in questo spazio redazionale, fino, come dicevamo, a mezzogiorno inoltrato sicuramente. L'idea sarà tra un po', il primo intervento telefonico, farlo rispetto a un evento che si terrà a Strike questa domenica 10 maggio a partire dalle ore 18, un evento, una serata, un appuntamento contro oligarchie, sfruttamento e distruzione della terra. Ci sarà un approfondimento sulle recenti rivolte in Indonesia con una compagna dal territorio indonesiano. Ricordate, se non lo ricordate, io ve lo dico perché anche ho dovuto tuffarmi di nuovo nell'informazione per ricordare quello che era successo l'anno scorso in Indonesia, situazione che continua ovviamente. Mi riferisco alle rivolte che sono un po' scoppiate, diciamo, tra agosto e settembre dell'anno scorso, soprattutto per quello che sarebbe stato un aumento, no, degli stipendi parlamentari. Poi c'è stato particolarmente un po' quello che ha fatto scatenare tutto, la morte di un autista di mototaxi. A partire di questi due eventi, gli aumenti
degli stipendi dei parlamentari e la morte di questo autista dei mototaxi, delle proteste massive, soprattutto portate avanti dai giovani, no? E dalle giovani, mi riferisco agli studenti universitari o delle scuole medie lì in Indonesia, che poi ha ovviamente scatenato una repressione importantissima, feroce, da parte del governo, con l'uso delle forze repressive, ma anche delle forze paramilitari. Stiamo parlando di migliaia di arrestati, l'informazione ora parla di almeno 3.000 arrestati, cioè la situazione di tensione continua in Indonesia, non si è risolta ovviamente, anche se hanno, come dire, sospeso apparentemente, o almeno questa era l'ultima informazione, questo aumento, si erano congelati questi aumenti degli stipendi dei parlamentari, però questo aveva fatto scoppiare veramente una protesta massiva da parte soprattutto dei settori più giovani della società indonesiana, con la conseguente repressione feroce da parte del governo. Come in tanti casi, credo io, mi pare, una protesta che scoppia parte da un evento particolare, ma si tratta sempre di un evento particolare preciso, che alla fine è la goccia che fa traboccare il vaso, no? E cioè è un insieme di situazioni, si arriva a un caso specifico, a una situazione particolare, dove la gente, la popolazione o un settore ampio della popolazione dice basta ed esce ovviamente in piazza, scende in piazza a protestare, fa sentire la propria voce, e da lì si vedono le conseguenze in quanto alla repressione del governo. Quindi, per parlare di questo, ci sarà, come dicevamo, questo appuntamento la domenica 10 maggio a Strike, domenica che dopo la presentazione, il dibattito e l'approfondimento, no, su questi eventi della rivolta in Indonesia con la compagna nel territorio indonesiano, ci sarà ovviamente un aperitivo benefit per chi è stato imprigionato dopo le manifestazioni di settembre. Questo a Strike, avvio Umberto Bertini 21 Roma, di questo si parlerà domenica e di questo ne parleremo oggi in questo redazionale, sicuramente con qualche contatto. Si parlerà della Grecia pure, oggi sarà uno spazio redazionale abbastanza internazionalista, no? È internazionale. Perché? Perché parleremo del caso della comunità di Prosfighica in lotta contro lo sgombero nel cuore di Atene. Stiamo parlando del complesso residenziale di Prosfighica, che si affaccia su uno dei viali più trafficati della città greca. Stiamo parlando della capitale, uno dei posti, o come dire, delle ultime occupazioni di questo tipo in una capitale europea, un progetto importantissimo e rilevante di autogestione, di giustamente gestione orizzontale, dal basso, democratica, che pretende essere sgomberato e sotto sgombero. Si parla di uno sgombero per appunto ora giugno-luglio del 2026. Perché? Perché la regione Attica ha firmato nel giugno dell'anno scorso, il 2025, un contratto da 15 milioni di euro con il Ministero della Cultura e l'Azienda per il Pubblico Impiego, che prevede la restaurazione di 4 degli 8 blocchi da destinare al social house. Quindi si tratta di un'altra volta sradicare un progetto dal basso di autogestione, di organizzazione del popolo, basicamente in questo caso in una capitale europea, Atene, per permettere il profitto, no? Certo, tutto questo mascherato, truccato da social housing, truccato da certi benefici sociali o per la comunità, che basicamente già si è auto-organizzata, e questi supposti benefici che potrebbero arrivare con questi progetti, che significano tanti soldi da parte dell'Europa e tanti guadagni per alcuni, pochi o alcune poche, no? Questi benefici, diciamo, già se li dà da sola la comunità, giustamente con la autogestione, con l'auto-organizzazione dal basso, con gli spazi assembleari, eccetera. Quindi stiamo parlando veramente di un progetto interessantissimo, di una storia ricchissima nel cuore di Atene, che il governo regionale pretende spazzare via, come ha provato a fare con tanti altri progetti, per rendere più, penso io, direi più
europea, no più verso i parametri odierni dell'Europa, la capitale greca. Quindi di questo ne parleremo. Perché? Perché la comunità di Prosfighica si sta organizzando ovviamente per portare avanti la lotta. Il lema è vincere o vincere direttamente, e così per esempio c'è un compagno, Aristoteles Chansis, che sta portando avanti uno sciopero della fame come forma di protesta di questa situazione. Di questo ne parleremo pure in questo spazio redazionale. Cercheremo di avere qualche collegamento rispetto alla Global Summit Flotilla per avere anche degli aggiornamenti della situazione, no? Della Global Summit Flotilla che va avanti nonostante l'attacco pirata da parte della Marina israeliana. Ricordiamo l'attacco a 21-22 navi delle 50 che facevano parte della flottiglia nelle acque internazionali vicine alla Grecia, con il sequestro di due, no, integranti, membri della flottiglia, portati in Israele e che ancora restano là detenuti e dei quali non si sa molto, no? E quindi di questo ne parleremo anche in questo spazio redazionale. E poi sicuramente lo sciopero, no, indetto da alcune sigle come Covas per esempio nell'ambito dell'istruzione per oggi 6 maggio e anche per domani rispetto all'autonomia differenziata. Di questo ne parleremo pure, quindi un po' così andrà avanti questo spazio redazionale d'oggi, mercoledì 6 maggio. Quindi direi che, fatti gli anticipi, la presentazione del caso, abbiamo ricordato numeri di telefono e altre cose forse necessarie o non tanto, direi ora sì di andare avanti con un po' di musica, con un compagno automatico che ci farà ovviamente compagnia con i suoi suggerimenti.

0: Sociali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
1: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
2: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
3: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
4: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
0: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzioni dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
1: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
5: Bolle, mille bolle, blu bolle, per incornare bolle, mille bolle, blu.
6: Stai ascoltando Radio Onda Rossa and stay in movimento con la radio.
7: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

0: E come abbiamo anticipato, si torna subito ai microfoni di Radio Onda Rossa quando mancano 14 minuti per le 11 del mattino di questo mercoledì 6 maggio per parlare di Indonesia. Avevo anticipato un po', io meglio detto, avevo ricordato, no, ciò che era successo, ciò che è successo tra agosto e settembre, le proteste massive prodotto dell'aumento degli stipendi parlamentari, la repressione. La situazione non è cambiata, cioè non è che magicamente è diventato l'Eden l'Indonesia o si sono risolti tutti i problemi. Ovviamente la situazione continua, certo, poi qua in Occidente si smette di parlare una volta che scoppia la situazione più eclatante, no? Però questo non vuol dire che non succede niente là, che non continua la repressione, che le ingiustizie non continuano ad andare avanti senza modificarsi e così via. E per questo avevo anticipato io che ci sarà un evento, una serata a Strai questa domenica 10 maggio, giustamente contro le oligarchie, lo sfruttamento e la distruzione della terra a benefit addirittura chi è stato imprigionato dopo le rivolte, e che avrà addirittura un collegamento con una compagna del territorio indonesiano per raccontarci bene come continua, com'è ora la situazione. Per parlare di questo noi siamo in comunicazione telefonica con una compagna internazionalista che giustamente ci racconterà un po' come continua la situazione in Indonesia e di cosa si tratta e come sarà questo evento la domenica a Strai. Compagna, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a
0: perfetto.
1: Tutte e tutto, sì, ci sono, sento.
0: Allora, io ti chiederò il non facile compito di un po' farci un riassunto di quello che sai, di quello che si parlerà alla fine dei conti questa domenica a Strai, perché io semplicemente, più che un anticipo, più che un resoconto, avevo ricordato semplicemente quello che era successo, no? Dicevo a ottobre, a settembre, con le rivolte, con una feroce repressione, con più di 3.000 arrestati, secondo dicono le fonti, quindi ti chiederò quello per iniziare. So che non è un compito facile, ma credo che sia necessario, soprattutto come sempre diciamo, no? Per la mancanza di informazione qua in Occidente. Una volta che passa o che si lascia dietro la notizia più importante, più eclatante, poi non si dà continuità all'informazione, soprattutto nei mass media occidentali. Quindi dico, importante sapere o capire come si è evoluta, come si è svolta la situazione da settembre dell'anno scorso, ora che avremo giustamente questo evento in solidarietà con gli imprigionati a Strike.
1: Sì, intanto grazie alla radio per darci questa possibilità di spiegare, di presentare l'evento, e a cui ovviamente siete tutti invitati. Allora, è anche puntualizzare che domenica in realtà la compagna sarà con noi. Non è un collegamento, ma abbiamo avuto la fortuna di poterla appunto invitare a viaggiare qua in Europa, e qui faccio la prima puntualizzazione, cosa ovviamente non facile, perché mentre per molte di noi viaggiare nel sud-est asiatico, che è diciamo una meta anche abbastanza, come dire, turistica anche in certi spazi della sinistra, ovviamente grazie al nostro passaporto non è così facile, il contrario, quindi è stato un lavoro molto tedioso, antipatico, di burocrazia, riuscire a portarla, a invitarla qua in Europa, e ovviamente che sa ricordato tutto il nostro odio a Schengen e alle frontiere, questo lo volevo puntualizzare.
0: Certo.
1: Sì, come hai ricordato tu, la situazione diciamo di cui si parlerà lei, soprattutto rispetto diciamo a quelle che sono state le proteste, diciamo a partire da quelle proteste di agosto-settembre, che appunto erano scoppiate un po' sulla scia di alcune proteste sindacali e studentesche, un aumento, potremmo dirlo così, un aumento del profitto di certe figure parlamentari che appunto sono, come dire, una casta, un'elite in quel contesto. Quindi sulla scia di queste proteste cominciano a scendere a fine agosto in piazza tantissime persone, soprattutto appunto giovani, sindacati, lavoratori e lavoratrici. In quel contesto la polizia uccide un lavoratore, e quindi poi, come dire, questa insurrezione popolare, questa rivolta assume delle dimensioni enormi, e soprattutto assume delle dimensioni generalizzate su tutta l'Indonesia. Ricordiamoci che l'Indonesia è un arcipelago di quasi 300 isole, con una popolazione di 200 milioni, quindi non stiamo parlando, diciamo, quando parliamo di una protesta generalizzata stiamo parlando veramente di moltissime persone scese in piazza, che hanno attaccato i simboli del potere e anche i simboli della oppressione, della repressione, addirittura appunto entrando, per esempio la Jakarta, entrando nelle case proprio, espropriando in qualche modo, riappropriandosi, espropriando le case dei ricchi, nei quartieri ricchi, dei ministri, diciamo, più odiati, ma anche appunto in commissariati, zone che rappresentano comunque il potere e la repressione in questo senso. E volevo ricordare, poi sicuramente la compagna, appunto io non volevo fare lo spoiler, io non sono indonesiana come credo sia chiaro, e quindi mi piacerebbe appunto poi che fosse lei a parlare di quella realtà domenica, ma insomma volevo ricordare che la storia delle rivolte, delle proteste dell'Indonesia è una storia che in realtà non inizia ad agosto, ma è una storia che appunto è una storia di decenni, quindi per molte ragioni, e forse sempre per la stessa, come appunto abbiamo scritto nell'invito all'evento di domenica, da una parte è appunto una lotta che si ripropone in molte forme per quanto riguarda diciamo la rabbia verso le oligarchie che continuano a mantenere accentrato, diciamo, il potere, soprattutto il potere economico, in un luogo di moltissima precarietà, ma anche verso una serie di logiche classiche, diciamo, dell'economia coloniale, quindi appunto l'Indonesia come un luogo di spolio e di sfruttamento della terra, delle risorse. Ricordiamo appunto tra le tante lotte quella dei contadini contro le piantagioni massive di palme da cocco per l'olio di cocco, appunto a livello mondiale, una tra tanti, ma insomma ce ne sono moltissimi, è una zona di produzione agricola speculativa, potremmo dire,
0: certo.
1: E di appunto estrazione delle risorse con condizioni di lavoro ovviamente super precarie, eccetera eccetera. Quindi diciamo sono lotte che si intersecano, che sicuramente sono portate avanti da moltissimi anni, però che sicuramente appunto forse a settembre, agosto-settembre hanno avuto un picco ulteriore, e tra l'altro forse anche questo diciamo per chi ha un interesse internazionalista sulle lotte internazionaliste, quindi sui momenti di rivolta e di insurrezione a livello globale, sicuramente non un momento a caso, perché nello stesso momento, o più o meno in quello stesso settembre-ottobre, molto spesso non attenzionate dai più, ma ci sono state molte rivolte anche in Nepal, in Bangladesh l'anno prima, ma anche in Ecuador e in Perù nello stesso settembre-ottobre. Quindi per noi era anche interessante ricordare che appunto in luoghi del pianeta che molto spesso vengono poco ascoltati, in cui c'è un'attenzione sicuramente minore, le rivolte continuano, siano delle rivolte anche che si pongono delle domande, si danno anche delle giuste responsabilità.
0: Certo.
1: Quindi,
0: e ci servono anche per capire le logiche coloniali che ancora, esatto, diciamo, governano e dettano le basi di questo mondo. Quindi per questo è importantissimo, esatto. E sarà importante questo incontro, questo evento a Strike il 10 maggio, perché, come dici, questa compagna che poi addirittura viene qua a Roma con tutto ciò che significa, come dicevi, per le semplici burocrazie, spazi Schengen vari ed eccetera, ci racconterà giustamente, ci potrà fare un excursus storiografico o storico di quello che succede in Indonesia, per capire meglio e per vedere di nuovo anche come là le logiche, le politiche coloniali si fanno sentire e si traducono in queste situazioni che Occidente tante volte decide direttamente ignorare. Quindi ti volevo chiedere dell'evento in sé, cioè ho capito già ci sarà l'importante presenza di questa compagna, che non è poco, cioè averla presente, poter interloquire, parlare, fare delle domande, avere la sua presenza qua, e poi ci sarà comunque una cena benefit. Come avete pensato, sì, oltre alla sua presenza, un pochino questo evento per parlare di tutti questi argomenti?
1: Sì, in realtà appunto l'idea è quella di fare appunto una presentazione con lei, sicuramente anche dando, come dire, una piccola introduzione a quello che è anche il contesto geografico, sociale, economico dell'Indonesia, per poi entrare appunto nelle lotte non solo di settembre, ma in generale nelle lotte che la compagna sta attraversando e attraversa da molti anni. E l'idea è, perché appunto dopo le rivolte di settembre la repressione è stata terribile, soprattutto la repressione ai giovani e alle giovani anarchiche, che hanno ricevuto, diciamo, sono stati come additati tra i responsabili di questa insurrezione, e che, perché il movimento anarchico, questo poi lo diremo anche il 10, è un movimento molto forte, molto presente nelle strade, molto attivo in Indonesia da moltissimi anni, quindi moltissime giovani sono state arrestate e al giorno d'oggi continuano in condizioni di violenza e di estrema precarietà, rinchiuse nelle carceri indonesiane, e quindi la nostra idea era comunque avere la possibilità di mandare un supporto, un appoggio economico, che sarà appunto attraverso un piccolo aperitivo che ci sarà dopo l'iniziativa, dopo la chiacchiera, a cui appunto invitiamo tutti, tutte e tutto, perché crediamo appunto che la solidarietà poi a volte è anche una questione materiale, e quindi in questo modo forse possiamo appunto non sicuramente despotestare il potere, l'oligarchia, che lo fanno molto bene le compagne e i compagni di là, ma sicuramente dare un appoggio economico in questo senso a chi sta vivendo anche le conseguenze di una lotta in questo senso.
0: Certo di sì, quindi ricordiamo un'altra volta, domenica 10 maggio a partire dalle ore 18 a Strike di Umberto Pertini, Pertini 21 Roma, e quindi si parlerà, come dicevamo, di oligarchie, di sfruttamento, di distruzione della terra, di capitalismo basicamente in questo caso, certo, in Indonesia, no? Facendo il fuoco in Indonesia, con la situazione che si è sviluppata a partire dalle massive proteste d'agosto-settembre dell'anno scorso, con una compagna del territorio che sarà presente a Strike. Compagna, allora io ti ringrazio a te, la disponibilità, la chiacchiera, la telefonata, ovviamente lascio i microfoni sempre di Radio Onda Rossa, e non mancherà, come sempre dico, l'opportunità di risentirsi qualvolta che sia necessario.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, buona giornata allora. Ciao ciao.
1: Buona giornata, ciao.
0: Abbiamo parlato quindi con una compagna internazionalista che giustamente ci ha raccontato come sarà l'evento, la serata di questo 10 maggio a Strike, per parlare dell'Indonesia, dello sfruttamento, del colonialismo, delle oligarchie, un po' come dicevamo, del capitalismo, no? Quello che propone. Quello che propone e quello che ci dà, in quel senso, a noi che ci troviamo sempre in basso a sinistra. Continuiamo con questo spazio relazionale, perché ormai sono le 11 del mattino di questo mercoledì 6 maggio. Lo faremo sicuramente con qualche proposta musicale, con qualche selection del compagno Automatic, e poi ovviamente si torna con quello che sarà o dovrebbe essere la seconda telefonata, il secondo intervento telefonico di questo spazio redazionale. Dall'Indonesia via Roma andremo sicuramente in Grecia, come dicevamo, per parlare, no, dell'occupazione de Prosfigica ad Atene, che sta cercando di essere sgomberata da parte della regione attica per fare affari, basicamente, e sradicare un progetto di autodeterminazione, di autogestione, di democrazia diretta, di solidarietà internazionalista pure. E quindi di questo ne parleremo, speriamo, con un intervento telefonico dopo la selezione musicale di Un Compagno Automatico. Voi ovviamente restate là sull'87.9, se fate fatica a ascoltarci attraverso la modulazione di frequenza, ricordate che c'è sempre il www.radioondarossa.info. Continuiamo quindi con le selezioni automatiche, chiamiamole così, le selezioni musicali automatiche del Compagno Automatico, e si cambia un po', come dire, l'ambiente con i Massive Attack. Sly, quello che suona, quello che voi ascoltate.

not there for his reason.

0: che c'è mo? Una cosa chiamata 491750 Radio Onda Rossa.
1: Un grazie alla storia dell'autonomia operaia di questa città, senza la quale noi non saremmo mai potuti esistere. E quindi a Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

Subito si torna ai microfoni di Radio Rosso dopo la doppietta musicale di O Compagno Automatico. Sono le 11:12 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio. Abbiamo anticipato all'inizio che avremmo parlato della Grecia, particolarmente della sua capitale Atena, e nello specifico di una occupazione, di un progetto di autonomia, di solidarietà, di organizzazione dal basso, come lo è Prosfighiga, che pretende di essere sgomberato dal governo della regione Attica tra giugno e luglio di quest'anno, tutto in base a un accordo, no, firmato con fondi dell'Unione Europea, un accordo di giugno dell'anno scorso per 15 milioni di euro, che comprende anche un accordo con

0: da 27 aree geografiche e il complesso in sé è un complesso molto grande di 8 edifici che si trova comunque in centro città tra lo stadio e ben due strutture ospedaliere molto grandi e quindi diciamo che è una zona appetibile per i soliti progetti propagandistici delle istituzioni, progetti di rigenerazione. E, per l'appunto il contratto per questo progetto è stato siglato un anno fa, quindi diciamo che la comunità di Crostivica sta affrontando in prossimità di giugno-luglio di quest'anno un momento di forte lotta e quindi ha bisogno tutte le attenzioni possibili e di solidarietà anche internazionale per poter tutelare questo spazio che per l'appunto da 16 anni è riuscito a costruire una comunità autogestita che ha fatto fronte anche a quello che è il welfare assente istituzionale, quindi attraverso il far fronte a necessità come avere un presidio sanitario autogestito, organizzazione di stoccaggio di cibo, mobili, per l'appunto c'è anche un asilo nido all'interno di questa comunità. Quindi diciamo che è un esempio virtuoso di autogestione, organizzazione orizzontale che assolutamente ha bisogno del nostro aiuto per essere tutelata. E, per quanto riguarda i dettagli storici, e anche riguardo l'importanza architettonica comunque di questo quartiere, passo la parola ad una compagna Greta che per l'appunto fa ricerca su questo tema.
1: Grazie compagna, ringrazio anch'io voi per lo spazio e buongiorno a tutte e tutti. E allora io cerco brevemente di dare un quadro storico un po' della situazione. E questo complesso residenziale di Prosfidica di Leoforos Alexandras, come il nome complesso, praticamente è stato costruito negli anni 30 dallo Stato greco per accogliere i profughi greci espulsi dall'Asia Minore dopo la catastrofe del 1922. Quindi riguarda un esempio dei pochi rimasti ad oggi di edilizia sociale e modernista in Grecia. E, praticamente parliamo di un quartiere di 8 palazzi a stecca su 3 piani, doppia esposizione, quindi diciamo riguarda tutti i valori architettonici del movimento di Bauhaus e per cui anche tra gli anni 2003 e 2009 in due fasi con l'aiuto dell'Università, Dipartimento di Architettura dell'Università di Atene, è stato riconosciuto come un monumento di valore architettonica. E, parliamo di un posto appunto di valore e anche di memoria collettiva, anche perché è stato appunto luogo per sradicati, migranti, ma anche perché è importante durante la guerra civile greca. E Prosfidica è stato un centro di resistenza contro i fascisti e dove appunto sono stati scontri significativi e fino ad oggi si può vedere anche i fori dei proiettili sulle facciate. E, come diceva anche la compagna, la comunità ormai attiva in modo organizzato da 2010 ha avuto anche diciamo questo lavoro difficile di dover cacciare progressivamente varie mafie dal complesso, perché appunto sono stati stabiliti reti di mafia di droga che hanno creato laboratori dentro gli appartamenti vuoti che hanno occupato, ma anche mafie di trafficking eccetera. Quindi la cosa diciamo simbolica, come diceva anche lei, è che tutte queste strutture sono state proprio create negli spazi liberati da queste mafie e fino ad oggi loro ruolo è appunto di mutuo aiuto e di servizi sociali, non solo per i propri abitanti ma anche per il quartiere e anche per la città. E appunto questo patto tra regione, ministero e l'ente dell'impiego pubblico purtroppo riconosce il valore architettonico ma non riconosce il lavoro degli stessi abitanti, non riconosce proprio che ci sono queste persone che abitano là dentro, prendono cura di questi palazzi comunque lasciati andare a decadere dallo stesso Stato. E un ultimo dettaglio è che penso sia importante, che in realtà questo patto riguarda il recupero dei primi 3-4 palazzi, e la regione dichiara che questi palazzi sono in totale possesso, appunto, possesso della regione. Invece ci sono 13 appartamenti di proprietà privata, che è un dato che comunque va proprio trascurato. Ecco, non vorrei prendere altro tempo, grazie mille ancora per la parola.
2: Grazie a voi veramente per la disponibilità. Un'ultima cosa prima di lasciarvi libere, perché so che avete ovviamente degli impegni da portare avanti, forse come possiamo ancora portare solidarietà internazionalista a questo caso, diciamo, a questa situazione, perché dicevamo non si tratta solo delle famiglie, no, che rischiano di essere sgomberate, non si tratta solo di, solo come se fosse poco, dico, una realtà umana che ha portato avanti una storia di resistenza, di solidarietà, no, che pretende essere spazzata via, ma anche di un compagno che ora per ora sta realizzando uno sciopero della fame da 100 giorni come forma di protesta. Quali sarebbero le forme di essere, diciamo, solidali attraverso la diffusione, attraverso il contatto diretto? Che cosa potremmo fare oltre a, come farà Radio Onda Rossa, tenere sempre aperti i microfoni?
0: Possiamo andare lì, andare lì e aiutare, praticamente parlando, con la mano d'opera, perché comunque attualmente stanno cercando di ristrutturare il più possibile in maniera autonoma gli edifici della comunità. E poi ci sono il comitato internazionalista con cui si può coordinare per fare eventi di raccolta fondi oppure eventi di solidarietà in qualunque stato, e quindi anche in Italia infatti ci saranno prossimamente delle iniziative a cui vi invitiamo a partecipare. E infatti prossimamente il 10 maggio ci sarà un'iniziativa a Venezia, il 12 maggio a Trieste e il 13 maggio a Bolzano, e poi con qualsiasi comunicazione solidale con la comunità. Per qualsiasi coordinamento, ripeto, potete contattare il Comitato Internazionalista. E poi lasceremo magari tutte quante mail e i contatti specifici, e quindi prima di tutto parlarne tanto, andare lì cercare di tutelare il più possibile e attenzionare la questione della comunità.
2: Certo di sì, così faremo, e resteranno, come dicevo, aperti i microfoni di Radio Onda Rossa. Compagne, non vi rubiamo più del tempo, grazie veramente per l'intervento.
0: Grazie a voi.
2: Buon proseguimento, buona lotta.
1: Grazie, buona
0: grazie.
2: Arrivederci, ciao ciao. Abbiamo parlato con delle compagne, una compagna romana che è stata lì ad Atene, a Prostitica, e poi una compagna greca proprio che si occupa, diciamo, dello studio di questo tipo, no, di esperienze. Una situazione, un'esperienza appunto molto particolare, non sempre più strana purtroppo in Europa, particolare giustamente perché poi si dà all'interno di una capitale europea, no? come quella greca, come Atene stiamo parlando, che ripeto non si tratta solo di una questione edilizia come in tanti di questi casi, non è solo dei palazzi che stanno lì in situazioni forse decadenti, prodotto giustamente l'abbandono delle proprie istituzioni, no? Questo lo abbiamo visto dappertutto, lo sappiamo, lo conosciamo da manuale, cioè le istituzioni, no, dello Stato, che lasciano giustamente all'abbandono, che trascurano queste strutture di qualsiasi tipo, edilizie, abitative, del tipo che sia, ok? Per poi dire, guardate, vedete come si è ridotta questa zona, questo palazzo, questa struttura, questa fabbrica. Responsabilità della propria, diciamo, inoperanza, del proprio abbandono, no? Delle istituzioni. Poi c'è la comunità sempre, la comunità che prova a vivere quei posti, a farli vivere, a dargli una nuova vita, a farli parte di proprio una comunità che li circonda o che li abita, per esempio, no? Come nel caso di Prostigica. Ed è quella esperienza umana quella che conta. Non si parla solo di edifici, di palazzi, di strutture, di mattoni e cemento. Non è solo quello. Qua quello che si cerca di sradicare è l'esperienza umana di questa occupazione, no? L'esperienza umana, ripeto, di solidarietà, di autogestione, di autonomia, di quello si tratta. Poi perché? Perché di solito, come succede in questo caso, io vi consiglio, perché lo abbiamo preso qua come riferimento e credo che sarà pure molto utile e riferisce tante cose che la compagna greca ci ha raccontato, lo potete trovare su napolimonitor.it, no? Nella sezione mondo, giustamente l'articolo che si chiama Resistere fino alla fine, la comunità di Prosfigica in lotta contro lo sgombero nel cuore di Atene. Sarà molto utile per capire un po', per conoscere la storia, per capire questa situazione. E dicevo, una situazione che cerca di cancellare tutto ciò che la comunità ha creato da sola, con l'organizzazione, con l'orizzontalità, con la democrazia dal basso, per poi promettere quello che ormai la propria comunità si dà a se stessa. Quindi questa è la cosa folle, cioè promettono delle cose tipo no, perché qua ci sarà l'asilo nido di questo, no, perché qua ci sarà lo spazio per quest'altra cosa e faremo pure questo e faremo quell'altro e faremo anche quest'altra cosa. Ma tutte cose che di solito in queste esperienze la comunità già si dà per se stessa e si crea da se stessa e fa da sé, no? E quindi perché non coinvolgere invece di provare a cancellare tutto e dire, ah, sai che ora questo è mio, me lo prendo io, poi ti do, eh? Ma che mi dai? Se io già faccio, potrebbe dire la comunità. Cioè, ascoltateci, rispettate, bussate, chiedete permesso prima, ok? Venite, approcciatevi di un'altra forma qua. Non è così che venite dal nulla dopo di abbandonare questi spazi, dopo di lasciarli, no? Nel dimenticatoio proprio della storia, e ora volete venire qua perché vedete che c'è la possibilità di profitto facendo delle promesse che boh, nemmeno luzzingano tanto. Quindi un po' così, interessante pure questo, dicevo, per tutti questi motivi, tanti altri, la storia di Prostigica in Atena, Grecia. Continuiamo con questo spazio redazionale perché sono le 11:28 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio e noi abbiamo ancora, diciamo, delle interventi telefonici da fare, ok? Ce ne restano ancora, proveremo a parlare della Global Summit Flotilla per avere qualche novità, qualche aggiornamento e poi si parlerà, come dicevamo, dello sciopero nell'ambito dell'istruzione, della scuola, no? Portato avanti contro l'autonomia differenziata. Quindi un po' di musica, qualche suggerimento tuo compagno automatico. I Blue Beaters sull'87.9. Abbiamo qualche problema col trasmettitore, si stanno facendo dei lavori in corso, quindi forse è meglio ascoltarci nel www.ondarosa.info. Never, never, never. I Blue Beaters sull'87.9, eh? Dai, presentate l'ascolto, si torna subito ai microfoni.

0: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: Si torna ancora un'altra volta sui microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11 e praticamente 35 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio. Lo facciamo per fare un altro collegamento telefonico, come abbiamo anticipato e promesso fin dall'inizio di questo spazio redazionale, per parlare della Global Summit Flotilla, per avere degli aggiornamenti della situazione, per esempio, dei detenuti Tiago e Saif sequestrati dallo Stato sionista di Israele e di come continua, no, la Global Summit Flotilla avanti. Per questo noi siamo in comunicazione telefonica con Andrea Cereseni, inviato del Manifesto per la Global Summit Flotilla, che se non sbaglio dovrebbe essere in Grecia, a Creta particolarmente, ci dirà lui. Andrea, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Eccomi qua, ciao, buongiorno a tutti.
0: Dove ti trovi quindi? Solo per sapere più o meno. Dove?
1: Sono a Iera Petra, a Creta, e dove attualmente è ancorata ciò che resta della flottiglia, quindi le barche che si sono salvate dall'intercettazione.
0: Quante sono le navi? Perché intercettate erano state 21, 22 se non sbaglio, vero?
1: 22, qua siamo 33.
0: Ok, certo.
1: Quelle che si sono salvate.
0: E qual è la situazione, appunto? Che aggiornamenti ci puoi dare, soprattutto di quelle che si sono salvate? Perché io mi ricordo un giorno prima, credo, giustamente prima dell'assalto, dell'attacco pirata da parte della marina israeliana, si parlava di raggiungere Creta, giustamente per raggrupparsi, per mettersi insieme e poter affrontare la tormenta, quella che sarebbe avvenuta. Quindi sono rimaste lì. Qual è la situazione ora?
1: Sì, attualmente c'è stata, adesso è bel tempo, quindi domani all'alba la flottiglia partirà per la Turchia, quindi il viaggio continua, questa è un po' la notizia che di queste ultime ore, il viaggio continua, siamo 33 navi, quindi siamo 22 in meno, però ci sono 15 navi che ci aspettano in Turchia, che si uniranno a questa flottiglia, ci sono altre 4 barche che vengono dall'Italia, che ci raggiungeranno penso oggi in giornata, e quindi da un pochettino si ingrandirà ancora un po' questa flottiglia e poi partiremo domattina all'alba per andare in Turchia, dove arriveremo dopo circa 24 ore di navigazione, perché è un tratto di mare molto piccolo, quasi tutto in acque nazionali, quindi si passa dalle acque nazionali greche alle acque nazionali turche, c'è solo un piccolo pezzo di una decina di miglia in acque internazionali, però dovrebbe essere abbastanza tranquillo, nel senso che non ci si aspetta che gli israeliani ripetano quello che hanno fatto in acque nazionali o in questo piccolissimo tratto di acque internazionali, anche perché siamo comunque 33 barche adesso, e quindi bloccarle tutte quante in questo piccolissimo pezzo di acque internazionali sarebbe impossibile. Quindi si va in Turchia e poi in Turchia si capirà, insomma, ci vorrà un po' di tempo per organizzarsi, per riorganizzarsi, per mettersi insieme con le altre barche turche che ci aspettano là, e poi a quel punto si capirà il da farsi, insomma, certo. Capiranno il da farsi anche in funzione della situazione geopolitica, che comunque con appunto le questioni USA-Iran è in continua evoluzione, quindi può essere che oggi sia in un modo e domani diventi impossibile raggiungere Gaza per ragioni, insomma, militari strategiche, e poi la situazione di Tiago e Saif e gli ostaggi in mano a Israele, che insomma adesso sono attualmente, la prossima udienza sarà domenica, e per adesso le accuse nei loro confronti non sono state ancora formalmente formalizzate ufficialmente, quindi
0: ancora non sappiamo il perché, cioè dico, nemmeno si sono preoccupati dopo tanti giorni, perché sono passati parecchi, dico, per due persone sequestrate in acque internazionali da parte di uno Stato, non si sono nemmeno preoccupati di almeno dire il perché, continua così la situazione.
1: Sì, diciamo che il pubblico ministero in una delle scorse udienze informalmente ha detto alcuni capi d'accusa che dovrebbero essere comunque legati al terrorismo, quindi collaborazione con organizzazioni terroristiche, nemiche di Israele, collaborazione con il nemico, più o meno queste qua, sono diversi capi d'accusa, ma non sono stati ancora ufficializzati, quindi per adesso sono parole, non c'è un documento scritto, certo, che li incrimina per questo. Per il momento li stanno tenendo lì, li stanno interrogando tantissimo, per interrogatori di una durata, insomma, di ore e ore, così dicono gli avvocati, e lo scopo è evidentemente quello di intimidirli, piegarne la resistenza. Peraltro ieri notte è morta la mamma di Tiago, sì. Quindi insomma sarà immaginiamo un'altra un altro modo che useranno gli israeliani questa notizia per costringerlo, insomma, in qualche modo a cedere, a piegarlo.
0: E cosa si pensi che si può cercare in questo di, appunto, provare a piegarlo? Cioè, cosa potrebbero ottenere di lui in questi interrogatori? Cioè, perché le accuse che, come tu hai detto, hanno loro espresso informalmente sono, cioè, veramente hanno il tempo che trovano, perché è come...

0: sai, certamente essendo loro i capi della flottiglia, il portavoce, senza di loro l'organizzazione ha perso un po' la testa, ha perso certo. Nel senso la testa, nel senso la sua guida,
1: sì.
0: E quindi avendo loro come ostaggi, peraltro Saif essendo nato in Palestina, in Cisgiordania, rischia anche la vita, perché comunque le nuove leggi israeliane prevedono anche la pena di morte per impiccagione per i palestinesi che insomma sono accusati di aver agito contro Israele in modo terroristico, c'è cioè, tutta una serie di nuove leggi che prevedono questo, quindi evidentemente l'idea è quella di decapitare la flottiglia e ottenere che questo movimento si fermi,
1: certo.
0: Perché lo scopo degli israeliani è questo, cioè gli israeliani comunque ci hanno fermato con mettendo in campo in acque internazionali a 800 km da Israele, 4 fregate militari, una nave prigione e altri mezzi, quindi insomma uno spiegamento di forze gigantesco, quindi Israele teme la flottiglia e vuole a tutti i costi piegarla, e avendo preso i due capi della flottiglia, fondamentalmente lo scopo è questo, secondo me, il senso della flottiglia di continuare questo viaggio verso la Turchia e poi eventualmente verso Gaza è anche un modo per dimostrare che questo che la flottiglia comunque non si piega,
1: certo.
0: non si mette in ginocchio, insomma, continua a resistere, continua a navigare, ed è importante a livello simbolico questa
1: certo.
0: cosa.
1: E ti volevo chiedere una cosa,
0: per questo ci teme molto il fatto che possano comunque intervenire, appunto leggendo questo nostro viaggiare ancora come una sorta di provocazione.
1: Certo, ti volevo chiedere per quello che ci hai raccontato rispetto un po' alla ruta che continueranno a fare in acque nazionali, questo ha a che fare con una questione, come chiamarla, del tipo tecnica, perché forse la forma migliore di arrivare, o perché giustamente ha a che fare più con una decisione o una tattica politica di dire adesso andiamo dentro o viaggiamo dentro le acque nazionali, così almeno si diventa più difficile la possibilità di un attacco da parte di Israele?
0: No, certo, questa cosa che dici te, cioè perché in questo modo siamo abbastanza sicuri che Israele non oserà attaccarci. E se dovesse farlo sarebbe comunque un autogol per Israele, perché Israele ci ha fermato, ha affossato, ha distrutto 22 barche, ha messo in prigione 181 persone e due di queste sono ancora ostaggio di Israele. Però a livello comunicativo Israele ha fatto un autogol gigantesco, perché questa flottiglia non ne parlava quasi nessuno, l'attenzione su Gaza da mesi era bassissima, dopo questo atto piratesco le piazze si sono riempite, la gente si è indignata, si è parlato ancora di Palestina, di Gaza, le città si sono mobilitate, quindi insomma per Israele ci hanno fermato, è vero, però hanno avuto anche è stata una specie di autogol per loro, insomma hanno ottenuto anche l'effetto comunque di amplificare questo movimento e amplificare le sue parole d'ordine, quindi se cercheranno di fermarci di nuovo in acque territoriali, secondo me sarà un altro autogol per Israele.
1: Quindi per questo
0: sarà comunque una vittoria.
1: Certo, e per questo

Il giornalista inviato da Il Manifesto per la Global Sumo Flotilla, Andrea Cereseni, che giustamente da Creta ci raccontava qual è la situazione odierna, no attuale, della Global Sumo Flotilla, che nonostante, come dire, le problematiche create dallo Stato sionista di Israele, continua avanti con una firme decisione di arrivare a Gaza, rompendo il blocco, facendo una dimostrazione concreta, reale, no? De cosa significa l'aiuto e la solidarietà internazionalista, no? Non è, come abbiamo sempre detto, una questione solo simbolica di cercare di rompere il cerchio, di entrare nelle acque palestinesi, ma veramente portare aiuto e dimostrare che si sta mettendo il corpo nelle acque internazionali per, ripeto, arrivare alle acque palestinesi e aiutare in concreto alle persone che là stanno soffrendo un genocidio. Di quello si tratta. Mancano in questo momento, ora proprio, 13 minuti per spartire, per dividere a metà, per iniziare la seconda metà di questo mercoledì 6 maggio. Noi andremo avanti in questo spazio redazionale perché ancora dovremo avere un'altra comunicazione telefonica, come dicevamo, per parlare dello sciopero, no, che si sta portando nell'ambito della scuola contro l'autonomia differenziata. Nel frattempo ancora un po' di musica, perché ne abbiamo ascoltata poca alla fine, tutti i suggerimenti di un compagno automatico che sta sempre là presente per noi a portata di mano per aiutarci, no, e per smorzare un po' dopo tanta informazione, e questo farà sì che noi andiamo di nuovo verso le sue braccia, no, le braccia del compagno automatico che ci spera giustamente a braccia aperta con un pezzettino che niente, sicuramente ci farà fare un po' di headbanging, no, un po' di distorsione che non guasta mai. Perché le Evil Conduct ci porteranno questo pezzo chiamato Working Class Heroes, i nostri eroi preferiti, favoriti, quelli della classe operaia, quella che non va in paradiso, se lo costruisce, ok? La classe operaia non va in paradiso, signori e signore, se lo costruisce, se lo fa il paradiso. Dove dobbiamo andare? Restiamo qua e lo facciamo qua il paradiso, eh? Working Class Heroes, Evil Conduct, sull'87.9, di Radio Onda Rossa. Pensatela, dai.

0: panchettari, ancora un po' di musica, un po' di ritmo i panchettari, grazie al compagno automatico, voi restate là, ancora sulle 87.9.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think, oh

0: Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
1: 87,9, una frequenza certa, la radio non ce la tolgono. 06 49 17 50 il numero di telefono, 06 44 63 16 il numero del fax, 61 80 40 01 il numero del conto corrente postale da intestare a Radio Onda Rossa, Via Revolci 56 00185 Roma.

E ora sì, quando mancano sì meno di due minuti, minuto e mezzo per dividere a metà, dicevamo, questa giornata di mercoledì 6 maggio, ce ne approfittiamo, ci prendiamo un tempo, un attimo, dopo la carrellata di telefonate, ce ne manca ancora un'altra per parlare, come dicevamo, dello sciopero nell'ambito della scuola per oggi e domani contro l'autonomia differenziata e tante altre cose, no? Tipi di contratti, eccetera, contro la crisi, direi sì, se uno conosce più o meno come si vive, come si lavora, come sta, no? L'istruzione italiana, la scuola italiana, direbbe senza nessun pudore sì, la crisi nella quale si trova, credo io, cioè senza esagerare, ripeto, c'è una crisi chiaramente nel mondo della scuola in Italia, e quindi ne parleremo di questo, e per questo è stato indetto, dicevamo, questo sciopero per oggi e domani, con ovviamente mobilitazione, presidio di fronte al Ministero delle Istruzioni e così via. Però prima di tutto questo e dopo la carrellata di telefonate, di interventi telefonici che vi abbiamo proposto e che voi troverete nel passare della giornata, nel trascorrere della giornata, pazienza, sul www.ondarossa.info. Tra l'altro ve lo dico, forse in questi giorni, prodotto dei lavori che stiamo facendo nel trasmettitore, la forma migliore di ascoltarci, no? Attraverso il www.ondarossa.info. La vecchia, cara, fedele e romantica radiolina che coglie le modulazioni di frequenza, la modulazione di frequenza forse fa un pochino più di fatica, forse con quella si fa un pochino più di fatica, quindi meglio riferirsi al www.ondarossa.info, sito, dicevo, sul quale troverete nel trascorrere della giornata, abbiate pazienza, giustamente gli interventi telefonici che abbiamo avuto durante o nel trascorso di questo spazio redazionale. Il sito pure vi proporrà anche l'informazione necessaria per sapere come festeggiare insieme a noi i 49 anni di Radio Onda Rossa, e troverete questa informazione aggiornata. Perché? Perché io vi ricordo, e dicevo, me ne approfitto, colgo questo momento di pausa dopo una e un'altra telefonata per dirvi e ricordarvi che il venerdì 22 maggio cominceremo a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa all'ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173, con tantissimi concerti, no? Io vi elenco giustamente gli artisti che ci saranno presenti al CESO Exnia Viscosa il venerdì 22 maggio per festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa: Fucsia, Jung Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Ola aka Etica, Carenza 503 e Cerny. Saranno tutti gli artisti che faranno parte dei festeggiamenti il venerdì 22 maggio per i 49 anni di Radio Onda Rossa. A volte siamo un po' rozzi, no? Questo lo sappiamo, chi ci ascolta da 49 anni lo sa, però no, siamo Onda Rossa, ovviamente. E dicevo, il mezzo secolo meno uno festeggeremo il venerdì 22 maggio con tutte queste artiste che vi ho appena nominato. Dalle 20 ci sarà la cucina a cura d'Error e ovviamente anche l'ormai direi tradizionale e aspettatissimo Angolo Mojito, che ci sarà all'ex SNIA. Poi i festeggiamenti per i 49 anni di Radio Onda Rossa non finiscono il venerdì 22, ma continuano la domenica 24 maggio. Certo, ci prendiamo il sabato 23 per riprenderci, perché non sarà facile, ovviamente, con 49 anni, cioè chi ha passato la soglia di 40 anni, e questo lo dico, lo so, lo dico con tanta tristezza, essendo vicino ai 42 anni di esistenza, di vita in questo pianeta Terra, chi ha passato la soglia dei 40 anni sa cosa significa fare veramente festa fino a tarda notte, fisicamente parlando, no? Dico, sa cosa significa. Quindi immaginate Radio Onda Rossa che festeggia 49 anni,
Quindi festeggiamo forte il sabato 22 Alex Snia, con tutti questi concerti, con la cucina, con l'angolo mojito, si balla, si zompetta, si salta, si abbraccia, si ammucchia, si tutto. Però poi ci prendiamo il sabato 23 per riprenderci, perché altrimenti ormai non ce la facciamo, nemmeno Radio Onda Rossa con 49 anni ce la fa. Però torniamo, no, alla palestra la domenica 24 per fare pure il tradizionale festeggiamento sotto la radio. A partire dalle 13 ci sarà il pranzo sociale giustamente a Via dei Volsci, a partire dalle 15 il laboratorio collettivo di canto a cura de Gramigna, interessantissima e bellissima proposta di Radio Onda Rossa nel suo palinsesto. A partire dalle 17 della domenica 24 maggio le letture della Palestina a cura di Blue Yoshami, e a partire dalle 19 della domenica 24 il DJ set a cura della Cicala. Questa sarà la proposta per la domenica 24 maggio, quindi quando alzeremo i nostri calici o bicchierini di plastica o compostabili, quello che sia, per veramente brindare per i 49 anni di Radio Onda Rossa. Quindi a maggio, tra qualche settimana, tutta questa informazione la trovate sempre, come già vi ho detto, nel www.ondarossa.info, come trovate, perché lo avete sentito ormai lo spotino, come trovate anche l'informazione del Radio Abbonamento 2026, Radio Abbonamento che ci permetterà a campare un altro anno, per questo importantissimo, e ancora di più importante perché sarà il Radio Abbonamento, quello del 2026, che ci permetterà arrivare ai 50 anni di Radio Onda Rossa, al mezzo secolo di vita di una radio senza padroni e senza padrini, una radio che rompe le bolle dal 1970. Questa informazione, come sempre, punti veloci, ma l'avete sempre là a disposizione il sito del radio per ricordare quando è il venerdì, chi ci sarà venerdì 22, venerdì c'è forse meglio, le 9 di Radio Fucsia, in un palusa marcanda World BDC, Ola Etica, Carentre e Cerni. Ci sarà solo quello, appoggiamento per i 49 anni di Radio Onda Rossa? No, perché ci sarà pure la domenica 24 con il pranzo sociale dalle 13, il laboratorio di canto a cura di Gramigna.

le letture della Palestina e dalle 19 il DJ set a cura della Cicala. Quindi, per entrare un po', perché no, in contesto, festeggiamenti Radio Onda Rossa per i 49 anni, vi dicevo, ci sarà Fucsia, e Fucsia c'è ora sulle 87.9 con l'unico muro che ci piace, il muro di casse al grido di Palestina libera, rossa come Radio Onda Rossa e libera come ci vogliamo tutti noi, eh? Muro di casse Fucsia sull'87.9, quello che ascolteremo sicuramente anche il 22, eh?

0: si torna subito sull'87.9 per collegarci telefonicamente con il presidio che c'è davanti al Ministero dell'Istruzione, come dicevamo, parte dello sciopero indetto nella scuola per oggi e domani, uno sciopero contro tante situazioni che si vivono nel mondo della scuola che, come dicevo io, senza timore di esagerare, vive una crisi per soprattutto i lavoratori e le lavoratrici della scuola, no? Per i tipi di contratti, per le prove, per i requisiti che permanentemente devono, diciamo, avere per basicamente avere i più basici diritti, no? Della scuola. Per parlare di questo, per parlare di come si sta svolgendo questo presidio ora davanti al Ministero dell'Istruzione, noi siamo in comunicazione telefonica con Domenico Montuori di Covas Scuola. Domenico, ci senti, vero? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, sì, sento Mariano.
0: Allora, dicevamo, ci siete davanti al Ministero dell'Istruzione, no? Come si sta svolgendo? Prima di tutto ti chiedo questo presidio e poi ovviamente...
1: Sì, siamo ancora davanti al Ministero. Adesso, siccome sono intervenute anche non solo insegnanti e ATA, sono intervenuti anche, per fortuna, anche bambini della scuola primaria e mamme, insomma, quindi adesso stanno facendo la merenda, per fortuna, insomma, quindi prima c'è stato il presidio e poi tra un po' penso che chiuderemo il presidio. È andato abbastanza bene, nonostante diciamo il tempo non proprio favorevole, per fortuna siamo stati graziati, diciamo.
0: Bene. Infatti questo dettaglio dico importante, la compagnia della comunità, no? Scolastica.
1: Cioè scusa, non ti sento?
0: Dicevo, la compagnia della comunità scolastica, mi riferisco alle madri e ai bambini, cioè è importante molto. Perché l'idea è non lasciare la protesta o una manifestazione sempre nella nicchia dei lavoratori, che sono sicuramente i primi che soffrono le condizioni o la crisi che, come dicevo io, vive la scuola italiana, ma è importante che tutta la comunità si unisca e capisca il perché di queste proteste e di queste manifestazioni.
1: Certo, anche perché sarà appunto la scuola, una scuola è formazione, e questi bambini e bambine saranno i futuri cittadini responsabili di questo paese, insomma, quindi è molto importante, questo che manca, devo dire, perché è molto importante il rapporto anche con i genitori, insomma, quindi discussione, sempre confronto, sempre dialogo, insomma.
0: Certo, l'idea di questo sciopero, leggevo io, era impedire in questi due giorni l'effettuazione delle prove INVALSI, no? In tutti i due giorni giustamente in cui sono state programmate. Raccontaci un po' di questo, il perché, così giustamente cominciamo a spiegare a chi le sfugge questo argomento, il perché di protestare, tra altri argomenti o altri motivi, contro queste prove.
1: Certo, allora è tradizione dei Cobas che fanno lo sciopero contro le prove invalsi, ma chiaramente oggi, vista la situazione generale, non è soltanto per questo. Le prove invalsi sono circa 20 anni che esistono e sono dei veri e propri quiz che noi riteniamo inutili e dannosi, cioè che non sviluppano cioè in senso positivo al sistema educativo, cioè non riescono a misurare le conoscenze e le competenze, perché sono test decontestualizzati, eccetera, eccetera. Cioè, oltretutto, dico, ogni anno è sempre la stessa solfa, insomma, ogni anno, nel senso che queste prove invalsi dovrebbero misurare le competenze e poi i risultati dello stesso invalsi, poi parleremo di questo carrozzone invalsi chiaramente, e i risultati delle prove invalsi sono che le prove cioè i risultati non sono gli stessi su tutto il territorio nazionale, no? E grazie, cioè,
0: certo,
1: una disuguaglianza è incredibile, sia sulle prove, però non fanno niente per porre rimedio, per fortuna, magari.

0: quindi non si fa più la didattica e si addestra il più delle volte i bambini le bambine di seconda e di quinta, sto parlando della primaria, ad affrontare le prove d'esame, e questo è veramente terribile, insomma.
1: Sì, poi che applica o finisce per applicare una logica di tipo quantitativa più che qualitativa sull'educazione,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: Dico, per avere semplicemente numeri, statistiche, e questo veramente sì. A priori sembra una cosa veramente orribile, perché stiamo parlando dell'educazione, una cosa che dovrebbe fomentare, no? Lo spirito critico, ricordiamo, il pensiero
0: certo.
1: critico, no?
0: Il pensiero
1: quella parola,
0: critico, eh.
1: Quella parola, quell'idea che ormai già forse non nemmeno se ne parla o viene considerata, e queste prove, certo. ripeto, hanno applicato semplicemente una logica quantitativa nel mondo della scuola, e questo,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: si vedono le conseguenze, no?
0: Sì, sì, che poi è appunto la funzione della scuola, quella del pensiero critico, no? Critico, di sviluppare il pensiero critico, ma assolutamente no. Oltretutto, le scuole pensano che ci siano dei finanziamenti, no? Se le prove non sono soddisfacenti, ma sono veramente briciole, sono veramente briciole, anche perché viene che arrivano alle scuole, ma non al dirigente scolastico, alle scuole per prendere provvedimenti, ma sono veramente briciole, mentre il ministero taglia su tutto, taglia per esempio, non esiste più i fondi per le scuole con forte flusso migratorio, no? Immigratorio, quindi hanno tagliato su tante cose, insomma, hanno tagliato e continuano a tagliare, mentre danno queste briciole, dare il contentino, va bene, cerchiamo di riparare a queste prove insoddisfacenti, cioè, ma non serve a niente, assolutamente a niente, veramente è solo un carrozzone che serve a distrarre circa 30 milioni all'anno, che potrebbero essere utilizzati in tutt'altro modo, per il funzionamento amministrativo, per le scuole, per la vera didattica, insomma.
1: Certo, e questa è un'altra cosa da segnalare, come succede in altri ambiti, dico, che porta avanti questo governo come politica, dare delle briciole, annunciarle di forma roboanti, come dicendo guarda il piano che abbiamo pensato e stiamo per iniziare a fare, ma poi si fanno tagli dappertutto, no? Quindi
0: sì,
1: e questo succede tantissimo, dico, nella scuola, o la scuola è uno dei primi posti dove si vede questa logica, questa politica di tagliare veramente in profondità o nella base delle cose, e poi accontentare con qualche cosa che si vende come se fosse veramente la soluzione, non solo a cosa, cioè agli stessi problemi che loro si creano tagliando delle spese.
0: Certo, no, non so se abbiamo del tempo,
1: certo,
0: però
1: sì.
0: voglio attaccarmi a quello che dicevi tu dei tagli.
1: Sì, sì.
0: Se sia sul nostro sito, che poi è stato pubblicato anche tempo fa su Tecnica della Scuola, una cosa incredibile, che naturalmente è solo propaganda, è l'assicurazione integrativa, no? L'assicurazione integrativa, che sono circa una spesa di 300-360 milioni per il personale scolastico, quindi docenti e ATA, per cure, per interventi, visite mediche. Ma questi soldi, intanto è credibile che Valditara dica che sono circa 3.000 euro all'anno per ogni unità di personale, insomma, che non è così, insomma, noi abbiamo fatto il calcolo che su questi soldi sarebbero circa 60 euro all'anno, insomma, queste assicurazioni. Ma da dove vengono presi? Dal funzionamento amministrativo didattico, che tu sai che viene utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, che viene utilizzato per l'acquisto di materiale per la di cancelleria, di segreteria, viene utilizzato per l'acquisto di ausili didattici per i bambini e le bambine disabili, insomma, e quindi è una veramente soltanto propaganda. Loro mettono 360 milioni, ma 300 milioni all'incirca vengono tolti da questo funzionamento, insomma, quindi è una cosa, è sempre propaganda, è sempre a proposito dei tagli. Come a proposito dei tagli, vengono tagliati sicuramente con questa riforma, se mi posso attaccare a questo,
1: sì, sì.
0: La riforma dei tecnici, la riduzione dai 5 ai 4 anni, intanto la qualità dello studio, insomma parlano sempre di qualità, di meritocrazia, ma forse non sanno neanche cosa significa, insomma la riduzione dai 5 ai 4 anni è evidente che porta, oltre che ad anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro con i due anni successivi, i ragazzi, gli studenti e le studentesse, insomma porta sicuramente un taglio di personale molto forte, insomma questo è evidente, insomma se sono da 5 si passa a 4 anni, poi le ore necessarie non ce l'hai più e quindi ci sarà un ulteriore taglio, insomma.
1: Sì, quello è un altro aspetto molto critico del mondo della scuola, i contratti, i corsi, la formazione che si chiede permanentemente, corsi che si pagano all'estero, punti che si richiedono ogni anno, graduatorie che si cambiano sulla marcia, cioè, quella è una cosa che lascia veramente, cioè io quando ho iniziato a conoscere un po' quella situazione veramente non capivo come voi lavoratori e lavoratrici della scuola potevate andare così avanti, perché è veramente una follia senza nessun parametro chiaro, cioè è veramente una cosa che ti sconsola.
0: È un mercimonio incredibile, un mercimonio incredibile per acquisire punteggi, per poter essere in graduatoria, per poter sperare di entrare nella scuola, si comprano si comprano i titoli e come le abilitazioni, ma è normale che per prendere un'abilitazione il costo deve essere di 2.500 euro all'università, è normale i cosiddetti 60 CFU, è una cosa che si dissanguano le famiglie, si dissanguano per poter prendere questi, parlo di famiglie perché magari i giovani cercano di entrare nel mondo della scuola,
1: certo.
0: A proposito di questo non corrisponde e purtroppo c'è sempre più disamore nei confronti della scuola, non corrisponde un riconoscimento economico, insomma ci attacchiamo se vuoi un attimo anche agli ultimi contratti che sono stati firmati, sia quello del 2020, quello del 2025 che quello del 2026, insomma. Quindi l'ultimo contratto che è stato firmato, io l'ho definito il pesce d'aprile. Il pesce d'aprile è stato firmato il primo aprile, insomma adesso deve passare dagli organi competenti tipo la Corte dei Conti e poi andrà in vigore. Ma è incredibile la propaganda, sarà perché hanno avuto buon gioco che hanno fatto due contratti di seguito. Però il potere di acquisto perso dall'ultimo contratto Cobas, che era degli anni 90, si è perso il 30% del potere d'acquisto. Poi, se posso permettermi una piccola polemica, è incredibile che la CGIL, con molta enfasi, ha rivendicato la firma di questo contratto, mentre il precedente non l'aveva firmato, parlando adesso... Ok, siamo in linea con l'inflazione programmata, intanto l'inflazione è molto più alta, insomma, e quindi è incredibile anche questa storia. Siamo in linea con l'inflazione programmata, però non si è, soltanto negli ultimi 3 anni, questi dati della CGIL, l'inflazione era il 17%, si è recuperato il 5,7%. Con questo contratto, quindi l'altro 11% dov'è? Solo per parlare degli ultimi 3 anni, e tu puoi rivendicare una cosa con tanta enfasi, insomma, cioè i lavoratori non gradiscono questa cosa, ecco perché, insomma, anche questi tutti parlano degli stipendi più bassi dell'Europa, dobbiamo riconoscere il lavoro dei docenti però rimangono sempre al palo, insomma, quindi siamo ancora al 24% di recupero del potere d'acquisto che non è avvenuto, insomma.
1: Sì, no, infatti poi sono riusciti, come dire, a rovesciare la situazione, perché uno con questo dei corsi, come dicevamo, e prove eccetera, uno finisce per pagare per lavorare, no? E poi per arricchire delle istituzioni private di solito,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: il business
0: per
1: è quello. Cioè, siamo riusciti ad arrivare a quella situazione. Ti fanno pagare per lavorare, per arricchire delle istituzioni private, che nemmeno veramente brindano una formazione di fondo, perché non è che abbiamo qua, con tutto il rispetto, appunto, dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola formati come se fossero dei scienziati, perché è semplicemente una questione di facciata, questo.
0: Certo.
1: Allora, no, ecco. continua, dicevo, ovviamente il presidio, no? E continuerà lo sciopero oggi e anche domani, come avevamo detto.
0: Domani non abbiamo appuntamenti di piazza, però anche domani continua lo sciopero, insomma, se posso dire soltanto in pillole le altre,
1: sì, certo,
0: rivendicazioni che noi abbiamo messo nella piattaforma, cioè è quello, chiaramente sono decenni che ci sono ogni anno scolastico 200.000 precari, cioè questi devono essere assolutamente assunti, stabilizzati, assunti su tutti i posti disponibili, insomma. Un'altra cosa a cui i COBAS tengono molto è il ruolo unico dei docenti, cioè la frammentazione della categoria. Noi abbiamo questa anomalia, secondo me, che ci sono i docenti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, che hanno degli orari differenti, 25 ore di infanzia, 24 primaria, 18 secondaria, primo e secondo grado. C'è una differenza con le stesse incombenze, con gli stessi titoli per accedere, perché ormai si accede con gli stessi titoli, quindi con la laurea e abilitazione, insomma, no? Quindi queste, e poi con un pensiamo a sono bambini e bambine piccoli e piccole, che pensiamo la fatica è un lavoro usurante, un lavoro gravoso, è un lavoro usurante, quello soprattutto dell'infanzia e della primaria. Quindi noi rivendichiamo il ruolo unico, lo stesso orario, lo stesso stipendio per tutti gli ordini di scuola, per i docenti di tutti gli ordini di scuola, insomma. Questo mi sembra giustizia, semplicemente giustizia, e i docenti e la categoria mi sembra che stia rispondendo bene, insomma, a queste cose.
1: Bene così, meglio. Ovviamente continueremo in comunicazione telefonica, o meglio detto, continueremo in contatto. Sai che i microfoni di Radio Onda Rosa restano sempre aperti. Io ti ringrazio, te, la disponibilità, quindi buona giornata, buona lotta, buono sciopero.
0: Posso aggiungere solo una cosa?
1: Certo, dici, sì.
0: No, volevo dire soltanto questo, che non facciamo calare l'attenzione sul genocidio in Palestina.
1: Certo, bene.
0: Dobbiamo essere sempre pronti a scendere in piazza, dobbiamo pretendere la liberazione dei compagni detenuti in Israele, ecco, appunto, rispetto anche alle manifestazioni oceaniche, sono sempre grandissime le manifestazioni anche spontanee, dico, però non, ci vuole sempre più attenzione, più presenza per stare accanto alla lotta del popolo palestinese contro il governo genocida di Israele.
1: Hai fatto bene.
0: Cioè, volevo dire questo.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, certo che sì, per questo sono aperti, come diciamo, i microfoni di Radio Onda Rossa. Quindi ti ringrazio, come dicevo, la tua disponibilità. Buona giornata, buona lotta, buono sciopero.
0: Grazie anche a voi. Dai, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Alla ciao. Prossima. Allora, abbiamo parlato con Domenico Montuori, de COBAS Scuola, giustamente riferito a questo sciopero, no? Indetto per oggi e domani nell'ambito della scuola, con il presidio, oggi di fronte al Ministero dell'Istruzione. Noi siamo arrivati praticamente alla fine di questo spazio redazionale. Resta veramente poco. Faremo così, se siete d'accordo. Se non siete d'accordo, fatelo sapere allo 06 49 17 50, ma mi sa che ci sarà poco da fare, nel senso che ormai ho preso questa decisione, uno ha altre cose da fare nel resto della giornata, e quindi mi pare che andrà così la situazione, come vi dirò. Andremo ad ascoltare sicuramente qualche suggerimento del compagno automatico, poi si torna per salutarci. vi anticipo, vi dirò qual è il palinsesto di Radio Onda Rossa, quello che vi dovete aspettare per il trascorso della giornata, e poi ci salutiamo. Poi ci salutiamo e voi ovviamente restate sempre all'ascolto di Radio Onda Rosa. Nel frattempo, ancora un po' di musica, qual è il suggerimento tuo compagno automatico in questo caso? Siouxsie and the Banshees, Red Light, quello che ci propone, e noi lo accettiamo, eh? Ci piace, dai e sì, con Siouxsie and the Banshees. Poi dicevo, forse qualche altra canzoncina e torniamo in voce semplicemente per salutarci, eh? Poi, come sempre, nel frattempo, all'ascolto del Radio Onda Rosa.

Bene, ora sì, dopo più di due ore di redazionale siamo arrivati giustamente alla fine di questo spazio, ok, sull'87.9 di Radio La Rosa, quando sono le 12:38 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio. A questa voce non resta altro che ringraziare la vostra compagnia e pazienza, grazie alle telefonate allo 06 49 17 50, ricordarevi che tutti gli interventi telefonici, tutte le telefonate che abbiamo avuto in questo spazio redazionale le troverete nel www.ondarosa.info nel trascorso della giornata. Abbiate pazienza, qua la gente lavora pure, non campa di questo, qua veniamo e ci mettiamo davanti un microfono per passione, per amore, per militanza, per attivismo, per coscienza, per tanti altri motivi, ma non per i soldi. Quindi non ci affrettate, ok? Dateci del tempo, abbiate pazienza, che troverete tutto nel www.ondarosa.info per ascoltarlo, riascoltarlo o condividerlo, come voi volete di più. Una sola cosa vi dico, forse anche due o tre, che ne so, però una sarà, e meglio detto, ricordarvi il palinsesto per la giornata d'oggi, ok? Quindi ovviamente ora vi accompagnerà un compagno automatico con le sue selezioni musicali che spazzano da un altro, da un genere musicale a un altro, quello volevo dire, tra i più variati generi musicali e proposte di tutti i tipi. Quindi dopo compagno automatico, che se ne occuperà dell'87.9 fino alle 13:30, giustamente a quell'ora, oggi mercoledì, voi potete ascoltare Black, poi alle 16 Gramigna, alle 18 gli spazi redazionali pomeridiani, dalle 20 alle 21 da Roma a Bangkok l'approfondimento sull'Asia, alle 21 prove tecniche di trasmissione, alle 22 25 o'clock anatemi e rifiuti urbani, e alle 23:45 oggi si chiude la giornata radiofonica con la replica de Notte, Cose e Città. Già ve l'ho detto, ma lo ripeto, lo ribadisco, il www.ondarosa.info, il sito dove potete trovare l'informazione del radioabbonamento 2026, importantissimo perché ci permetterà campare un altro anno e quindi arrivare a festeggiare i 50 anni, il mezzo secolo di vita della Radio Onda Rosa, ma prima ancora si festeggiano i 49 anni. E tutte le informazioni sui festeggiamenti di 49 anni di Radio Onda Rosa, il 22

0: veramente a tutte voi, buona giornata, buona lotta qualsiasi sia, e un saluto particolare a chi si vede privato ovviamente della propria libertà personale. Continuate l'ascolto sull'87.9 di Radio Onda Rossa.
1: Onda Rossa, libera la tua radio.
2: Vous écoutez Radio Onda Rossa 87.9 sur la bande FM. Un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50.

0: Lol de Rosa.
1: Non ha padroni, non vuole la pubblicità.
0: 87.9 FM, libera la tua radio.
2: Voglio farvi sentire una diagnosi molto dura.

0: sentiamo.
1: Italiani, intellettuali, giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
2: Sì.
1: Come
2: sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso quindi ha sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano un po' di zitti.
1: E gli italiani di allora assomigliano anche a
2: noi. Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio dire, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. Gli italiani sono partiti, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco bene, poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando, che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via. Non so da che cosa, non so da chi. O meglio, io lo saprei, ma lasciamo andare.
1: Non sento speranza nelle sue parole.
2: La speranza è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarete al di là. Così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, state buoni, vado a casa e state buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza, la speranza è una trappola. È una cosa infame, inventata da chi comanda.
1: E come finisce questo film, maestro?
2: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Che vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

il nostro omaggio al grande maestro Monicelli, che abbiamo sempre vicino con il suo spirito indomito, dal film I Colonnelli, naturalmente Tognazzi e Soci.

E allora queste le Lambrini Girls, il duo di Brighton, che fa così paura al Ministero della Giustizia e all'amministrazione penitenziaria. Alfredo Cospito ha chiesto il CD ultimo delle Lambrini Girls. E allora, nel respingere la sua richiesta,

che si sono dedicate alle Lambringers per un ulteriore sforzo di indagine. I ricorrenti hanno citato una recensione apparsa su rocknation.it del CD delle Lambringers, che proverebbe come il contenuto delle canzoni sia assolutamente inadatto a un profilo come quello di Cospito. A un order vero, la recensione poi si limita ad apprezzare l'ultimo lavoro del duo punk di Brighton, dicendo che le loro canzoni contestano il sistema patriarcale fondato su ingiustizie sociali e di fatto sono un inno all'autodeterminazione transfemminista. Il tumore del DAP e del Ministero è che si materializzi dunque una situazione apocalittica dove tutti i detenuti in regime di 41 bis da un giorno all'altro, dal carcere di Sassari a quello dell'Aquila, pretendano l'acquisto di libri e CD proibiti e che dunque il verbo delle Lambringers diventi il nuovo manifesto della sovversione anarchica e punk, dando corpo a quel desiderio oggi contenuto e controllato all'interno di un quadrato di cemento di 4x4. E allora basso questo stato infame e torturatore.

scomparso il 5 maggio dell'81 dopo 66 giorni di sciopero della fame. La sua morte inaugurò poi il tragico rosario dei militanti repubblicani deceduti per la cosiddetta blanket protest legata al rifiuto dei prigionieri politici irlandesi di indossare la divisa dei detenuti comuni per avere riconosciuto lo status politico.

E prima di cominciare con la nostra selezione musicale, diamo conto di una morte in carcere, esattamente nel carcere di Parma, dove dopo 3 giorni di agonia è morto un ragazzo di 27 anni, entrato in custodia cautelare il giorno stesso in cui si è impiccato nella sua cella. Era necessaria una soluzione diversa della carcerazione, ha detto il garante regionale Roberto Cavalieri. Dall'inizio del 2026 vi ricordo che si contano almeno 18 suicidi nelle carceri italiane. Naturalmente le persone con problemi di salute mentale o dipendenza che finiscono in cella perché lo Stato non ha costruito alternative. Questo è il motivo per cui il carcere non guarisce nessuno, ma uccide, e questi incidenti sono scelte politiche. E allora musica, e poi ancora dopo musica, ma noi ce ne ascoltiamo un altro, l'ultimo delle Lambrini Girls, le pericolosissime Lambrini Girls.

italiano e vediamo se riusciamo a collegarci per avere notizie volanti. E allora per un po' ancora Lambrini Girls, credo non vi dispiacerà, e poi vediamo se riusciamo a raggiungere la Biennale di Venezia, dove appunto sono in corso queste azioni ed è stato bloccato il padiglione israeliano.

0: E dunque per ora non ci è stato possibile raggiungere la Biennale di Venezia, lo faremo molto probabilmente più tardi. Allora direi che siamo quasi pronti ad avviare la selezione musicale di quest'oggi.
1: La Assemblea.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni, fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

E la nostra selezione si apre alle 13, 46 minuti, 50 secondi. Si apre con una grandissima chitarrista inglese, anche lei arriva da Brighton. Che ripercorre un po' la tradizione del folk statunitense, i Monti Appalachi. E allora il sorprendente fingerstyle di Jennifer Raymond, Bonfire of the Billionaires.

Bobby Dylan, Jimi Hendrix e molti altri naturalmente. Allora, per voi Xuma, A Place Called Heart.

avanti con la musica, adesso passiamo al duo texano degli Hatchmel, che esce con un nuovo disco che si chiama Spiritually Unemployed.

0: come detto è in corso la Biennale di Venezia, scusate per la mia voce, in corso a Venezia il blocco del padiglione israeliano. Allora ci colleghiamo subito con la Biennale. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Pronto? Ciao a tutte, ciao a tutte.
0: Eccoci, ti sentiamo benissimo. Allora, dici che cosa sta succedendo.
1: Ok, allora noi sono qua con una compagna e siamo qua fuori dalla Biennale, ci troviamo al momento giusto all'esterno, diciamo, si è appena concluso il corteo, diciamo, contro la partecipazione del padiglione Israele, il padiglione genocida Israele, appunto all'interno della Biennale di Venezia 2026, e in particolare mentre la leadership israeliana affronta dei mandati di arresto della Corte Istituzionale di Giustizia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la Biennale accoglie la sua rappresentante e la sua partecipazione. Quindi la Biennale è complice del genocidio. In particolare il 17 marzo ANGA, quindi Art No Genocide Alliance, ha consegnato una lettera alla Biennale chiedendo l'esclusione del padiglione israeliano. Quella lettera al momento ha 236 firmatari, 18 team di padiglioni nazionali, 111 artisti, 38 curator e 81 lavoratori dell'arte. E la lista continua. Eppure la Biennale non ha risposto a queste richieste. Quindi ci riuniamo come lavorator e lavoratrici dell'arte per rifiutare la normalizzazione di uno stato genocida e dell'apartheid sul palcoscenico mondiale della Biennale di Venezia.
2: E poi è anche importante dire che il padiglione genocidio è stato chiuso nel 2024 a causa proprio delle pressioni delle campagne che con ANGA sono state prodotte, e rimane chiuso ancora oggi nello spazio storico ai giardini. Ma alla luce di tutto questo la Biennale ha scelto comunque di fornire a Israele una sede alternativa all'Arsenale per l'edizione di quest'anno del 2006. E ovviamente questa non è una decisione amministrativa neutrale, ma è proprio un sostegno istituzionale attivo a Israele. Quindi, diciamo, la Biennale continua a ignorare le preoccupazioni urgenti di tutti i lavoratori dell'arte che rendono possibile poi l'evento di Biennale stesso.
1: Rimandiamo diciamo pubblicamente al corteo cittadino che si terrà venerdì, quindi questo venerdì dopodomani, l'8 maggio, a seguito di l'indizione di uno sciopero di 24 ore del settore culturale che è stato lanciato da ANGA, Biennale Ocene, Sale Dox, Mi Riconosci, Vogliamo Tutt'altro e molte altre organizzazioni culturali. E lo sciopero, diciamo, culminerà l'8 maggio con una convergenza con un corteo cittadino che partirà l'8, quindi sempre venerdì, alle 16:30 in via Garibaldi a Venezia.
0: E allora ringraziamo le compagne per questo intervento.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Grazie, continueremo a sentirci naturalmente.
1: Grazie mille.
0: Ciao, grazie. Genocide. Grazie a voi. Ciao.
1: Free Palestine. Ciao.

14-8 minuti è ripresa la nostra selezione musicale. Dopo il collegamento che abbiamo fatto con la Biennale di Venezia, dove è in corso e come abbiamo ascoltato anche nei giorni prossimi ci saranno manifestazioni e proteste contro il padiglione israeliano alla Biennale di Venezia. Intanto le note malinconiche in questo spazio ancora nel folk. La splendida voce di Giselle, il duo musicale di base a Londra, Ceylon Woman.

una malinconia che si trasforma in apocalisse. Dai, Se Non Woman, stiamo per passare adesso all'ascolto di questa band che si è formata in Canada per emigrare al Vilnius in Lituania, guidati dal musicista canadese Ian Campbell, Crooked Mouth. Dall'ultimo disco, Cosmic Folklore, andiamo ad ascoltare Follow the Science.

che già siamo passati all'ascolto del nuovo disco della Pred Orchestra, progetto fondato dall'artista visivo e musicista libanese Raed Yassin e dal clarinettista elettronico svizzero Pat Conca. Ai due c'è accompagnata la musica della Pred Orchestra. Parliamo di circa 13 musicisti che arrivano un po' da tutto il mondo.

0: adesso una strana coppia che arriva da Glasgow. C'è Toni Morris, ultra settantenne oramai, ex tassista e psicologo part-time, noto nei locali di Glasgow per il suo stile cabaret poetico, ipnotico. Esordio su vinile, accompagnato dalla polistrumentista e cantante Isa Gordon.
1: Right under her nostrils, like a moustache, like a moustache. She was a feisty little character. I knew her parents.

Roma e gran parte del Lazio. Resistiamo, resistono le nostre frequenze in FM. Naturalmente in streaming sul sito ondarossa.info e sul sito trovate pubblicate tutti i nostri approfondimenti, segnalazioni, iniziative, i vari podcast di quasi tutte le trasmissioni della radio. Si avvicina il compleanno, sono 49 e quest'anno facciamo davvero un concertone doppio appuntamento, non manca quello sotto la radio naturalmente, che sarà di domenica 24 maggio . Ci sarà un pranzo sociale qui in Via dei Golci, poi un laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna, la trasmissione che tra l'altro mi seguirà alle 16, poi letture dalla Palestina a cura di Blu Yoshimi e poi il DJ set a cura della Cicala. Ma vogliamo dire che ci sarà il concertone? Mo lo diciamo, eh? Pronte e pronti, perché vedo che si è aggiunto anche un nuovo nome, ovvero le Fucsia, che hanno infiammato il palco del Forte Prenestino il 1° di gennaio. Poi il nostro amatissimo Young Paninaru, Samarkand, War, BDC, Olaka, Etica, Carenza 503, Cerni. Appuntamento venerdì 22 di maggio all'ex SNIA Viscosa di Via Prenestina 173. E va avanti la nostra musica. Adesso gruppo italiano che si chiama Compro Oro, insieme a Botón Calanda, Cucchiadi.

quale italiani arrivano da Gand, attivi dal 2014, e vai col vibrafono di Wim Segers.

due super turniste adesso statunitense, la tromba di Jordan McLean, che è accompagnato di tutto di più, da Patti LaBella, Steven Tyler, a David Byrne, ai The Roots, insieme alla chitarra di Ricky Quiñones, anche per lui tantissime collaborazioni, non ve le dico nemmeno. Funky.

siamo stati a Gand, adesso dal Belgio in Olanda. Ci ascoltiamo Wassoy, che è un brano del sassofonista olandese Benjamin Herman. Insieme a lui c'è Thomas Paul al contrabbasso, Jimmy Joe Hetting alla batteria e poi addirittura Otomo Yoshide alla chitarra.

In scioltezza, quando si sono fatte le 14:39 minuti, quasi 40. Un bel breakbeat adesso che ci arriva da questo quintetto di Los Angeles che si chiama SML, formato da Ann Butters, Jeremiah Chew, Josh Johnson, Booker Stardon, Gregory Hallman. Allora, che sia Talking Out the Trash.

decompressione, allora rimaniamo sempre in tema un po' jazzistico. Arriva adesso un collettivo di base a Copenaghen, si chiamano I Am an Instrument.

mutoni drummer Queen. Adesso ci andiamo ad ascoltare un paio di pezzi con la voce di Warrior Queen. Prima questo del 2013, insieme al collettivo francese OBF. Poi nel pezzo del 2024 Rolling Deep, insieme al produttore di Bruxelles Hypna. Allora prima Sister Ruff, poi Rolling Deep, Warrior Queen.

0: E la tensione aumenta, 15 a 1 minuto, onda rossa.
1: May I do my thing, you may ever do my thing. May I do my thing, you may ever do my thing. May I do my thing, you may ever do my thing.
0: E questo l'incontro tra Berkeley e Mark Crenshaw, storico produttore anche conosciuto il nome di Claude Von Strock, fondatore e proprietario dell'etichetta di San Francisco Dirty Bird Records, incontra una leggenda del grime, Flodan, insieme ancora c'è Stash. Do my thing.

E ce ne siamo andati per la tangente, come sempre. Anche perché arriva questo pezzo a 175 battute.

siete trovate in concerto per la festa di Radio Onda Rossa venerdì 22 maggio, Alex Snia e Daje con le Fux.

E le fucsia in fusione con Bernarda Romino, rapper, produttrice, DJ argentina, in arte Chocolate Remix. E qui ce l'ascoltiamo da sola con la sua pizza con champagne. Dai,

brillan por la esquina. Piernas de bronce caminan por la...

adesso ci facciamo un bel

Ci rallentiamo adesso quando si sono fatte le 15 e 18 minuti, anzi direi 19. Di Riola si passa a Xang adesso. Poi arriva Doja Cat.

sta per arrivare una voce dal Camerun adesso, quella di Uzi Freja. Il tema rimane quello. E dopo number one, Pussy, Uzi Freja.

0: You know, you can have all these things, but the real currency is.
1: Adesso arriva un nuovo singolo uscito giusto un mesetto fa. C'è Masta Cuba dal Messico, dal Guatemala, Rebecca Lane. Ancora poi l'artista messicana Audrey Funk, Nimeia, I Piatti. Non esse un hit, canzone che mette in discussione ciò che la società premia o rende impossibile.

sorta di genio andando verso la chiusura di questa selezione, il genio naturalmente una donna, è Vicky Bennett.

ci ha donato l'aggettivo plunderfonico. Lo facevano anche un po' in Gatif Land, storia band di San Francisco, ma lei ci ha trovato la chiave musicale. Ricorda un po' anche la verifica incerta, no? Grande Alberto Grifi. E Vicky Bennett, tra l'altro, di recente ha avuto accesso illimitato a tutto il patrimonio musicale della BBC. Vicky Bennett in arte, People Like Us, dai!

E arriva la Turchia psichedelica, perché la Turchia è molto psichedelica a livello musicale dagli anni 70. Riprendono la tradizione Saksavitang, Sanilani Yap.

E allora ci siamo quasi, si sono fatte le 15:38 minuti. Tra un po', intorno alle 16, diamo la linea a Gramigna, trasmissione di Cori e Canti di Lotta. Proseguiamo con la musica di questo bassista di Bristol che ha suonato per molti anni insieme a Robert Plant, sia Billy Fuller.

è una chiusura così tranquilla, tranquilla adesso dalle parti di Londra, dove troviamo la musica di Oscar Sholto Robertson insieme alla voce di Phoebe Coco.

E dunque siamo arrivati alla fine di questa lunga selezione musicale di quest'oggi. Tra poco la linea Gramigna, trasmissione di canti e cori, cori e canti di lotta. Vi ricordo che si avvicina il 49esimo compleanno ed ormai direi che la line-up del nostro concertone è completa. Allora, Alex Snia Viscosa di Via Prenestina 173 in concerto Fucsia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Ola Caetica, Carenza 503, Serra.

ci si saluta con la musica del polistrumentista e produttore giapponese Go Kurosawa.

E dunque ancora un po' di musica prima dell'inizio di Gramigna. Quella di Henriette Elsen. Poi dal Marocco Dua. Poi Gerjot Sayeg. E si chiude in Egitto con Hani Meanna.

io volevo naturalmente ricordare del radio abbonamento andando sul sito e cliccando su produzioni dal basso. Radio Onda Rossa attraversa la città e non solo, con le sue iniziative di finanziamento. Le iniziative di sottoscrizione sono importanti eventi di cultura, socialità e dibattito, momenti in cui la radio vive negli spazi sociali e questi contribuiscono alla vita della radio. Purtroppo le spese per rendere possibile questo piccolo miracolo chiamato ROR sono sempre più ingenti e le iniziative da solo non bastano. Inoltre l'abbonamento si rivolge direttamente a chi ascolta la radio, a chi la sostiene. Ci piacerebbe che l'apertura dei microfoni da via dei Volci 5-6 diventasse una responsabilità collettiva strutturale di tutte e tutti. La forma dell'abbonamento esprime proprio l'idea che questo finanziamento va ripetuto ogni anno. Negli scorsi anni abbiamo legato la campagna a progetti specifici come l'acquisto di nuove attrezzature e accensione del DAB. Ad oggi quelle raccolte ci hanno permesso di rinnovare le tecnologie a nostra disposizione e di accendere il DAB su Terni, Perugia e Roma. Per finire, come useremo i fondi? Il radio abbonamento serve a coprire i costi ordinari e straordinari che naturalmente questa radio, che non ha finanziamenti, deve sostenere ogni anno. E per dirvi, le gestione annuale del DAB 6.000 euro, migliorare la qualità dell'audio DAB 2.000, il rinnovamento di tutta la varia attrezzatura, come tutto quello che può servire una redazione, i giradischi, i microfoni, l'ibrido telefonico, il pagamento delle utenze elettriche naturalmente. L'obiettivo minimo era raggiungere i 15.000 euro per garantire il pagamento delle utenze elettriche, il trasmettitore, migliorare, come vi dicevo, la ricezione del DAB su Roma e rinnovare parzialmente l'attrezzatura tecnica. L'obiettivo sarebbe 20.000 per garantire tutte le spese elencate nel punto precedente e permetterci di aprire per un anno ancora, lo facciamo dal 77 ininterrottamente, i microfoni di Radio Onda Rossa.

0: fatta al vero, che è la libertà, l'amor che ti spero, guardo la verità, cal segre l'uriero, lucros del balat, grano la miseria con fluris lublate.
1: Che si fatta al vero, che è la libertà, l'amor che ti spero, guardo la verità.
2: Le 16.03 state ascoltando Radio Onda Rossa 87.9 e questa è Gramigna, Cori e Canti di Lotta.

0: Ed eccoci in diretta alle 16.07, apriamo i microfoni per questa puntata di Gramigna, Cori e Canti di Lotta. Come forse avete notato, il segnale, la qualità di trasmissione ultimamente non è delle migliori su queste frequenze, soprattutto via FM, e anche in DAB ci segnalano qualche problema, quindi invitiamo chi può ad ascoltarci via web. Pazientiamo un attimo. Speriamo che appunto chi ci ascolta persista per amore, per supporto, per solidarietà. E cominciamo la trasmissione di oggi con il ricordo dell'incidente avvenuto il 4 maggio 1954 a Ribolla in Toscana. Vogliamo infatti ricordare l'esplosione in una nota, già considerata all'epoca difficile, miniera di lignite, che ha provocato 43 morti in seguito ad un'esplosione del Grisù, un gas che più volte, sicuramente non solo in Italia, non solo in Toscana, si era già dimostrato insomma un potente vettore di morte, e soprattutto per l'incuria della gestione delle condizioni di lavoro dei minatori. Ne ha scritto Luciano Bianciardi insieme a Carlo Cassola in un bellissimo saggio a quattro mani, uscito nel 1956, che si apre con una ricostruzione storica, sociologica, sociale della colonizzazione della Maremma, un territorio che abbiamo già nominato in questa trasmissione. Proprio per i tanti canti popolari che accompagnano e hanno accompagnato tantissime esplorazioni canore musicali. È da poco passato il primo maggio, giornata in cui i maggerini tipicamente diffondono canzoni accompagnati da chitarra e fisarmoniche e quant'altro, ricordiamo appunto oggi in particolare le vittime non soltanto della Ribolla nel 54, ma in precedenti scoppi di Grisù lì e altrove, con un paio di canzoni dedicate appunto a chi sul lavoro ci rimette la vita, e non dimentichiamo le responsabilità di questo e altri incidenti del genere. E allora ci ascoltiamo un brano del canzoniere del Valdarno intitolato Canto dei Minatori, che fa proprio riferimento, come dicevo, a quei processi industriali capitalistici di sfruttamento di un territorio che si accompagnano anche allo sfruttamento e all'oppressione delle persone umane, ma non solo. Ricordiamo tutti i canarini morti nelle miniere, e ci ascoltiamo questo Canto dei Minatori.
1: Pane, pace e libertà, chi c'è cascato un giorno mai più ci cascherà. Chi c'è cascato un giorno, mai più.

0: E rieccoci, state sempre ascoltando Gramigna, trasmissione che va in onda tutti i mercoledì dalle 16 alle 17, cori e canti di lotta. Abbiamo appena ascoltato il canto di minatori del gruppo del canzoniere di Valdarno e ricordato le 43 vittime dell'esplosione di Grisù nella miniera della Ribolla, nella Maremma toscana, in questo 72esimo anniversario qualche giorno fa. Come dicevamo, le vicende dei minatori e lo sfruttamento minerario in generale parlano spesso anche delle condizioni di lavoro particolarmente difficili e si intrecciano con tutto quel portato antifascista e di lotte, di organizzazione sindacale e non solo. E quindi andiamo a spostarci fuori dall'Italia per ora con una canzone che ricorda similmente al contesto che abbiamo appena descritto la situazione nelle Asturie, un territorio in cui lo sfruttamento minerario è storicamente particolarmente presente. Quantomeno dalla metà del Settecento, e la canzone che vi proponiamo adesso è Nel Pozzo Maria Luisa, o Nel Pozzo Maria Luisa, conosciuta anche come Santa Barbara Bendita, è proprio un canto popolare che, tra le altre, invoca Santa Barbara, la supposta protettrice dei minatori. Nome che ricorre nella canzone che vi presentiamo adesso in una polifonia che speriamo riesca e non vi dico altro per il momento. Prego, prego.
1: Un'altra piccola informazione, la canzone si è diffusa proprio tra i lavoratori durante gli scioperi del 1934, in seguito a ministri che erano di estrema destra e che quindi non, come dire, non consideravano i diritti dei lavoratori.
0: E ricordo, giusto prima di cantare, che per chi ci segue da casa comodamente connessa da computer, potete sempre collegarvi al nostro pad.cisti.org/p, come Palermo, /tuteincoro, come le tute con cui andate a correre. E qui trovate tutti i testi, settimana per settimana, delle canzoni che cantiamo, che presentiamo. E potete sempre scriverci anche su questo pad in diretta o in differita oppure all'indirizzo gramigna@ondarossa.info. Questa è Nel Pozzo Maria Luisa.

quindi nel pozzo Maria Luisa, la canzone si rivolge alla Maria, la compagna di questo minatore. Morirono quattro minatori, guarda, guarda come vengo pure io. Santa Barbara benedetta, patrona dei minatori, guarda, guarda, Marucina, Marietta. Porto la camicia rossa, tra la la la la, di sangue di un compagno, guarda, guarda, Marietta. Porto la testa rotta, tra la la la la, tra la la la la, che me la ruppe una trave, e, il costero è una delle travi che supportavano il lavoro in miniera, guarda, guarda, Marietta, guarda come vengo io. E questo è il testo della canzone, ce ne sono varie versioni, quindi se volete cantarla, se trovate delle versioni altre, potrebbe essere molto più lungo. È una canzone popolare e quindi sappiamo che questo dà tanta varietà, basata su una musica galiziana, attestata appunto perlomeno da qualche secolo. E adesso vi presentiamo un attimo queste due voci, magari ve le facciamo sentire e così proviamo anche un po' a cantare insieme per scaldarci per questa puntata, che poi ne abbiamo altre tre per voi oggi, che fortuna. Allora, quindi come avete notato, le frasi si ripetono due volte, ogni strofa è suddivisa in due parti. Nel poso Maria Luisa, tra la la la la, tra la la la la, nel poso Maria Luisa, tra la la la la, tra la la la la. Nella prima strofa, morirono quattro mineros, morirono quattro minatori, mira Mariucina, mirai, mira come vengo io. Questo è il testo della prima strofa, che adesso proviamo a cantare con una prima voce. Sono la voce principale.

0: segue più o meno la melodia, solo alla fine invece di scendere su
1: vengo
0: vengo io,
1: io.
0: esatto, sale. Direi come vengo io. Quindi siamo in inversione.
1: E voilà, e magari vi rifacciamo, ricantiamo questa strofa con le due voci per
0: La
1: risentire un
0: camicia
1: po'
0: roja?
1: come suonano insieme,
0: Ok.
1: sì. Io tengo la bassa.
2: Poi la tengo io.
1: La tieni tu.
0: Sta attenta a tutte e due, posso fare?
1: No, vieni qua. Che bello, oggi siamo in tante.
0: Ciao.
1: Allora, 3, 4.

per chiudere questa apertura a tema miniere, vi passiamo una canzone di Clara Salvo, forse ricorderete questo nome, si tratta di una cantante militante siciliana basata a Palermo che è venuta a trovarci qualche settimana fa in un'iniziativa organizzata dalla radio a 100 celle aperte portando canti di lotta dalle miniere di zolfo della Sicilia. Allora vi proponiamo una canzone particolarmente spassosa che non parla di miniere ma manda un messaggio importante al governo italiano dal suo EP di Clara Salvo.

Stava partendo Lissandro, ma non abbiamo tanto tempo. E allora ci spostiamo dalla Toscana, passando per le Asturie e la Sicilia, ci spostiamo dalle miniere, state ascoltando Gramigna, Cori e Canti di Lotta, e passiamo adesso a questioni di acqua e agricoltura, non completamente estranee, insomma, al discorso che si facevo prima. Ma vi presentiamo una canzone scritta un paio di anni fa, a luglio 2024, in occasione del Villaggio Internazionale dell'Acqua, che si è svolto, come dicevo, in Francia, un momento di incontro internazionale per condividere dibattiti, laboratori, formazioni e anche pratiche di lotta e resistenza all'accaparramento delle terre e alla trasformazione di una serie di processi che riguardano l'agricoltura e l'acqua, appunto, e in particolare uno degli emblemi delle lotte agricole degli ultimi anni in Francia è stata la lotta contro le méga bassines, cioè questi enormi bacini idrici che dovrebbero un po' riorganizzare la gestione dell'acqua nel flusso del lavoro agricolo. Vi presentiamo dunque De l'eau, le feu. Ci siamo?

E voilà, come sempre potete ritrovare il testo della canzone che abbiamo appena cantato sul nostro pad, pad.cisti.org/p/tuteincoro. Questa era Dolo le feu. E percorriamo adesso il testo in francese, con traduzione e la melodia, anche in questo caso, come nella canzone che abbiamo presentato poco fa, è sempre la stessa e vi abbiamo proposto un arrangiamento in due voci. Le drain qui vide les terres de l'eau de la tourbière, quindi lo scarico che svuota le terre dall'acqua della... come si dice, della palude, della turba. Avons bouché, l'abbiamo attappato. Le grand trou de poussière de plastique recouvert, il grande buco di polvere ricoperto di plastica. Avons débâché, abbiamo scoperto, abbiamo tolto la copertura di plastica. Avons pris la colère. Abbiamo preso la collera. L'avons transformé en rivière. L'abbiamo trasformata in fiume. De l'eau, de l'eau, de l'eau, jaillit le feu. Dall'acqua sorge il fuoco. De nos élans grandit l'espoir. Dai nostri slanci cresce la speranza. Les tuyaux de ferraille, les pompes canailles. Quindi torniamo sulla melodia della strofa. I tubi di ferraglia e le pompe canaglie. Avons démonté. Abbiamo smontato. Dans la fumée des gaz, sous le tir des armes. Quindi la melodia come prima. Nel fumo dei gas e sotto gli spari, riferendosi appunto alle battaglie così dette che ci sono state in Francia negli ultimi anni attorno alla questione delle mégabassines. Avons crié, abbiamo gridato. Avons pris la colère, abbiamo preso la collera. L'avons transformée en rivière, l'abbiamo trasformata in fiume. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Dall'acqua sorge il fuoco e dai nostri slanci cresce la speranza. Questo è il ritornello che avete sentito prima. Le coulage de béton dans le lit des rivières, le colate di cemento nei lati dei fiumi. Avons dénoncé, abbiamo denunciato, ma quando l'acqua in collera ha ripreso tutte le sue terre, mais quand l'eau en colère a repris toutes ses terres, avons pleuré, abbiamo pianto. Avons pris la colère, abbiamo preso la collera, l'avons transformée en rivière, l'abbiamo trasformata in fiume. De l'eau jaillit le feu, dall'acqua sorge il fuoco. De nos élans grandit l'espoir, dai nostri slanci nasce la speranza. L'espoir jaillit encore, comme un brin de vie. E qua c'è un clap che taglia questa frase. La speranza sorge ancora come un brio, si dice, come un pezzo di vita. Abbiamo cantato, avons chanté, car de notre engagement dépend notre survie, perché dal nostro impegno dipende la nostra sopravvivenza. Avons partagé, quindi siccome dal nostro impegno dipende la nostra sopravvivenza, abbiamo condiviso. E torniamo al ritornello, avons pris la colère, l'avons transformé en rivière, de l'eau, de l'eau, de l'eau, jaillit le feu, de nos élans grandit l'espoir.

0: posizione, vediamo magari di cominciare da, dalla bassa, dalla media?
1: Dall'alta.
0: Dall'alta? Quella che canticchiavo io.
2: La principale direi che è la voce alta, che esegue tutto il ritornello per intero, mentre le altre due voci, sono tre voci in tutto, una media e una più bassa, eseguono una parte di ritornello e tengono una nota lunga.
0: Allora vi facciamo sentire la voce alta.

Quella che avete appena ascoltato è la prima strofa con il ritornello nella voce alta, che è quella che dà appunto la melodia. Ascoltiamo adesso le voci bassa e media insieme per vedere anche come si armonizzano tra loro.

0: Come avrete notato, è sul ritornello che divergono tantissimo le voci perché non pronunciano tutte le stesse parole. La voce più alta dice de l'eau, de l'eau, de l'eau, j'ai le feu, andando sempre più su rispetto alla nota di partenza.
1: Mentre la voce media ripete solo due volte de l'eau e quindi fa de l'eau, de l'eau, j'ai le feu. Quindi il terzo de l'eau non lo dice e tiene la nota lunga e però riprende con la alta j'ai le feu, anche se su una tonalità un po' più bassa. E anche la seconda frase dice solamente i due primi pezzi, quindi de non, de non, grandit l'espoir. Dunque farebbe de l'eau, de l'eau, j'ai le feu, de non, grandit l'espoir.
2: E per concludere la bassa lo dice solamente una volta de l'eau e tiene lunga la nota e poi una volta sola de no fino a grandir l'espoir. Quindi è de l'eau jaillit le feu, de no grandir l'espoir.
0: Quindi in questo caso la polifonia è a tre voci e si alternano non soltanto nella progressione delle note, c'è una voce che tipicamente sul finale va più in basso, mentre un'altra va più in alto, creando spesso quella che chiamiamo un'armonia, ma anche nella scansione delle parole, con delle sillabe e delle parole che vengono tenute più a lungo. Riascoltiamo, magari rifacciamo appunto questa prima strofa con ritornello.
1: Forse sulla strofa si può dire anche che in realtà le tre voci non sono sempre separate, ma le frasi più lunghe, quindi per esempio nella prima strofa le drans qui vide le terres, de l'eau et de la tourbière, si fa tutte insieme. E anche le grandes roues de poussière, de plastique recouvert, quindi la prima e la terza frase, ci si ritrova tutte e tre le voci insieme, mentre le parti in cui divergono sono diciamo quelle che cominciano con avant, in cui avant, le tre voci sono separate.
0: Per esempio la voce alta che facevi fa avant boucher e poi avant débâcher.
1: Mentre la media

0: Avon pris la colère. Questo dovrebbe essere uguale, credo.
1: Sì, anche a me sembra.
0: Avon pris la colère, l'avon transformé en rivière. E qui la media sta un po' tra l'alta e la bassa, perché l'avon scende come la bassa, dovrebbe raggiungere la bassa, mm-hmm. però poi su transformé en rivière raggiunge l'alta. Oddio, si è spento.
1: Sì, e io poi, infatti io dicevo... L'avons transformé.
0: No,
1: l'avons transformé en rivière.
0: L'avons.
1: Tu scendi. Transformé.
0: Siamo dall'avant.
1: L'avons transformé en rivière.
0: Dunque finiamo insieme, ma io comincio più bassa. Mentre
2: e
0: la
2: poi
0: bassa.
2: Poi si introduce la bassa. Le grandes poussières de plastique.

0: Comunque non vi preoccupate, caricheremo anche le registrazioni delle voci separate che abbiamo fatto sentire prima, in modo da facilitare l'allenamento il più possibile, perché comunque ripetiamo che Gramigna è una trasmissione che vuole farvi cantare, e quindi
1: mi raccomando,
0: non ci deludete,
1: mandateci le vostre registrazioni.
0: Le aspettiamo ogni volta, apriamo la casella di posta con chissà quali aspettative. Mandateci le vostre registrazioni, anche i vostri testi, se avete riscritto delle canzoni che vi vergognate a cantare, le canteremo noi.
1: Che non ci vergogniamo affatto.
0: Siamo qui apposta. Ebbene, dai, la vogliamo rifare?
2: No, o... le voci separate.
0: Dai, ve la facciamo risentire tutta. Una volta e via.

E dopo de L'eau le feu, che è una canzone appunto che parla di collera, di sabotaggio, ma anche di speranza, ci voliamo.

0: pronuncia per le persone italofone, non è quindi conforme allo standard del curmangio.
1: Metteremo anche quella...
0: Sì, che trovate comunque su internet, però abbiamo pensato qua di facilitare la pronuncia e quindi il canto.
1: Quindi, Awa Zekte Jerojava Shoresha Kurdistaneye Hemlawan Biturine Jengawa Shewa Rojeye Roje Rojava Hilberi Geim Simbul Rabu Seredi Kedue Fazalen Zori Libendera Gela Raperin Nasnake Bendaser Desti Diheri Beberdi Azadi Vaya Iro Nujendibe Diro Karezen Kurdistani.
2: E niente, adesso la ricantiamo.
0: Rivediamo un attimo il testo.
1: Awa zekte jerojava shoresha kurdistaneye hemlawa biturine jengawan shewa rojeye.
0: Yes, ok. Ci vuoi fare la melodia?
2: Possiamo fare la melodia e già anticiparvi che nella seconda ripetizione ci sono due voci che creano una piccola polifonia. La melodia principale è...

0: Avete adesso già sentito la polifonia, quindi possiamo ripetere. Allora, la prima volta è all'unisono, poi si divide, adesso vi faremo la seconda voce.
1: Quindi segue esattamente la melodia della principale, però...
0: Ve la ricantiamo magari.
1: Segue esattamente la stessa melodia, però credo una terza sopra, chi lo sa.
2: Una voce, una melodia viene da Rojava. È la rivoluzione del Kurdistan. Il loro dolore è intrecciato come un filo, la loro lotta è la luce del sole.
1: E poi nella strofa rimane alta, dunque, come esattamente questa melodia che ho appena fatto, più alta. Si ripete anche nella strofa, quindi continua a leggere, insomma, si continua con questo.
2: Sì, andiamo, magari ripetiamo un paio di volte questo.

0: con la variazione melodica che avete fatto sentire. Magari ci torniamo subito. La potete rifar sentire?
1: Sì, nella seconda strofa magari? Ok, facciamo anche nella stessa. Solo la prima, vabbè, facciamo tutte e due le parti. Tutta la strofa insieme, ok?

0: E vi abbiamo fatto sentire tutta la canzone, compresa l'ultima strofa, che dice: non riconosce più catene di oppressione, si dirige verso la libertà, ecco che oggi si rinnova la storia autentica del Kurdistan. E cogliamo l'occasione per fare pubblicità a una nuova trasmissione che va in onda quasi tutti i giovedì pomeriggio su Radio Onda Rossa, dico quasi tutti perché ci risultano delle date eccezionali, diciamo, in cui è già previsto che la trasmissione salterà, altrimenti la potete ascoltare dalle 18 alle 19, se non sbaglio, il giovedì. Kilame Azadi, scusate, il canto della libertà, prima trasmissione radiofonica dedicata al Kurdistan e ai movimenti e alle associazioni che si ispirano al confederalismo democratico. Potete già recuperare le ultime puntate sul sito ondarossa.info. E vogliamo.
1: Questa occasione anche oggi, e vi ricordiamo anche che il 24 maggio ci sarà durante la festa di Radio Onda Rossa anche un workshop proprio proposto da Gramigna,
0: Un laboratorio.
1: sì, un laboratorio, e quindi sarà anche l'occasione per cantare
0: Insieme,
1: assieme
0: venite preparate,
1: dal vivo.
0: facciamo il quiz il quiz sulle canzoni, vediamo chi ha ascoltato tutte le puntate, quante voci sapete, quanti testi in farsi e in curdo sapete a memoria, magari più di
1: Francese,
0: noi.
1: ovviamente.
0: Oh, che bello, ci scrivono sul pad, ci scrivono in chat, che bella questa canzone, Awasekte. Magari se con Nesli di Kilame Azadi, Nesli, se ci senti, sei sempre la benvenuta su Gramigna, se ci vuoi accompagnare in future trasmissioni dal curdo. E visto che abbiamo nominato la festa, che ricordiamo si tratta dei 49 anni di Radio Onda Rossa, da venerdì 22 maggio, prevista nella line-up di Cristo, fino a domenica 24 maggio. Pranzo, laboratori vari, tra cui quello appunto già accennato a cura di Gramigna, ma letture anche letture dalla Palestina, e un bel DJ set. E per chi invece vuole fare due zompi il venerdì, saremo nell'ottima compagnia delle Faxia, di Young Paninaru, Sam Arcanda, War BDC, che magari avete sentito ultimamente a Roma, Hola Aka Etica, Carenza 503 e Serni. E allora, visto che le abbiamo nominate, vi passiamo Lobby, una canzone dall'album Quirinale di Young Paninaru, feat. Carenza 503 e Alicottino, che forse avete già sentito in una precedente festa della radio.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, Young Paninaru.

fanno crack, scena trans, gli ameti mandano in crash, senza il cash né sponsor, meglio che la tua trap. Anafem, Burger Bar, è lì sopra questa track, questa è un'arta, da con le tue ossa fanno crack, scena trans, gli ameti mandano in tranche, senza il cash né sponsor, meglio della tua trap.

0: Radio FM. Quirinale.
1: E queste erano i mitici Young Paninaru e Anafem, di cui siamo troppo fan, ecco, siamo quasi in imbarazzo, dall'album Quirinale. E adesso vi proponiamo di chiudere questa giornata, questo pomeriggio, con una bella canzoncina presa bene, no? La possiamo definire così. Un po' più leggera. E, beh, la cantiamo, la mettiamo. Anche questa l'abbiamo già registrata. Oggi siamo troppo preparate perché siamo in tante. E, è tutto più facile. E quindi sì, la mettiamo. Ci riposiamo le corde vocali.
2: Sì, dai.

0: E voilà, avete appena ascoltato Soy Bojera, una riscrittura femminista lesbica della canzone Soy Boyero, No Tengo Pesares, in tono cantare sta morta, non solo quiero, bla bla bla, insomma vi risparmiamo l'originale
1: sdolcinato. Sì, l'originale Boyero sta per boy, non so come si dica, comunque sta per vaccaro, insomma, quello che... sfrutta le vacche per il suo profitto, e invece questa riscrittura femminilizza questa parola e diventa magicamente boiera, che vuol dire lesbica, e quindi ci sembra più interessante cantare una canzone sulle lesbiche piuttosto. E allora il testo quindi della riscrittura dice: Soy boyera, che diciamo pronunciando la pronuncia argentina della quale, supponiamo che venga questa canzone, ma non abbiamo trovato grandi informazioni.
0: Sembra essere una canzone tradizionale argentina.
1: Sembra esserlo. Dunque si dice Soy boyera, anche se è scritto con due L. Soy boyera de Chichiguay, de Chichiguay. Chichiguay
0: di questo posto,
1: un nome di un posto, però anche su questo non ci sono grandi informazioni. E questa frase si ripete, il ritornello dice: Torticera, compagnera, dime sì, en mis manos de bochera sos feliz. Quindi lesbica, lellona, insomma, mille modi di dire lesbica in argentino: bochera, tortigliera, torta, quanti ne volete. Quindi lesbica, compagna, dimmi se nelle mie mani di lesbica sei felice. Le altre strofe dicono: triste van las heteras, quindi le etero sono tristi, vanno triste. No sabes que sos torta, non sai che sei lella, però pronto te darás cuenta, però presto te ne renderai conto. E questo, insomma, è un invito, una speranza, insomma. Lella, o comunque ci sono, comunque non etero, ecco.
0: C'è uno spettro.
1: C'è uno spettro di possibilità, non vi preoccupate, non siamo così binari. E quindi la cantiamo. Allora, l'abbiamo fatta a tre voci in questa registrazione, però qui non so se riusciamo a farla a tre voci. Magari facciamo sentire separatamente intanto.
0: A cominciare da quale volete sentire per prima?
1: La media.

0: E con questo invito all'esplorazione di tutto uno spettro di genere e sessualità, ci salutiamo per questa puntata di Gramigna del 6 maggio 2026.
1: A mercoledì prossimo. Chi lo sa quando? Ciao!
0: Ecco, e se volete anche voi venire a fare le guest star su queste frequenze, noi siamo sempre qui il mercoledì dalle 15 in radio, dalle 16 in diretta, alle 17, 17 e qualcosa, e potete sempre prendere appuntamento scrivendoci una mail a gramigna@ondarossa.info. Non vi preoccupate, non c'è nessuna fila da fare.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: attenzione, perché sono veramente tanti i giornalisti uccisi in questo attacco, insomma, soprattutto dagli israeliani. Parliamo del Libano, parliamo di 260 e forse più giornalisti tra la Gaza e Cisgiordania, insomma parliamo di dei massacri continui, no? Quindi tanti punti di vista. Quindi a te un po' la parola per raccontarci quello che non ci viene detto dai nostri mezzi di informazione.
1: Grazie Carla, buonasera ai nostri ascoltatori. Sono tornata a Roma domenica scorsa, ho passato un mese nel Libano durante l'aggressione israeliana in corso, che è cominciata, lo ricordo, il 2 marzo scorso, dopo che Israele e Stati Uniti hanno ucciso l'Ayatollah Khamenei e Hezbollah, la milizia sciita libanese, ha deciso di unirsi alla controffensiva iraniana. Dunque Israele, che naturalmente non aspettava altro, ha cominciato una pesante controffensiva, una pesante aggressione al Libano, che dopo 2 mesi, oggi è il giorno 6, quindi poco più di 2 mesi, ha assunto sempre di più, direi, le caratteristiche di una parola che non mi piace, ma che non so come altro dire, gasificazione del sud del paese, nel senso che
0: interrompo, ad esempio tu dicevi, no, dopo l'attacco all'Iran, in realtà già c'era stato un forte attacco nei confronti del Libano precedente, anche una tregua che Israele non ha mai rispettato già alla fine del 2025, giusto, perché sennò insomma allarghiamo un po' lo sguardo, il tentativo di attaccare il Libano e di farne terra bruciata e di annettere parte dei territori libanesi come siriani era già nelle intenzioni di questo governo attuale di Israele già da tanto.
1: Ma guarda, a dir la verità, la prima invasione dello Stato ebraico al Libano, del nascente Stato ebraico, è stata nel 1948, quando Ben Gurion aveva stabilito i confini del nord, diciamo, dello Stato di Israele con il fiume Litani, che è nel sud del Libano. Poi le pressioni internazionali lo costrinsero a mettere il confine tra Libano e Israele, confine che peraltro Israele non riconosce, dove è attualmente, insomma, la Blue Line. Poi aggressioni israeliane al Libano ci sono state nel 1978, 1982, ricordo che dal 1982 gli israeliani hanno lasciato il Libano nel 2000, poi nel 2006 e nell'autunno 2024, che è naturalmente l'episodio a cui ti riferivi. Nell'autunno del 2024, 2 mesi di guerra hanno decimato Hezbollah, hanno fatto migliaia di vittime civili, e poi il 27 novembre 2024 è entrata in vigore questa, diciamo, tregua mai rispettata da Israele, durante la quale questa guerra a bassa intensità, un morto al giorno, una vittima al giorno, 2 vittime al giorno, fino ad arrivare al 2 marzo scorso, quando in 2 mesi appunto di aggressione israeliana al Libano, ad oggi, ho letto gli ultimi dati, sono morte, cadute vittima di IDF, 2.702 persone. Dobbiamo calcolare che il Libano, come sapete meglio di me, è un paese molto piccolo. Quando io sono arrivata la prima volta nel 2021, all'inizio del 2021 c'erano 7 milioni di persone, adesso scarsi 5, perché tra i morti e chi ha deciso di lasciare il paese si sono ridotte naturalmente.
0: Poi è vero che quando dici 7 milioni di persone parliamo anche di tanti rifugiati, forse.
1: Rifugiati
0: sia siriani che c'erano, a parte palestinesi.
1: Assolutamente sì. E adesso invece colgo l'occasione per allargare appunto un fuoco di questa, diciamo, di questa aggressione. Ci sono i rifugiati interni, gli sfollati interni, più di 1 milione di sfollati che, come ricordavi tu parlando degli ordini di evacuazione, hanno dovuto lasciare i loro villaggi, le loro città nel sud, nella valle della Bekaa, nella Dahiyeh, che è la periferia sud di Beirut, per trovare rifugio in altre zone del paese, a loro volta bombardate da Israele. Dal 17 aprile in scorso è in vigore un'altra tregua che Donald Trump in persona ha esteso di 3 settimane il giorno 23 scorso, e durante questa tregua, paradossalmente...
0: Guarda, siamo in una radio per cui le persone non ti vedono, quando parla di tregua...
1: Faccio così con le
0: con
1: mani.
0: Le mani fa le virgolette,
1: sì, per dire, insomma,
0: di tregua non c'è niente.
1: No, ma forse paradossalmente io penso, Carla, che quando questa tregua formalmente scadrà, quindi il 14 maggio, e ricominceranno le ostilità, forse ci saranno meno morti, ci saranno paradossalmente meno morti di adesso che durante la tregua, banalmente perché non ci sarà più nessuno da uccidere. Ricordo che circa un 10% del territorio libanese in questo momento è sotto occupazione militare israeliana, in quella che viene chiamata zona di difesa avanzata, un'enorme zona tampone diciamo, si interpone tra il confine, la Blue Line con Israele, e il fiume Litani, a circa 30 chilometri dal confine. Cosa succede? Centinaia di villaggi e città ricevono quotidianamente questi ordini di evacuazione, quindi la gente è costretta a spostarsi sempre più a nord, sempre più a nord, e i villaggi, la prima fascia, diciamo, lungo il confine, sono già stati desertificati, per quello parlavo, insomma, con una brutta parola, di gasificazione, me lo perdonerete, per intendere che cose, persone, animali, flora, fauna, tutto quello che è lì è stato ridotto in cenere con l'utilizzo di bombe al fosforo, di armi certamente non previste dalla Convenzione di Ginevra, proprio perché non ci ricresca più nulla, cioè né ora né in futuro, non ci sia possibilità, no, di ricrescita. Quindi questa fascia sul confine è andata, i villaggi sono stati demoliti, e villaggi peraltro storicamente, come insomma accennavamo prima, alcuni sono cristiani, alcuni sono sciiti, alcuni sono misti, perché il Libano è un paese misto a livello confessionale, non c'è niente da fare. Quindi villaggi pure dove di Hezbollah non c'è neppure l'ombra, e magari erano pure nemici, non si trovavano d'accordo con gli sciiti di Hezbollah, sono stati comunque resi al suolo, perché cercano di farci passare questa guerra come una guerra di religione. Non è vero, è una guerra di espansione territoriale e basta, cioè è una guerra dove chiunque intralci i piani della grande Israele, o banalmente intralci il carro armato, viene fatto fuori, senza rispetto, sesso, età, professione. Mi parlavi di giornalisti, leggevo che appunto dall'autunno 2024 già 12 giornalisti sono stati uccisi in Libano, l'ultima la signora di cui mi parlavi tu prima, soccorritori e volontari della Croce Rossa. Ricordo che la Croce Rossa è l'unica organizzazione sanitaria, insomma, le ambulanze, ecco, insomma, che sono a titolo volontario e gratuito, organizzazione internazionale ben nota, no? Eppure ne sono stati uccisi a decine. Ora non ho i dati tra soccorritori, medici, paramedici, infermieri, non ho i dati certi, ma insomma almeno una cinquantina di persone sono morte. E vogliamo parlare di membri di associazioni non governative, vogliamo parlare di soldati di UNIFIL, che poi non sono soldati, sono peacekeepers, no? Avrete sentito dire che ne sono stati uccisi 2 francesi, ma a fine marzo ne sono stati uccisi 3 indonesiani, che nessuno ha reclamato, mentre il governo

0: e di altro tipo di anche insomma qui bombe, materiali usati, no? Anche denunciati, no? Di uso nella striscia di Gaza, che stanno riproponendo in Libano, e di cui anche qui, se non c'è nessuno sul territorio che possa, come dire, reperirli, denunciarli, è ovvio che, no, il tentativo di non far entrare nessuno in questi paesi, di chiudere i vari spazi aerei, frontiere, per cui è molto difficile denunciare.
1: È così.
0: Oltre che credo che il Libano abbia anche un problema, non so, correggimi se sbaglio, di comunicazione internet. Già dall'epoca non c'era, c'era pochissima, cioè telefoni, tra virgolette, c'era poco, c'era solo una rete internet. Un
1: allora,
0: attimo chiuderla, no?
1: Allora, c'è, diciamo, il wifi non è perfetto, però ti posso dire una cosa. Io un paio di settimane fa ho visto che giravo per Beirut, io non ho la scheda libanese, quindi se non mi attacca un wifi non ho i dati, no? Come si dice. Giravo per Beirut, era tutto wifizzato, mi è preso male, perché ho pensato, questi sono israeliani, sono venuti qua, e può essere, eh? Può essere, perché sai che ci sono dei supporti mobili, per esempio in Libano non c'è il 5G, non è arrivato, però si può portare, e questo è successo per esempio quando è venuto il Papa a dicembre, si sono portati in qualche maniera, io sono ignorante, però tutti erano, c'era questo 5G, e ho pensato fosse successo un po' la stessa cosa, e mi ha preso un colpo, perché
0: stanno vicinissimi, stanno entrando
1: poi,
0: a Beirut.
1: No, no, che poi effettivamente l'8 aprile scorso, come sappiamo, è stata la giornata più sanguinosa dal 2 marzo in avanti, che hanno ucciso 350 persone in, secondo loro, secondo IDF, 100 attacchi in contemporanea in 10 minuti. Secondo me sono meno, perché poi loro si vantano, cioè effettivamente la loro strategia è anche di non si nascondono, diciamo così. Ecco.
0: Ma
1: la...
0: quando parlano di attacchi parlano dell'uso di droni?
1: Droni, missili, raid aerei, di tutto. Nel sud si sta combattendo anche una battaglia corpo a corpo con le milizie di Hezbollah, però naturalmente l'arma principe sono i droni con carichi a missili, raid aerei di tutti i tipi. Ecco, questo 8 aprile a Beirut solamente sono morte 200 persone su 357, perché la densità della grande città è imparagonabile con la densità di altre aree del paese. Io sono andata subito, l'ho visto dalla finestra di casa mia, questa grossa nuvola di fumo nero, mi sono precipitata. Sì, ho trovato, c'erano già i soccorritori a cercare di scavare sotto le macerie, ma io credevo fossero... le persone fossero morte per i crolli, certamente muoio anche per i crolli, ma il soccorritore che ho incontrato mi ha mostrato una foto, la persona che ha tirato fuori non era morta per i crolli, è come incenerita, io non mi intendo molto di armi, però è come qualcosa che ti incenerisce già con l'impatto, prima ancora che una casa ti crolli addosso, poi certo altri sono rimasti sotto, però per dire, ecco, c'è da aver paura se il wifi funziona in quel paese lì, se non funziona, vabbè, le cose sono più o meno normali, anche perché noi ci abbiamo, dico noi perché ormai io mi considero un po' libanese, ci abbiamo i droni di controllo israeliani almeno su Beirut e su buona parte del paese in continuazione giorno e notte, c'è questo basso continuo che noi sentiamo giorno e notte, proprio ti incute un timore, anche solo quelle, è una tecnica, no? Anche, cioè non è possibile che tu ti dimentichi che ci sono loro,
0: che stai sotto occupazione,
1: di fatto
0: sorveglianza.
1: Sì, di fatto sì, e non solo loro.
0: È la stessa strategia usata a Gaza, esatto. Lì lo facevano anche con gli F-30, cioè insomma con gli aerei,
1: esatto.
0: Bucando
1: il muro del suono.
0: Muro del
1: anche
0: suono.
1: Lì, sì, anche lì si divertono male così. Però ad esempio ti dico, sono stata prima di venir via al nord a Tripoli, che dista 80 km da Beirut, dove non c'è niente, e speriamo non ci sia mai, però è impossibile dimenticarsi della guerra, perché ci sono centinaia di famiglie dal sud rifugiate e accolte nelle scuole, nelle strutture religiose, nelle moschee, nelle chiese, quindi insomma tutto il Libano non ci sono posti sicuri, anche perché loro hanno questo vezzo di seguire i rifugiati, e anche a Beirut quel giorno, l'8 aprile, quel giorno di cui ti parlavo, tra i vari attacchi che hanno fatto aerei in 10 minuti, hanno preso dei poveretti che dormivano in strada, no? Accampati, perché se non trovi posto né nelle scuole, né nelle case, né insomma, no? Alcuni sono tuttora lì, sono ancora lì, no? E hanno preso i rifugiati, queste povere famiglie, quindi davanti a questo io credo siamo arrivati proprio a niente, bisogna uccidere chiunque ci sia e non fa nulla, soccorritori, appunto uomo, donna, bambino, animale, sapete quante bestie hanno fatto fuori, tutti il sud del Libano e anche la valle della Bekaa sono zone agricole, no? Di allevamento, quanti uliveti, come del resto in Palestina, quanti uliveti hanno fatto fuori, quanti mandrie, no? Hanno ucciso, pollai, cioè non pollai piccoli, insomma come si chiamano, allevamenti, scusate, dei polli, ecco, è come un moderno spargere il sale, no? E stanno spargendo il sale.
0: Anche quindi, perché in questo modo non solo sicuramente uccidono le persone, ma tolgono la possibilità per chi sopravvive di avere, insomma, un aiuto alimentare, una propria per la sopravvivenza. Quindi costruiscono, e anche questa è una strategia già vista, perché qual è il rischio, no? Di poter mantenere, come dici te, magari un piccolo allevamento di polli oppure due vacche, per capirci, per sopravvivere. Serve anche a ridurre, cioè la fame, abbiamo visto su Gaza, diventa un'arma da guerra, la fame, la sete, le condizioni di vivibilità, e quindi anche un modo di espellere le persone dai territori. Poi,
1: sì, cioè qualunque mezzo viene usato proprio per espellerli. I villaggi a cui sono stati indirizzati ordini di evacuazione, secondo me oramai sono un centinaio. Dentro questa zona di difesa avanzata, cioè con l'occupazione militare, ce ne sono una sessantina, credo, se non di più. E ci sono dei paesi dove, nonostante gli ordini di evacuazione, sono rimaste delle persone perché si sono rifiutate di lasciare casa loro. Dice: io preferisco morire qua perché è casa mia. Come puoi, come si dice, biasimarli? Non è giusto, perché se ne devono andare da casa loro, no? Comunque, chi ha fatto questa scelta molto rischiosa adesso è tagliato fuori, perché chi è rimasto in questi paesi che stanno demolendo casa per casa, stadio per stadio, moschea per moschea, adesso si troverà presto a non avere più acqua potabile, cibo, medicinali, pannolini per bambini. È normale, si svilupperanno le malattie, il colera, cose già viste. Il Libano, devo dirti che rispetto a Gaza è messo meglio in quanto a risorse naturali, perché non per nulla è molto appetito da Israele, perché c'è l'acqua, c'è tutto, insomma il terreno è fertile, e poi certamente non viene da quasi 80 anni di occupazione israeliana, anche se insomma a tratti. Tra l'altro, a proposito di alimentari, parlavo con un amico libanese e durante l'occupazione israeliana dall'82 al 2000, cos'è successo? Dice: forse succederà anche ora. Hanno aperto il confine con Israele e hanno costretto le persone dei villaggi ad andare ad acquistare i beni di prima necessità in Israele se non volevano morire di fame, no? E quindi dice: ma magari succederà anche stavolta, quindi non è che gli mandano gli aiuti.
0: No, diventa un piccolo mercato, ma questo è successo anche in tutta la Palestina, Gaza, anche Cisgiordania negli anni passati, insomma, sì. Mentre tagliavano le risorse d'acqua, uno era costretto a comprare l'acqua da Israele,
1: da loro,
0: molto
1: certo.
0: Di più, e così. Tante altre cose. Sì, in effetti è vero. L'altra cosa che ti volevo chiedere, facevi riferimento nella parte sud del Libano, sicuramente ci sono tanti villaggi, però ci stanno anche dei campi profughi palestinesi.
1: Sì.
0: Anche lì mi sembra c'era stata la richiesta di evacuazione, poi sì, un rifiuto ad andare via da là. Oggi quella situazione com'è?
1: Ain al-Helwe. Allora, senti, hanno ucciso, hanno ucciso, perché loro cercano anche Hamas, non solo Hezbollah, quindi hanno fatto fuori gente in questi campi di cui tu mi parlavi, quello di cui parli è vicino a Tiro, poi c'è Ain al-Helwe che è a Saida, e poi c'è anche Bedawi che è vicino a Tripoli, anche sì, lì hanno ucciso qualcuno. Non li hanno evacuati alla fine, perché cioè, si tratta di centinaia di migliaia di persone che sono lì, soffrono. Io ho visto per esempio la sede di una delle milizie palestinesi a Saida, completamente rasa al suolo, era un edificio di 7 piani, e queste sono le città sunnite sono le più a rischio, perché ci sono, diciamo, a rischio bombardamenti, perché ci sono i palestinesi, quindi nessuno è al sicuro, perché loro qualunque scusa, come si sa, no? Fanno fuori chiunque. Poi questo cosa provoca? Provoca una cosa che grazie a Dio non è successa, e dico grazie a Dio con cognizione di causa, perché è una cosa che nella storia libanese si è già verificata, e cioè cercano un'altra loro grande arma, e cercano di mettere i libanesi gli uni contro gli altri, no? Sapendo di questo mosaico di appartenenze religiose, quindi cristiani contro musulmani, musulmani contro drusi, sciiti contro sunniti, sunniti contro alawiti, ismailiti, tutto così. Naturalmente il Libano vive una situazione di convivenza precaria, e quindi hanno telefonato, l'IDF ha telefonato ai sindaci di vari villaggi che ospitavano rifugiati sciiti, dicendo cacciateli subito, altrimenti vi facciamo saltare tutto il paese, cioè a livelli di questo tipo. Però devo dire che fino ad ora non è successo, cioè non c'è stata una guerra civile, una nuova guerra civile, ma loro lo dicono chiaramente: rivoltatevi contro Hezbollah, ci dovete pensare voi, no? Cosa significa? Significa innescare una nuova guerra civile. Devo dire che la popolazione libanese è splendida, tu Carla sei stata, se non sbaglio, e quindi ha prevalso assolutamente la solidarietà, ma perché siamo tutti libanesi. In Libano nessuno ti chiede mai di che religione sei, cioè non, siamo tutti libanesi, grazie.
0: Beh, diciamo che i 20 anni e più di guerra civile, insomma, probabilmente hanno lasciato il segno anche in maniera positiva, e anche le mobilitazioni che c'erano state, no? Quelle rispetto alla crisi economica.
1: Sì, sì, a voglia.
0: Quelle hanno cementato, no? Anche questo superamento, se vuoi, nonostante che, come ricordavi prima, è un paese che poi le varie realtà istituzionali sono divise secondo le appartenenze religiose. Quindi, ma se partiamo dal basso, se partiamo dalle necessità, il bisogno poi, no? Contro i diktat internazionali, contro la corruzione, contro la precarizzazione e le difficoltà economiche, hanno un pochino riunito. E quindi mi ricordo le ultime piazze, insomma, nonostante le difficoltà, anzi, trovava benzina, un paese che è entrato in default, d'altra parte, no?
1: Sì, cioè nel 20. Nel 20 è stato dichiarato stato fallito. Guarda, non era banale, secondo me, che non che non sia successo nulla, non era banale. Però devo dire che forse per quello che dici tu, forse perché il popolo libanese è, e dico un'altra parola che non mi piace, però è resiliente, per capirsi, perché è fondamentalmente dotato di una grande umanità e si basa sull'appartenenza al paese. Come ti dicevo, nessuno ti chiederà mai chi sei, si indovinano un po' le appartenenze religiose dai nomi, diciamo, dai nomi delle persone, ma non... E quindi ho visto veramente, anche girando, prove di grande solidarietà, devo dire, magari un po' con tutta la paura del caso, perché comunque Israele non perdona. E poi avrete sentito sicuramente parlare della tecnica del double tap, non so se l'avete sentito parlare.
0: Spiegalo
1: questa
0: meglio.
1: Questa terribile è il motivo per cui muoiono tante persone quando, dopo un attacco aereo, soccorritori, vicini, giornalisti si avvicinano un po' a vedere cosa è successo, viene fatto questo secondo tap e gli danno tipo 10 minuti di tempo, e poi così
0: attaccano.
1: Quindi finiscono l'opera, appunto per questo muoiono. Per esempio, la povera Amal Khalil è morta così, lei e la sua collega Zainab Faraj, che è rimasta ferita, ma insomma è sopravvissuta.
0: Parliamo della giornalista libanese morta venerdì 23 aprile,
1: sì,
0: se non erro,
1: esatto, no? Un paio di settimane fa, direi. Sì. E lei e la sua collega erano andate a vedere, avevano ucciso due persone in una macchina, perché poi è proprio, guarda, una cosa bestiale. Sai quando si dice che, ma no, gli animali sono meglio, perdonatemi, però tutto quello che si muove, loro se vedono una macchina o un motorino, viene colpito. Avevano colpito una macchina, sempre nel sud, e Faraj e Khalil erano andate con la macchina press, no? A vedere cosa era successo. Sono state colpite loro ed è stato impedito ai soccorritori di recuperare Khalil, che infatti è morta. Non sappiamo se l'avessero potuta recuperare subito, se fosse sarebbe sopravvissuta, ma io so che con bombe sonore, che sono terribili, non hanno fatto avvicinare la Croce Rossa. Quindi

0: qualcosa, qualche protesta, questa è un'assurdità.
1: Sì, no, capisco. Allora, il crocifisso è un simbolo, quindi comunque fa specie. Certamente, se vogliamo parlare proprio di cristiani, ne sono stati ammazzati a centinaia, cioè, quindi, però guarda caso non si sanno queste cose, non si vogliono sapere. Come diceva Robert Fisk, che forse conoscerei, un grandissimo giornalista inglese che ha passato 20 anni nel Libano durante la guerra civile, il Medio Oriente è un po' difficile vederlo da vicino, meglio vederlo da un po' più lontano, no? Perché se lo vedi da vicino sei costretto a fare i conti con la tua coscienza, ed è vero, la tua coscienza di occidentale, lui si riferiva, no? Ed è la verità, perché se lo guardi troppo da vicino...
0: Però... Ti accorgi dei processi, di drammi, di quello che ha creato la colonizzazione, di, certo, come è stato costruito il Libano, di come sono stati dati quei confini. Poi, per giunta, se parliamo del Libano, insomma, tu facevi riferimento un po' alla storia, all'82, l'occupazione, di questi giorni, insomma, parliamo le prime avvisaglie si ebbero proprio verso maggio, inizio giugno, se non erro entrarono
1: a giugno,
0: mi sembra che si entrarono i primi di giugno dentro Beirut, se non erro. Però, insomma, è questo il periodo, 44 anni fa, da cui poi partì tutta l'occupazione, qui l'episodio poi che ricordiamo grosso nel 82,
1: Sabra Shatila, che è stato nel settembre.
0: Certo, però insomma stavano già dentro Beirut da giugno, se non è.
1: Sì, erano già lì, anzi sì, erano già lì. Sì, non so onestamente cosa aspettarci, soprattutto perché, Carla, il Libano, se vogliamo parlare il Libano a livello di istituzione, è molto debole, quindi non ha voce in capitolo. A queste trattative che sono state a Washington, due round di trattative, non ha potuto mettere nessuna carta sul tavolo, cioè lui deve obbedire e basta. Quindi Israele e America sono alleati, cosa vogliamo fare? Non possono fare nulla, no? E infatti nessuno si solleva. Le istituzioni sono deboli, non possono fare niente. Il mondo occidentale sta a guardare come le stelle, no? Stanno a guardare che muoiano tutti. Non lo so che cosa stiamo a guardare. E, diciamo, a me...
0: Sì, anche qui infatti ci si mobilita molto poco per... insomma, anche si è protestato molto poco rispetto ai massacri che ci sono in Libano. E ci arriva anche molto poco la voce... Insomma, è ovvio, no? A parte le aree, insomma, dei compagni, delle compagne, insomma, chi è più sensibilizzato come noi, come questa radio, in cui spesso, no, riusciamo anche a raccontare tramite te, tramite altri giornalisti che stanno giù, insomma, che vivono lì, che cosa succede in Libano. Però poi nell'opinione pubblica, in Libano a volte se ne parla solo se l'area di confine, ma delle condizioni di vita, insomma, di quanto stanno peggiorando, no? Di quanto è stato usato come un enorme campo profughi quando serviva, prima è servito per i palestinesi che erano metà quasi della popolazione, poi negli anni degli attacchi dell'occupazione siriana, la guerra in Siria, è servito come campo profughi per i siriani al confine, poi sono tornati, poi sono riscappati, insomma, ce l'avevi anche raccontato anche te. Perché anche lì si parla più della Siria? La Siria è pacificata? No, io da quel poco che leggo continuano i massacri, cioè, per dire...
1: Sì, no, hai perfettamente ragione, cioè, sono proprio massacri. Tra l'altro, a proposito di questo, Israele, questa fascia di difesa avanzata del sud, la porta al confine con la Siria e per conquistare quel lato lì, diciamo lato est confine con la Siria, sono entrati dalla Siria per la brigata, mi pare si chiami la brigata Golani, ci sono diverse brigate in questo momento.
0: Sì, perché c'è...
1: Quindi la Siria non ha fatto un plissé. Perché? Perché sappiamo bene chi al Golani, chi ce l'ha messo al governo, no? È stato un patto, ma lo sanno tutti, non è che lo dico io, tra Israele, Turchia e Stati Uniti, tanto che è stato accolto come un messia e continua ad essere accolto come un messia nei paesi europei, no? Ora è stato in Germania poco fa, insomma, come sapete. Quindi la Siria praticamente è usata come un disimpegno di un appartamento, no? Per penetrare in Libano. E così hanno fatto a prendere quella parte di là. E loro non possono... E poi tra l'altro la zona invece a sud, diciamo sud-ovest del paese, già lì è

0: zona di occupazione israeliana, sotto Damasco, diciamo. Però nessuno dice nulla, perché comunque evidentemente fa parte dei patti.
1: Sì, tutte le alture del Golan, che erano questa...
0: Le alture del Golan ormai sono andate, sono andate, ma proprio così, volé. E c'è addirittura, si ventilava una ventina di giorni fa, un ingresso della Siria nel conflitto al seguito di Israele, nel senso per sgominare Hezbollah, appunto un aiuto da parte di Al-Jolani a Israele.
1: E che avrebbe in cambio, che si prende?
0: Lui, a lui è già stato fatto un gran favore mettendolo lì, però sicuramente si diceva un pezzo di Libano, ovviamente, la Valle della Bekaa, quella più al confine, no? Quindi arrivando addirittura fino a Tripoli, che è città sunnita, che è al nord ovest, perché è un porto sul Mediterraneo. Però ecco, per ora non si è verificato, però tutto può essere, tanto si tratta di spartizioni di potere del più forte che decide, è il più forte che decide, senza umana pietà, senza niente.
1: E anche un po', se pensiamo alla storia in cui la Siria, diciamo, ha avuto parecchia presenza in Libano, a difesa, mettiamola così, anche era entrata esattamente con intenzioni opposte, no? Negli anni passati, oggi si ritrova invece...
0: Sì.
1: È veramente, sì. Insomma, non lo so, non ho parole per definire.
0: Anche lì sono i guai, diciamo, se vogliamo, del colonialismo, nel senso che questo confine artificiale messo tra Siria e Libano, diciamo, la Siria ha sempre visto il Libano come parte del suo territorio, un bel bocconcino da pigliare, no? Prima con Hafiz al-Assad, poi adesso con Jolani, insomma, il Libano fa gol a tutti. Ecco, il Libano è in una posizione geografica in cui ha Israele a sud, la Siria ad est, e basta, cioè non ha, e si trova, e devo dire che anche queste condizioni, questa posizione geografica, anche insomma,
1: sì, una bella fascia cioè non è di che costa, alcune riserve davanti alle coste
0: ci
1: libanesi,
0: c'è il gas naturale
1: che si riallaccia a quelle di Gaza,
0: che poi tra l'altro questa zona di difesa avanzata, fascia tampone, comincia in mare, non comincia in terra, comincia proprio lì, zona marittima, non so quante miglia marine, però un bel po', e poi prosegue sulla terraferma all'altezza di Ras al-Baida, vabbè, a circa 10 km dal confine, quindi loro, per loro anche il mare libanese fa parte di questa zona cuscinetto, ma chi ci sarà in mare Hezbollah che va lì con i sottomarini, non lo so, lì ci sono,
1: c'è il gas.
0: Le piane di...
1: Cioè il gas ci sta anche, insomma, da un punto di vista, l'abbiamo visto anche davanti Gaza, per cui magari è zona anche ricca come pesca, o comunque è un modo per limitare l'economia di un paese e portarlo in qualche modo alla dipendenza degli aiuti umanitari, su cui poi uno può anche lì gestire l'entrata, l'uscita, la chiusura, poi insomma lo chiudano, diventa veramente difficile.
0: Come a Gaza,
1: infatti, è un'esperienza, speriamo che non avvenga, però.
0: Ma infatti, dai, nel senso, non lo so, però non lo so, vediamo come andranno le cose dopo questa fine di questa, diciamo, tregua, appunto, vediamo un po'. Certo è che il Libano continua a essere veramente, i libanesi, un popolo splendido, questo, ed ha retto per ora, ha retto. Morendo, soffrendo, si fa il funerale, l'attacco viene la mattina, all'ora di pranzo si fa il funerale, al pomeriggio riapriamo, mettiamo la bandiera sulle macerie. Io sono stata appunto nella Dahi, la periferia sud di Beirut, che è roccaforte di Hezbollah. In realtà è una ragnatela di quartieri dove vivono centinaia di migliaia di persone, che sono sciiti, cristiani, siriani, tantissimi, quindi sunniti. Sono tanti quartieri, non è che no, così. Totalmente distrutta. Ci sono queste bandiere piantate del Libano, come dire, noi siamo ancora qua. Un cumulo di macerie, ma siamo qui. No? E questo è proprio il lato più bello del popolo libanese, che comunque cerca di non arrendersi nonostante tutte le avversità, ecco, in corso.
1: Però quello, non so se sei in grado, poi magari, perché quando dici il lato più bello del popolo libanese mi veniva anche voglia di chiederti, ma da un punto di vista della vita quotidiana, come si svolge? Cioè, che attività ci sono? Come... dentro tutte queste distruzioni, questa paura continua, come si esce nelle strade, che attività ci sono aperte, che cosa continua?
0: Allora,
1: cioè, come si sopravvive?
0: Senti, secondo me intanto c'è questo fatalismo orientale, per cui la morte fa ancora parte della vita, diversamente da magari la nostra società occidentale, che ha molto separato la morte dalla vita, no? E come ti dicevo, c'è una grandissima voglia di continuare a vivere, di andare avanti. Quindi appunto se muore qualcuno nell'attacco, spazziamo le macerie, facciamo i funerali, ricominciamo. Lo so che sembra brutale detto così, però è anche il modo con cui andare avanti. E poi un'altra cosa che hanno i libanesi è una ironia sorprendente, per cui girano sui social dei meme che, cioè, solo loro possono immaginare. Ad esempio, c'è l'ufficiale in lingua araba di IDF, che si chiama Avichai Adrae, è lui che manda questi ordini di evacuazione, no? Uno insomma che parla arabo, quindi lui manda gli ordini, ed è memizzato in tutti i modi possibili, gli vengono fatte dire le cose più assurde, viene proprio ridicolizzato. Ormai è diventato uno, mi verrebbe da dire, uno di famiglia, perché questo tutti i giorni manda questi ordini. Oppure e devo dire che, mamma mia, mi sorprende questa capacità di sdrammatizzare, che è un modo per campare, per andare, non è una rimozione, non in questo senso, ma è proprio un modo per, questo di loro mi stupisce tanto, di andare avanti e senza rimozione, però anche con quell'ironia tipica, no, araba, quell'ironia insomma che ben conosciamo.
1: Diciamo che faceva parte, almeno negli anni 70, anche l'ironia dei movimenti, quel famoso slogan: sarà una risata che vi seppellirà.
0: Sì, quell'arguto. Loro sono arguti, ecco, mi viene questa parola, e non si piangono addosso, sono certi che comunque gli israeliani possono pure ucciderli, ma tanto rimarranno della loro idea, nel senso, infatti le persone, Carla, non vogliono la normalizzazione con Israele, perché adesso si parla molto, no? Praticamente cos'è lo scopo di Israele? Prendersi il sud, o quello che è, farsi pure amare, no? Dai libanesi, però dicono: no, ma noi siamo buoni, noi vi proteggiamo da Hezbollah, no? Come l'Iran, noi vi proteggiamo dai mullah, certo, uccidendo le migliaia di bambini, no? È sempre il solito discorso, dai, non cambia molto purtroppo. Ecco, i libanesi non vogliono la normalizzazione, non vogliono un'occupazione militare. Perché dovrebbero essere sottomessi a un altro paese? Ma ci sono molti che anche non vogliono nemmeno l'influenza iraniana, perché non vogliono essere sottomessi né all'Iran.
1: Come all'epoca non volevano, certo, l'influenza siriana, per esempio.
0: Certamente,
1: no?
0: Sì. Ma dico, c'hanno uno spirito nazionale comunque ancora bello, insomma, bello vispo, nonostante tutti i decenni in cui ci hanno provato ad occuparli, la Siria, Israele, eccetera, eccetera. Quindi la normalizzazione nessuno la vuole, nessuno ti dirà va bene, nemmeno purtroppo a costo di limitare i morti. Dice: vabbè, non ammazziamo più nessuno, però vi occupiamo. No, nessuno la vuole.
1: Vabbè, anche perché l'occupazione israeliana ce l'hanno già avuta, e la sicurezza di come si vive sotto un'occupazione, di quanto sono stati espulsi, sono continuate le vessazioni, i massacri, insomma, sta ancora sotto gli occhi di tutti. Diciamo che buona parte della popolazione, appunto, la presenza palestinese, il legame con le sorelle e i fratelli palestinesi, e anche nonostante tutti i limiti di legge, le cose, no, dati ai rifugiati palestinesi, però insomma è anche molto alta, no, se si parte dal basso.
0: Sì, certamente. E poi anche lì cominciamo a riportare le cose nella loro giusta inquadramento. Voi di Radio Onda Rossa naturalmente le sapete, però cominciamo a dire le cose. Allora, i palestinesi in Libano

0: in Italia mediamente non sappiamo nulla di chi sono gli sciiti, chi è Hezbollah, chi è Hamas, insomma, vabbè, lo sai cosa voglio dire.
1: Vabbè, diciamo che si è dimenticato tanti pezzi di storia, cioè sì, c'è una memoria veramente corta. Cioè,
0: lasciati un po', no, indietro questi pezzettini, senza comprendere i quali non capisci cosa sta succedendo adesso. Certo. E, va bene, comunque insomma dai, speriamo bene, spero di tornare presto. Perché...
1: e di raccontarci qualcosa.
0: Sì,
1: di...
0: volentieri, grazie dello spazio che date al Libano, perché almeno voi insomma siete una presenza di cui hanno bisogno, insomma di cui il Libano ha bisogno. Grazie davvero.
1: Bene, io ringrazio a te anche insomma di portarci sempre insomma anche un aspetto molto umano, molto che fa capire, fa toccare con mano anche che insomma che non stiamo parlando solo di numeri, perché a volte il tentativo e anche il bisogno, no, di distaccarci un po' dal senso di impotenza, di dolore, è quello di vedere, ah vabbè, c'è la guerra, 20 morti, 50 morti, sono meno, invece stiamo parlando di uomini, donne, bambini, anziani, insomma, giovani, che mettono in gioco per vivere, per sopravvivere la loro vita, quindi sono, l'abbiamo visto in Palestina, abbiamo visto a Gaza, visto, lo vediamo ancora in Cisgiordania, vediamo in tanti posti diciamo del mondo. Poi è ovvio, la nostra attenzione in questo momento è in quello che appunto, l'Asia occidentale, il Levante, il Medio Oriente, lo possiamo sicuramente chiamare in tanti modi diversi, c'è anche chi insomma ha bisogno, no, di questa identità nazionale, come dicevi te, si sentono i libanesi molto appartenenti al loro stato, alla loro bandiera, così come da altre parti. Però è vero che sostanzialmente la voce alta che ci arriva è quella appunto di denunciare che cosa avviene sul terreno, i massacri, i crimini ancora una volta messi in atto da Israele con la complicità di tutto il mondo occidentale, Stati Uniti in primis, ma non meno i nostri paesi, che pure insomma continuano a mantenere degli accordi economici, militari, di strategia, di cose, quindi di non... chiudere tra virgolette le possibilità insomma di continuare a commettere, ad aprire nuovi fronti di guerra, a commettere insomma sempre con qualche giustificazione, però insomma, vediamo che qui sembra che tutto è dato, no? Non c'è più una regola internazionale, forse è il nostro compito continuare a portare queste tematiche e dire con forza no alla guerra, no al riarmo, no.
0: Assolutamente, grazie davvero.
1: Bene, grazie a te e bene, quando tornerai ci racconterai altro.
0: Volentieri.
1: Ciao.

شريك كفر كل الحواجز البت سكر.

Bene, come avete potuto ascoltare, insomma, abbiamo concluso questo, insomma, racconto, non solo approfondimento, ma proprio un racconto di quella che è la vita in Libano, di quello che sta succedendo, nonostante il grande silenzio stampa che ci parla ogni tanto dei bombardamenti, ma non ci dice in realtà di quanto, insomma, materialmente su quel territorio ci sia di fatto un appropriarsi ancora una volta di terra, di occupazione e di, insomma, di crimini messi in atto, il tentativo di rendere il Libano, come ci diceva, insomma, la compagna che è stata con noi qui in questo tempo precedente, insomma, ci riparla ancora una volta di occupazione israeliana di quei territori. Noi però, appunto, proprio perché volevamo parlare, volevamo darvi, proveremo ancora un po' di musica, poi a fare un collegamento con una compagna che invece è tornata da poco, dopo il sequestro e rapimento subito dalla flottiglia e dopo la sua permanenza, insomma, il suo vissuto, insomma, e poi, insomma, dalla Grecia. Sono stati rispediti qui, alcuni sono tornati, alcuni sappiamo, insomma, che una parte invece la potete ascoltare anche nella corrispondenza che c'è stata questa mattina con un altro giornalista. Sappiamo che partiranno domani mattina le barche sopravvissute, perché mi sembra che 22 sono sopravvissute, 11 sono state distrutte o comunque andate alla deriva, partiranno per la Turchia. Volevamo darvi la voce, se ci riusciamo, insomma, di che cosa è avvenuto in quelle ore. Magari l'avete già sentita, però ci fa piacere continuare a mantenere un'attenzione alta, perché, insomma, è veramente ci sono ancora due persone sotto sequestro in Israele, che sono Tiago e Saif, e la loro situazione, se non alziamo anche l'attenzione, rischia di essere molto, insomma, più pericolosa di quanto noi riusciamo ad accendere i riflettori. Quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta. بس مجتمع كامل بالحبس رصاص ضرب وضرب المطر كبس وكبس النفس لكن قطع حتى الطفل انرفس ست حدود محدي

كل الحواجز اللي بدك.

0: Bene, non siamo sempre qui, insomma, con qualche difficoltà a trovare le corrispondenze di cui avevo parlato. In questo momento non ci sta, insomma, non ci sta rispondendo. È sempre così, insomma, più uno prova a portare altre voci qui in radio, ma noi ne approfittiamo a questo punto, visto che parlavamo di Libano, per leggervi un articolo che d'altra parte ci pare interessante. Che potete trovare, insomma, quindi con comodo, è stato pubblicato oggi sul il sito di Invicta Palestina, di Hanin Majadi, parla della supremazia militare di Israele, che a tutti gli effetti, insomma, così dice nel titolo, così, insomma, sua opinione, è diventata una trappola e non una soluzione. Cioè parla di fatto di questa superiorità militare, che proprio perché non ne paga il prezzo Israele, non e questo non solo, quindi pensando al Libano, pensiamo anche a Gaza, non persegue nessun cambiamento reale, non cerca nessuna soluzione, e questo, dice, finché non ci sarà qualcosa che glielo imporrà, non ha intenzione di cambiare questa modalità, insomma, di criminale, di, insomma, abuso, di guerra, di esproprio dei terreni altrui.
1: Diciamo, la tesi di fondo di questo articolo è quella che hai sintetizzato tu. Proviamo, mentre continuiamo a tentare di metterci in contatto con i nostri corrispondenti, proviamo a leggerne qualche passaggio. Come diceva la compagna, è un articolo del 5 maggio 2026 e esordisce appunto dicendo che la supremazia militare è radicata nel codice esistenziale degli israeliani, e questo sembra essere diventato ancora più vero dopo il 7 ottobre 2023 e da quando, insomma, si è trasformato in un assioma. Anche solamente ipotizzare che il Medio Oriente possa godere di un equilibrio militare grazie all'accettazione da parte di Israele della presenza di un'altra potenza regionale in grado di porre limiti al suo potere può provocare profonda ansia in Israele, ovviamente non solamente tra gli esponenti della destra, ma anche tra i liberali e gli esponenti della sinistra. Nella sfera pubblica israeliana l'idea che un altro attore regionale possa possedere capacità militari paragonabili a quelle di Israele, appunto, è semplicemente inconcepibile, ma di fatto, diciamo, Israele agisce perché nella sostanza questo non accade e non possa accadere. E proseguo leggendo: la ragione non è solo di natura orientata alla sicurezza, ma affonda le sue radici nella coscienza israeliana. Esiste un rifiuto di principio nell'accettare una realtà in cui la potenza militare regionale non sia esclusivamente israeliana, e quindi per ragioni non solamente collegate a quella propagandata di sicurezza. La superiorità militare di Israele non si è mai dimostrata affidabile. Al contrario, quanto è accaduto a Gaza ha reso dolorosamente evidente quale sia il risultato dell'applicazione estrema della superiorità militare. Israele ha impiegato infatti una forza senza precedenti della striscia, ma eppure concretamente che cosa ha ottenuto? Il problema Gaza, tra virgolette, ovviamente persiste non per mancanza di forza, ma perché è l'unica cosa che Israele sa fare è distruggere, ma la forza non sa risolvere i problemi. Non è solo a Gaza che la superiorità militare di Israele non ha portato a nulla, anzi senza di essa non sarebbe stato possibile gestire, sempre tra virgolette, il conflitto israelo-palestinese, e proprio per questo neanche permesso la perpetuazione del conflitto stesso, evidentemente. La superiorità militare è diventata una componente centrale e conveniente della dottrina israeliana di gestione dei conflitti. Insieme a considerazioni elettorali e ideologiche e alle continue dispute all'interno della destra e delle sue coalizioni, che obiettivamente sono piuttosto mutevoli. Tuttavia, la superiorità militare si era rivelata conveniente soprattutto perché Israele non aveva subito le conseguenze dell'occupazione, o almeno non le aveva subite in misura tale da fare in modo da far sì che la popolazione israeliana ne desiderasse la fine. Dall'ultimo tentativo di promuovere una soluzione diplomatica negli ultimi 30 anni non si è più registrata una reale pressione per raggiungerla, cioè per raggiungere una soluzione diplomatica. Siamo onesti, prosegue l'articolo, per gli israeliani il problema degli ingorghi stradali nel centro di Israele era di gran lunga più urgente rispetto a tutti i problemi che sono determinati dall'occupazione, nonostante la devastazione di Gaza e la distruzione del Libano meridionale. Gli israeliani non hanno però la sensazione di aver vinto, di aver ottenuto una vittoria decisiva su alcun fronte. Com'è possibile tutto questo? Perché la forza militare non risolve i problemi strutturali profondi. La forza militare, infatti, ha i suoi limiti. Eppure, nonostante questo, gli israeliani si rifiutano di mollare. Ogni volta insistono per un altro potente attacco e sono convinti che finirà tutto, che tutto finirà, ma in realtà non finisce mai, e non finisce mai con la forza. Forse, solo forse, è arrivato il momento di riconoscere che il problema non è solo l'intensità dell'attacco, ma la scelta ripetuta di continuare a colpire. Inoltre si tratta di un circolo vizioso: maggiore l'uso della forza, più acuta diventa la percezione della minaccia. Il risultato è che ogni guerra promette, nella migliore delle ipotesi, un successo temporaneo, fungendo al contempo da invito al prossimo conflitto, e Israele non è disposta a prendere in considerazione questa possibilità. Ma uno stato di equilibrio militare invece nella regione avrebbe potuto spezzare questo ciclo. Di fatto,

0: maggior veduta rispetto anche ai tanti interessi italiani più volte denunciati da questa radio, no? Non solo in merito di armi, ma anche in merito, insomma, pensiamo a investimenti, poi magari ci ritorneremo un po' meglio le prossime volte.
1: Sì, no, abbiamo spesso dato voce anche a report su tematiche di questo genere che raccoglievano tutta una serie di testimonianze del coinvolgimento sia di singoli settori produttivi ma anche di settori di ricerca, per esempio coinvolgimento con enti di ricerca o comunque enti produttivi dello Stato di Israele. Comunque a questo riguardo non fa mai male ricordare, ma lo sappiamo tutte e tutti, che l'Italia è il terzo esportatore di armi a favore di Israele, quindi insomma anche il coinvolgimento solo banalmente in termini di vendita di morte è obiettivamente in Italia molto molto pesante.
0: No, infatti, per esempio, ne abbiamo parlato anche questo di varie volte, però sabato ci sarà una conferenza stampa per l'ampliamento dello stabilimento in Sardegna dell'RNWM contro il decreto ministeriale, no? Che autorizza l'autorizzazione ambientale per l'ambiamento, che è stato anche, c'è stato un ricorso al TAR che però insomma non ha avuto un esito positivo e quindi è stato rifiutato, però in merito insomma a questo tentativo si cerca ora di mobilitarsi dal basso e soprattutto dentro questa mobilitazione si sottolinea che l'ampliamento riguarda uno stabilimento che è riconosciuto come abusivo, che triplicherebbe utilizzando insomma, con questo decreto, questa possibilità di ampliamento, gli scenari da guerra. E proprio sabato ci sarà una conferenza stampa alle 10 a Cagliari, all'ex hangar, nella casa del quartiere, perché in realtà appunto per dire no alle guerre, anche per un futuro diverso o per la Sardegna, per una richiesta rispetto ovviamente a più salute, qui ci sono varie associazioni, da Foras all'associazione dal Movimento Non Violento Sardegna, faccio fatica un po' a leggerlo perché è scritto un pochino piccolo, l'associazione Consumadores della Sardegna, che insomma, stanno organizzando questa mobilitazione considerando che hanno presentato un nuovo ricorso al TAR contro questo decreto. E quindi ci aspettiamo almeno che qualcosa esca fuori. Questa è una delle tante mobilitazioni, perché vorrei ricordare, visto che nel frattempo non riusciamo a contattare,
1: come è evidente, quelli che ci ascoltano e a tutte quelle che
0: sì,
1: ci ascoltano,
0: che abbiamo insomma come dire dato alcune informazioni che poi non riusciamo a, insomma, però facciamo finta di niente, facciamo questa radio, insomma questo è il bello della diretta, a volte non riusciamo a rispettare tutti i nostri tempi, però volevamo ricordare che in questo momento, in queste ore, questa è una delle iniziative contro la guerra, ci saranno altre mobilitazioni, le mobilitazioni stanno crescendo, così come dicevamo anche in questi giorni, in queste ore, quindi continuate ad ascoltare la radio perché probabilmente si sta costruendo una mobilitazione per la prossima settimana, un corteo per sabato 16, la mobilitazione anche sotto nella piazza insomma del Campidoglio per chiedere con fermezza, magari l'approfondiremo anche in altri momenti, però che si fissi e che si rompa questo accordo tra ACEA e Mekerot. Quindi tante mobilitazioni come insomma si stanno costruendo territorialmente qui a Roma, ma anche un po' dappertutto, perché notizia insomma anche questa, no? Dell'ultima ora è anche le proteste che ci sono state alla Biennale di Venezia, tutte cose che poi escono molto fuori e purtroppo c'è da dire, insomma dovrebbero uscire un po' da queste bolle social che pure sono una fonte di informazione, ma che però insomma necessitano anche di una divulgazione un po' più ampia.
1: Tu dici di un altro tipo di risonanza pubblica.
0: Sì, e forse è anche compito o vabbè, noi come radio proviamo
1: noi
0: a fare,
1: ce la mettiamo
0: tutto,
1: tutta,
0: però forse insomma uno scampanellio anche alla stampa ufficiale, eccetera, l'importanza di riportare le tante, anche questo malessere di fondo, questo bisogno insomma anche di sottolineare in tutti i modi, se non è possibile entrare a Gaza vuol dire che non è possibile neanche per lo Stato di Israele portare, far finta di niente, le proprie forme d'arte, i propri soldati sotto stress sul nostro territorio. Questo deve essere probabilmente ben chiaro, come deve essere chiaro che anche la piccola azione di protesta, di boicottaggio, di disinvestimento sono messaggi chiari, perché come ci ricordava questo articolo, se insomma, come dire, le prove di forza non finiranno se qualcuno non decide di dargli degli stop,
1: Israele,
0: ma è sempre stato così, no?
1: Inizi, per quanto è possibile a tutte e a tutti noi, non inizi a subire qualche conseguenza rispetto a quello che fa, perché obiettivamente questo può in generare un cambiamento lento, a mio modo di vedere,
0: considerando che insomma noi le conseguenze di questa guerra le vediamo tutte, non solo perché vogliamo continuare a dare voce a chi appunto in questa società non ha voce, ma anche perché materialmente, pure se uno si vuole tappare gli occhi e le orecchie, insomma gli aumenti, le condizioni di vita che
1: le
0: stanno peggiorando,
1: tutte perché viviamo in un'economia di guerra.
0: In Italia la sanità, tutto quello che sta succedendo nella scuola, le assurdità che escono fuori,
1: ma non voglio fare un discorso qualunquista, ma il fatto che viviamo in un'economia di guerra era evidente fino all'attacco israelo-statunitense all'Iran, attraverso quello che era il budget per la sanità, attraverso quello che era il budget per la scuola e tutto quello di cui abbiamo parlato tante e tante volte. Adesso, dopo l'attacco israelo-statunitense all'Iran, ce ne rendiamo qualunquisticamente conto banalmente andando a fare la spesa. E quindi, come dicevi tu, le paghiamo sotto tanti fronti le conseguenze di quella che è a tutti gli effetti un'economia di guerra e a quello che è a tutti gli effetti un ambito di propaganda di guerra, parallelamente che silenzia anche tutte quante quelle manifestazioni di dissenso, di solidarietà con la popolazione palestinese e comunque di ferma presa di posizione nei confronti della guerra a cui tu facevi riferimento.
0: E quindi noi facciamo veramente ancora un po' di musica, un ultimo tentativo e poi insomma

0: Bene, invece siamo riusciti. Pronto, ci sei?
1: Sì, ciao.
0: Ecco, ciao, siamo riusciti finalmente a
1: Guardata per un secondo.
0: Sì. Bene, sì, c'è stato un attimo di vuoto, non riuscivo a sentirti, grazie per la tua disponibilità, ti abbiamo un po' rincorso, però insomma, leggendo questo ulteriore respingimento da parte della Corte israeliana dell'appello per Tiago e Saif, insomma, questo prolungamento, volevamo da te, insomma, come team legale, se ci ragguagliavi un po' di questa modalità,
1: Sì.
0: insomma, di prolungamento di detenzione.
1: Sì, allora diciamo, la faccenda non è semplicissima perché, vabbè, intanto un saluto a tutti i radioascoltatori, no? Allora, la vicenda non è facilissima perché ovviamente la giurisdizione israeliana è complicata. Noi sappiamo che sono stati illegittimamente rapiti e sono attualmente detenuti in Israele e hanno pende su di loro delle accuse che vanno dal terrorismo internazionale, all'aiuto ai nemici in tempo di guerra, che sostanzialmente devono essere ancora provate. Cioè, non è stato, in sostanza, è un po' inverso rispetto al meccanismo che

0: potevano fare, cioè non potevano essere ovviamente fermati in acque internazionali, detenuti nel paese, diciamo, in Israele, non potevano in alcun modo non essere richiesti eventuali estradizioni e cose di questo genere, e per la legge, diciamo, per com'è la legge israeliana, loro possono essere detenuti con un prolungamento della detenzione per un tempo che va dai 20 ai 35 giorni, per permettere sostanzialmente allo Stato israeliano di presentare quali sono gli elementi, perché le accuse, i titoli delle accuse ce li abbiamo, gli elementi contro Seif e Tiago. Questi elementi fino adesso li stanno sostanzialmente costruendo attraverso gli interrogatori con loro. L'unica cosa che hanno scoperto fino ad ora è tutto quello che è conosciuto, no? Che sono tra le persone più in vista della Global, partecipano ad associazioni di sostegno alla Palestina e quant'altro. Sulla detenzione, l'allungamento della detenzione fatta ieri per loro due è stata fatto un appello sostanzialmente dai i legali di Seif e Tiago, che oggi è stato rigettato, nonostante gli stessi avessero evidenziato che, e questo è importante perché parla della complicità appunto anche dello Stato italiano, fossero stati arrestati su una barca battente bandiera italiana e quindi sostanzialmente su una barca, cioè sul territorio italiano. Non gli sono stati ancora forniti ai legali queste presunte elementi in base alla, diciamo, su cui sarebbe basata l'accusa, quindi anche la costruzione della controffensiva di difesa diventa complicata nella misura in cui sono segretati, incomprensibilmente segretati, questi famosi documenti che in qualche modo dovrebbero essere alla base dell'accusa, del sostegno dell'accusa. Ovviamente oggi è stato rigettato, come era prevedibile, l'appello fatto sul prolungamento della detenzione, e quindi rimane confermata la detenzione fino a domenica, in cui saranno poi riportati dinanzi al tribunale. Lì si vedrà se proseguirà o meno la detenzione, in che forma, in che modalità e cosa ci sarà di nuovo. L'elemento importante da dire è che Seif di Tiago non abbiamo ancora avuto notizie da questo punto di vista, ce lo diranno poi magari domani gli avvocati quando andranno a trovare Tiago, e che Seif oggi ha iniziato lo sciopero anche della sete, erano tutti e due in sciopero della fame, sì. Sapete che Tiago ha anche perso la mamma in queste ore complicate, e Seif da oggi inizia anche lo sciopero della sete. Noi non dobbiamo permettere ad Israele, nella maniera più assoluta, e su questo concludo, di dire che l'eventuale rischio per la vita di Seif sia una responsabilità di Seif nella scelta di appunto a praticare anche lo sciopero della sete, ma come ho spesso detto anche dai microfoni di questa radio, dobbiamo fare tutto quello che nelle nostre possibilità per la liberazione di Tiago e Seif, per la liberazione dei detenuti palestinesi.
1: Bene, io direi sei stata chiarissima, insomma, anche sulla necessità di continuare, come dire, ad accendere i riflettori, a non dimenticarli, a portarli dentro tutte le nostre iniziative ed a aumentare forse anche la mobilitazione. È vero che da quello, insomma, che ci veniva detto, probabilmente domani mattina riparteranno le navi della Global Sumud verso la Turchia, ed è ancora un modo per continuare a denunciare non solo quello che sta avvenendo in Palestina, ma anche, insomma, di questi arresti, rapimenti arbitrari.
0: Domani vi confermo che domani ci sarà la partenza della Sumud, e quindi attenzione anche su questo, perché dobbiamo anche proteggere da ulteriori rischi di futuri abbordaggi i compagni, tra cui anche moltissimi cittadini italiani, attivisti italiani, compagni italiani presenti, compagne italiane presenti sull'imbarcazione della flottiglia.
1: Bene, io ti ringrazio e so che sei molto impegnata, quindi ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora.
0: Grazie mille. Ciao.
1: Ciao, buona serata.

0: Bene, e prima insomma di arrivare alla conclusione comunque di questo insomma spazio di informazione, alcune volte riusciamo a fare approfondimenti, alcune volte insomma ne parliamo insomma dentro anche le difficoltà insomma di comunicazione che abbiamo con le dirette e i diretti interessati, e quindi la prossima volta speriamo di riuscire a portarvi qui in radio direttamente una delle voci che ha partecipato insomma alla Global Summit, è appena tornata, però oggi non ci siamo riusciti. Però in merito a quest'ultima affermazione insomma dell'avvocata appunto che parlava della situazione di Tiago e Saif, e lo ricordiamo, il sciopero della fame da più di una settimana e da oggi anche il sciopero della sete. E volevamo ricordare che anche qui in Italia noi abbiamo dei detenuti palestinesi e anche qui si vive una strana situazione. Ad esempio, rispetto alla situazione processuale di Annan, ci si aspettava che le memorie della sentenza dovevano essere depositate dopo 90 giorni della sentenza stessa, quindi più o meno intorno al 16 aprile. Ora, insomma, l'avvocata che ha seguito, una delle avvocate che ha seguito questo processo, riferisce che i giudici hanno chiesto ed ottenuto altri 90 giorni per depositarle, che insomma questo è un po' sembra tanto una maniera, no, per non solo per prendere tempo e per poter sostenere l'accusa di associazione di stampo terroristico, ma soprattutto per in qualche modo condannare, dare una condanna così con un meccanismo che è il prolungamento, no, dell'opportunità di mettere in campo poi di altri tipi di strumenti, altri tempi tecnici, no, per aggiungere anche un ulteriore grado di giudizio, no? E quindi è un modo di fatto, senza che si arrivi a conclusione, diciamo una condanna definitiva, però di tenere qualcuno nelle carceri, dentro le carceri, un modo sicuramente partendo da una base giuridica differente, però insomma quando sentivo l'avvocato parlare del diritto differente di Israele, che è possibile tenere in carcere qualcuno e prolungarlo prima ancora che l'accusa venga come dire dichiarata e quindi notificata, quindi allungare i tempi preventivi, molto, che è un po' diverso, però diciamo alcune strategie simili stanno di fatto modificando anche, se non da un punto di vista scritto, almeno dei tempi, negando alcune opportunità alla difesa, anche le nostre procedure penali. Nel senso che magari appunto avere già delle motivazioni permette a un collegio di difesa di poterle leggere, contrastarle, avere più tempo per poter fare un ricorso, farlo o fissare più velocemente per poi magari richiedere ancora una volta la liberazione, no? dal carcere. In questo modo invece un'uscita, anche in maniera attenuata, però un'uscita dal carcere. In questo modo è un modo di tenere ancora una volta Annan in carcere. Questo ci fa ben riflettere anche su insomma, la trasformazione e l'uso degli strumenti appunto penali, carcerari, anche qui nel nostro paese, per tacitare in qualche modo il sostegno, la solidarietà alla popolazione palestinese, per dire con forza insomma che deve finire un'occupazione che va avanti veramente da ormai troppo tempo. E noi insomma queste riflessioni vi salutiamo, vi lasciamo alla prossima trasmissione che come ben sapete è quindicinale da Roma a Bangkok, che oggi parlerà
1: di Everest, e vi invitiamo tutte e tutti ad ascoltarla.
0: E così non vi venisse in mente di fare anche voi la salita dell'Everest, dopo speriamo che questa trasmissione vi apra un po'
1: Sì, speriamo che questa trasmissione vi apra le coscienze, gli occhi, sull'Everest, cuore, sulla scalata dell'Everest, sulle componenti classiste, in qualche modo diciamo neocoloniali, che stanno alla base della scalata dell'Everest, e più in generale, insomma, sul turismo estremo in Asia.
0: Bene. Noi vi salutiamo, un saluto particolare ovviamente a tutte e tutti coloro privati della propria libertà, e vi salutiamo ancora una volta con un adicum.

0: cercare di spiegare perché proprio adesso abbiamo deciso di occuparci di Everest. E cominciamo dicendo che in Nepal, Cina, Pakistan e India troviamo tutte le 14 montagne che al mondo superano gli 8000 metri, e 8 di queste montagne sono il Nepal, e maggio è appena iniziato. Maggio è il mese in cui si può scalare l'Everest, e siccome fra pochi giorni cominceremo a vedere le notizie sugli scalatori e sulle scalatrici in fila su un ciglione di ghiaccio per raggiungere la vetta, e anche le news sugli scalatori e le scalatrici e gli sherpa che muoiono, abbiamo pensato di fare una trasmissione preventiva. Lo sviluppo turistico in Nepal mostra le dinamiche di appropriazione del valore prodotto localmente da parte di capitali esterni e la subordinazione del lavoro a logiche globali. I lavoratori, le lavoratrici e gli sherpa vendono forza lavoro, e ciò li mette in pericolo di morte, mentre il surplus, scusate, viene incamerato da agenzie internazionali o da agenzie turistiche nazionali e da una serie di intermediari o di industrie affini. Questo schema si ripete in molte aree dell'Asia, dove il turismo diventa industria estrattiva, consuma territori e cultura senza redistribuire necessariamente ricchezza. Il risultato è una dipendenza strutturale che riproduce disuguaglianze tra centro e periferia del sistema capitalistico globale. In questa trasmissione, dunque, parleremo di come gli sherpa nepalesi portano tutto sulle loro spalle fino alla vetta e rischiano la vita, e parleremo dell'estrazione di classe del turismo sull'Everest, facendo una breve digressione sul costo dell'equipaggiamento e sul costo dei permessi di scalata. E tutto questo, i costi, rendono la montagna inaccessibile agli scalatori e alle scalatrici normali, quelli senza soldi. E dopo di questo parleremo del valore turistico del rischio, per poi dire che Everest è un cimitero a cielo aperto coperto da 300 corpi di scalatori, scalatrici o sherpa morti che nessuno ha trovato o ha potuto portar via, ed è anche pieno di plastica e di merda, sì, proprio la merda degli scalatori.
1: Iniziamo a parlare di cosa ci guadagna il Nepal. Un permesso di scalata costa $15,000. Quest'anno ne sono stati emessi più di 450. Quindi solo dall'Everest il Nepal ha ricevuto in permessi 6 milioni e passa di dollari. Però ci sono molte altre vette, e pare che in totale siano stati emessi più di 500 permessi per altre vette, che magari costano un po' meno, non lo sappiamo, ma comunque fate voi un po' voi il conto. Una stima del 2019, quindi una vecchia stima, indica che la filiera delle spedizioni sull'Everest genera oltre 300 milioni di dollari di giro d'affari all'anno. Questo include la logistica, le guide, portatori e portatrici, ossigeno, pernottamenti, trasporti, per esempio dei voli fino all'aeroporto più vicino, assicurazioni, agenzie, eccetera, eccetera. Il turismo montano nel suo complesso, tipo trekking e escursionismo, genera un volume molto più grande e vale circa 2 miliardi di dollari l'anno, o il 10% del PIL del Nepal, potremmo anche dire. La scalata commerciale dell'Everest non è più proprio la media della scalata, non è proprio la media della scalata che ci immaginiamo per uno scalatore o una scalatrice normale, è una filiera complessa che riflette in modo quasi didascalico le gerarchie economiche globali. Ogni fase, dall'arrivo in Nepal fino al tentativo di vetta, è organizzata come una catena produttiva in cui il cliente pagante occupa il vertice e una moltitudine di lavoratori e lavoratrici locali sostiene materialmente l'intero sistema. Raccontare questa filiera significa quindi descrivere non solo una montagna, ma significa descrivere un vero e proprio modello economico. Ma facciamo la prima pausa, così dedicandoci a canzoni di montagna.

0: Dopo quel mazzolin di fiori torniamo nel vivo di questa puntata di Roma Bangkok e entriamo nel merito di quella che è la catena di valore della scalata. E diciamo che per una turista scalatrice l'ascesa all'Everest dura di media tra le 8 e le 10 settimane. Il percorso inizia con il trekking di avvicinamento al campo base che dura più di una settimana a partire da un aeroporto che possiamo immaginarci incastonato tra le montagne, già per questo simbolo di un turismo dell'elite che arriva dall'alto. È importante che gli scalatori e le scalatrici facciano questo viaggio a piedi perché consente al loro corpo di acclimatarsi all'altitudine. Durante questi giorni il carico delle esperienze è distribuito in modo obiettivamente diseguale. I clienti e le clienti camminano con zaini leggeri accompagnati da guide, da portatori e portatrici che trasportano il grosso del materiale e vengono pagati e pagate oggi 12 dollari al giorno. Arrivate al campo base dell'Everest a circa 5.300 metri, l'immaginario della spedizione eroica lascia spazio a una realtà organizzata. Il campo base oggi è una distesa di rocce, neve e pietrisco con vista sulla vetta che si trasforma in una sorta di villaggio temporaneo di tende altamente attrezzato. Le spedizioni commerciali offrono tende spaziose, cucine gestite da cuochi e cuoche professioniste, sale da pranzo riscaldate, connessione internet, sistemi di comunicazione satellitare, pannelli solari per l'elettricità.
1: Alcune compagnie in verità offrono persino le docce, caffè espresso, cibo vario, lontano dall'idea di austerità che si potrebbe associare a un ambiente estremo. L'anno scorso c'era addirittura una tenda sauna, ma poi il governo l'ha vietata. Questi comfort non sono neutri, sono parte integrante del prodotto venduto. Gli Sherpa, i portatori e le altre lavoratrici e lavoratori nepalesi trasportano tutto sulle spalle, montano e smontano tende, cucinano, gestiscono i rifornimenti. Il campo base è quindi una struttura che esiste grazie a una divisione del lavoro molto netta. Dopo l'arrivo inizia la fase delle rotazioni. Questa è una delle parti meno note al pubblico che permette di acclimatarsi all'altitudine. La prima rotazione porta generalmente fino al campo 1 a circa 6.000 metri, attraversando la famigerata cascata di ghiaccio Khumbu, un labirinto di seracchi e crepacci in continuo movimento che si attraversano camminando su scale metalliche e corde installate dagli Sherpa. Non è complesso, ma è comunque uno dei tratti più pericolosi e che causa più morti. Gli alpinisti e le alpiniste lo attraversano per poche ore, mentre gli Sherpa lo percorrono ripetutamente trasportando carichi.
0: E dopo aver raggiunto il campo 1, le alpiniste tornano al campo base per recuperare. La seconda rotazione arriva al campo 2, a circa 6.400 metri, e poi la terza rotazione al campo 3, che si trova a 7.200 metri, dove le condizioni iniziano ad essere un po' più complicate, sia per le pendenze che per il bisogno di ossigeno supplementare. Dopo settimane di rotazioni e di attesa delle condizioni meteo favorevoli, gli alpinisti e le alpiniste salgono in vetta, ossia fanno il summit pass, cioè la fase finale e più critica della spedizione, quando ovviamente i venti si placcano. Il summit pass inizia con la salita fino al campo 2 in un'unica tappa, pernottamento anche di 2 giorni, poi il campo 3 e pernottamento con uso di ossigeno supplementare, e poi il giorno dopo si va verso il campo 4, come abbiamo detto, a circa 7.900 metri, poi c'è il pernottamento e l'arrivo agli 8.000 metri, chiamati zona della morte. Qui l'ossigeno è così rarefatto che il corpo umano inizia a deteriorarsi, come se entrasse in una fase di morte incipiente, nonostante l'ossigeno supplementare. La mancanza di ossigeno al cervello può portare all'edema e alla morte, ma più spesso, e un po' in chiunque, porta allucinazioni, mancanza di capacità di giudizio. Il campo 4 quindi è parecchio estremo, ci sono tende esposte al vento, temperature che possono scendere anche sotto i 30 gradi, rumore costante delle bombole di ossigeno. Gli alpinisti e le alpiniste arrivano nel pomeriggio, si idratano, mangiano, controllano l'equipaggiamento e poi nella notte partono per la vetta.
1: La scalata finale è logorante e pericolosa. Gli scalatori e le scalatrici passano il balcone, una piattaforma ghiacciata a strapiombo, dove i climber si fermano per cambiare bombole e rischiano, per via di collassi da ipotermia e stanchezza. Poi c'è la vetta sud, una vetta intermedia, ripida, e infine lo scalino di Illari, una parete verticale da cui alcuni cadono durante le code per il traffico o l'esaurimento ossigeno. Le code, dovute al numero elevato di scalatori e scalatrici, rallentano la progressione, aumentano i rischi di eccessiva stanchezza e di edema. La vetta, a 8.848 metri, rappresenta il culmine dell'esperienza, ma anche un punto di passaggio brevissimo. La vera difficoltà è spesso la discesa, quando la stanchezza e la mancanza di ossigeno rendono ogni errore potenzialmente fatale. La maggior parte delle morti avviene nello scalino di Illari e nella vetta sud. Guardando l'intera filiera, emerge un sistema altamente organizzato in cui ogni fase è ottimizzata per il cliente pagante e tutto è pensato per rendere possibile a persone con risorse economiche elevate e troppa poca esperienza di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo. Una filiera in cui il sogno individuale di conquista si intreccia con una realtà collettiva fatta di lavoro, disuguaglianza e trasformazione della natura in servizio.
0: E adesso passiamo a parlare di quelli che sono gli operai in altitudine, ossia gli Sherpa. Gli Sherpa sono il gruppo più numeroso della regione e hanno raggiunto la fama a causa della loro straordinaria resistenza all'alta quota. Sono in grado di arrampicarsi per giorni in carenza di ossigeno con carichi che possono arrivare fino a 80 kg. Secondo diversi studiosi, il loro corpo riesce a mantenere un'elevata potenza aerobica senza aumentare la produzione di globuli rossi, riducendo così la possibilità di contrarre edemi cerebrali o polmonari. Secondo un articolo che abbiamo trovato su Altro Consumo, gli Sherpa, diciamo culturalmente, non sono mai stati interessati alle scalate fino al momento in cui non è cominciato il turismo d'alta quota. In realtà nella loro lingua non esiste neppure la parola che serve a dire vetta, il concetto di vetta. Gli Sherpa svolgono un lavoro essenziale e pericoloso, trasportando carichi pesanti sulle spalle e affrontando tratti letali come la cascata di ghiaccio decine di volte per ogni spedizione. Prima della stagione preparano i percorsi, fissano le corde, fissano scale, assicurano sentieri ghiacciati, montano e smontano campi base a quote estreme, trasportano attrezzature, cibo, ossigeno e persino rifiuti umani per conto dei turisti e delle turiste. Oltre a questo, servono pasti, offrono assistenza medica di base e puliscono. Sopra i 5.000 metri, il trasporto di un carico sulle spalle viene pagato $100 al giorno, che diventano 200 per chi è disposto a spingersi oltre gli 8.000 metri e, come abbiamo detto, 5.000 per raggiungere la vetta.
1: Gli Sherpa, sia perché attraversano la cascata di ghiaccio decine di volte, sia perché accompagnano in vetta clienti facoltosi che non sono fisicamente preparati alla salita, sono soggetti a incidenti e morti sul lavoro, dovuti a valanghe, cadute, ghiacciai, stabili, eccetera. Nel 2014 una valanga nella cascata di ghiaccio uccise 16 Sherpa in un solo evento e in media la metà delle morti sull'Everest sono morti di Sherpa. La divisione internazionale del lavoro, quella che in Italia vediamo per esempio nel caso di una badante dell'Est, sull'Everest trasforma il corpo dei lavoratori in strumento sacrificabile fino all'esito finale della morte. Gli Sherpa oggi si trovano sempre più spesso a migrare per cercare redditi più alti e in alcuni casi si viene a sapere che sono usati come soldati nella guerra tra Russia e Ucraina. Non si tratta solo di necessità economica, ma anche di un contesto culturale in cui resistenza fisica, disciplina e capacità di operare in condizioni estreme sono qualità valorizzate. Queste caratteristiche sviluppate in montagna diventano spendibili in altri ambiti, inclusi quelli più duri e rischiosi, inserendo individui provenienti da contesti marginali dentro dinamiche globali molto più ampie.

0: E adesso passiamo a parlare di quello che abbiamo definito una specie di accesso di classe alla scalata. Ovviamente quello che diremo adesso, subito a seguire, non toglie che ci siano molti veri scalatori che scalano la montagna e che l'alpinismo è uno sport e una passione sana che viene praticata da veri sportivi e sportive che riescono a farsi pagare le spese per salire sull'Everest. Però la barriera di classe obiettivamente merita di essere descritta in una maniera dettagliata, in maniera anche da poter essere compresa fino in fondo. Partiamo dall'attrezzatura. Prima di tutto, agli alpinisti e alle alpiniste serve un sistema a strati progettato per temperature che possono scendere anche sotto i 30 gradi centigradi, con una tuta ad alta quota in più ad oca, a cui si aggiungono giacche tecniche impermeabili, antivento, pantaloni rinforzati, diversi tipi di guanti, passamontagna, cappelli, occhiali da ghiacciaio con protezione elevata contro i raggi ultravioletti. Poi servono gli scarponi d'alta quota, che spesso sono a triplo strato e che sono progettati per resistere al freddo estremo e compatibili con i ramponi, e poi ci sono gli stessi ramponi che sono fondamentali per muoversi su ghiaccio e neve dura. E ancora c'è tutta l'attrezzatura che potremmo definire di progressione: imbracatura, casco, corde, moschettoni, discensori che gli alpinisti preferiscono portare per ragioni di sicurezza e anche per ragioni di familiarità. A tutto questo si aggiunge l'equipaggiamento da campo: sacchi a pelo per temperature estreme, l'abbiamo detto, si arriva anche sotto i 40 gradi centigradi, materassini isolanti, zaini, lampade frontali, batterie, dispositivi GPS, radio, telefoni satellitari e così via. Anche gli oggetti più banali come termos o borracce isolanti devono essere in questo caso progettati per funzionare in condizioni estreme. Si dice che l'attrezzatura nel suo complesso costi $10,000 o anche di più.
1: Eppure il costo dell'attrezzatura non è niente rispetto ai costi del permesso di salita, a quello delle spedizioni organizzate, che sono inevitabili o quasi. Le spedizioni commerciali offrono pacchetti base a $30,000 fino a pacchetti luxury che possono arrivare a $100,000 e anche di più. Questo prezzo include guide, supporto logistico, ossigeno, cibo, gestione dei campi. Insomma, la classe segna una linea netta. L'Everest è accessibile quasi esclusivamente a chi può permettersi una cifra equivalente a diversi anni di salario medio globale. Questo produce una trasformazione profonda del significato della montagna. L'alpinismo, storicamente legato a valori di esplorazione, autonomia, relazione diretta con l'ambiente, viene progressivamente sostituito da un modello di consumo. La vetta diventa un obiettivo acquistabile.
0: E poi non è finita qui, perché ci sono anche le nuove tecnologie che servono a accelerare l'acclimatamento sull'Everest e riducono i tempi di permanenza, da 7-8 settimane che abbiamo detto all'inizio a pochi giorni. Banchieri di investimento e manager dormono a casa a New York in tende ipobariche che simulano l'alta quota riducendo la pressione di ossigeno e permettono di produrre più globuli rossi e di evitare le rotazioni dal campo base. Arrivano in elicotteri direttamente al campo base e partono subito dopo per la vetta. Un'altra innovazione è il gas xenon, vietato nell'alpinismo di competizione, che inalato in cliniche prima della partenza determina ancora una volta un'acclimatazione che potremmo definire chimica, che è piuttosto rapida e consente scalate di una settimana in tutto, 3 giorni su e 1 giù. Queste innovazioni costosissime completano il ciclo dell'estrattivismo di montagna e sollevano dei dubbi etici sull'alpinismo stesso. Va anche detto però che sembrano aumentare la sicurezza e sembrano ridurre il numero di morti per edema cerebrale. Un'altra nuova tecnologia sono, niente poco di meno, che i droni. Gli elicotteri non possono volare oltre il campo 2 e sono anche molto costosi, ma sembra che i droni della DJI da quest'anno siano stati utilizzati per portare i pesi verso l'alto, risparmiando veramente un sacco di rischi agli sherpa.
1: Bisogna comunque parlare di montagna e di morte. Mentre la scalata dell'Everest viene descritta come un'esperienza epica, pochi si ricordano di dire che chi scala con una spedizione vede tipicamente in media 5-10 corpi di scalatori e scalatrici morti durante la salita, a seconda del percorso, dell'anno, delle condizioni di ghiaccio che li coprono oppure li scoprono. Questi ritrovamenti non sono eccezioni, sono la normalità. e il riscaldamento climatico ha reso questa normalità ancora più comune. Chi scala vede da uno a tre corpi in crepacci o nelle zone iniziali della cascata di ghiaccio, da due a quattro corpi verso il campo 4, da due a cinque corpi negli ultimi metri. Questa cosa è così diffusa che i corpi di persone morte fungono da macabri punti di riferimento per gli alpinisti lungo la scalata, anche con nomi creativi.
0: E per esempio Stivali Verdi, così chiamato, insomma, forse era il corpo più noto, era un corpo rannicchiato in una grotta a 8500 metri sulla cresta nord, identificato con l'indiano Pajor, morto nel 1996 e rimosso nel 2014, un'icona tragica, dato che nessuno dei migliaia di alpinisti poteva evitare di vederlo. E poi c'è la cosiddetta donna tedesca, che sarebbe morta nel 79 ed era famosa perché era morta seduta, e poi negli anni è diventata uno scheletro mummificato vestito da scalatrice con i capelli che svolazzavano ancora nel vento, e poi è scomparsa probabilmente perché è stata portata via dal vento. E poi c'era Bruce Herrod, un alpinista sudafricano morto nel 1997 alla base del gradino di Hillary, è rimasto penzolante nelle corde che lo sostenevano per anni e definitivamente scomparso nel 2005, quando una parte di quel gradino è crollata. E poi ancora la Bella Addormentata, che era un'americana morta appunto come se fosse pacificamente addormentata nel 1998, che fu fatta rotolare via nel 2007. E poi c'è la Valle Arcobaleno, nome non ufficiale di una zona che è situata sul versante nord del Monte Everest, ossia sul versante che percorrono gli alpinisti e le alpiniste che salgono dal lato del la Cina. La Valle Arcobaleno è un cimitero a cielo aperto che prende il nome dalle tute, dalle giacche, dalle corde e dall'attrezzatura dai colori vivaci indossata dagli alpinisti e dalle alpiniste morte e cadute dal balcone in Nepal fino a quella zona. Nel corso del tempo i loro abiti colorati, che contrastano nettamente con la neve bianca e la roccia scura, creano macchie sparse di colore e hanno formato un arcobaleno che si estende sulla montagna. Per chi è curiosa ma ha lo stomaco debole, noi veramente volevamo suggerire di non cercare mai su Google le foto di tutti questi corpi.
1: E se invece vi chiedete perché i corpi delle persone morte rimangono là sull'Everest, come si può intuire, perché il recupero dei corpi è estremamente pericoloso, soprattutto nelle zone più difficili come il balcone. Un singolo corpo umano può pesare oltre 100 kg con l'attrezzatura e gli indumenti congelati. Il recupero dei corpi dalla Valle Arcobaleno spesso costa decine di migliaia di dollari, può richiedere l'intervento di parecchi sherpa. Di conseguente molti corpi di scalatori e scalatrici che non sono riusciti a raggiungere la cima giacciono sul luogo della caduta. Questi corpi non decomposti si conservano grazie al freddo accumulandosi nel tempo. Altra piccola pausa musicale che ci sembra inevitabile, anche se Heidi e Peter si limitavano ai prati del pascolo e non alle vette.

0: quelle linee della disuguaglianza globale. Infine c'è il tema della cultura dell'estremo come status symbol. Nell'epoca dei social media, imprese come la scalata dell'Everest sono vissute, raccontate, condivise ed esibite. Il rischio diventa parte di un capitale simbolico, qualcosa che distingue, che conferisce prestigio e che, oltretutto, porta sull'Everest, come abbiamo detto, persone di scarsa esperienza.
1: Ma proviamo a fare un piccolo esame della realtà, perché la realtà ha sempre un suo senso. Quante persone ci riescono? Negli anni 70 il rischio di morte della scalata era del 10%. Oggi, grazie alla filiera commerciale e alla tecnologia, è scesa all'1%. Ogni anno salgono fino in cima, in vetta, più di 1000 persone per accompagnare i 400 e passa turisti e quindi muoiono 10-14 persone di media. Il totale delle persone che si trova a lavorare sopra il campo base a varie altitudini è di 2500. Pare un ottimo numero scendere dal 10 all'1, ma in realtà un dato è sorprendente. Il 30% degli alpinisti e delle alpiniste mediamente non ce la fa. Gli studi condotti lungo il percorso di trekking verso il campo base dell'Everest suggeriscono che circa il 40% degli escursionisti manifesta sintomi di mal di montagna acuto, una percentuale che si conferma anche tra gli alpinisti. Le malattie più comuni sono edema polmonare o cerebrale, gastroenterite, mal di montagna, tosse di Kumbo, che è la tosse che queste persone prendono durante le rotazioni. Sinceramente questi numeri fanno un po' ridere, questi personaggi che spendono tutti questi soldi e poi se ne devono andare via perché gli è venuta la diarrea al campo base.
0: Ma iniziamo anche a domandarci per quale motivo così tanta gente si ammala al campo base. Il fatto che molte persone si ammalino in realtà è il risultato di un'organizzazione materiale precisa. Il campo base, infatti, pur essendo presentato come spazio protetto, in realtà è un nodo intensivo di una filiera produttiva. Centinaia di persone concentrate in condizioni estreme, con igiene limitata e sistemi

0: E proseguiamo il nostro ragionamento domandandoci: ma perché così tanta gente si ammala al campo base? E il fatto che molte persone si ammalino è il risultato di un'organizzazione materiale precisa. Il campo base, pur essendo presentato come uno spazio protetto, in realtà è un nodo intensivo di una filiera produttiva. Centinaia di persone concentrate in condizioni estreme, con igiene molto limitate e sistemi sanitari precari. La logica non è quella della salute collettiva, ma dell'efficienza economica. Le malattie più comuni si diffondono perché il campo base funziona come una piccola città temporanea, ma senza le infrastrutture adeguate. Questa carenza però non è casuale, è il risultato di una riduzione dei costi e di una priorità data al profitto delle spedizioni. Investire realmente in sanità, smaltimento dei rifiuti e prevenzione ridurrebbe i margini economici. Inoltre esiste una divisione di classe anche nella malattia. I clienti e le clienti ricchi e ricche possono permettersi cure veloci, evacuazioni in elicottero, assistenza medica privata. I lavoratori e le lavoratrici locali invece continuano spesso a lavorare anche in condizioni fisiche precarie, perché fermarsi significa perdere reddito.
1: Poi c'è la spazzatura, di cui bisogna parlare. La retorica dell'Everest come luogo puro e incontaminato si scontra con una realtà molto materiale, quella di una montagna trasformata in spazio di accumulo. Nel corso delle stagioni si stratificano rifiuti di ogni tipo: tende abbandonate, corde logore, imballaggi, bombole di ossigeno vuote, batterie scariche. A tutto questo si aggiunge ciò che è più difficile da gestire e meno visibile nei racconti celebrativi: i rifiuti umani. Già al campo base, dove si concentrano centinaia di persone, la pressione è evidente. Salendo di quota, la situazione diventa più cruda. Nei campi alti, dove ogni movimento richiede uno sforzo enorme, ciò che non è strettamente necessario viene lasciato lì. Le tende danneggiate dal vento restano ancorate o strappate, trasformate in brandelli di tessuto congelato. Le bombole di ossigeno, una volta vuote, diventano peso inutile e vengono abbandonate. Anche i rifiuti fisiologici vengono spesso lasciati sul posto, perché trasportarli indietro richiederebbe un'energia che molti non hanno più. Il campo 4 è il punto in cui questa accumulazione diventa più evidente. Qui, a quasi 8.000 metri, tende deformate, merda umana e cumuli di bombole fanno sembrare il campo 4 una discarica.
0: E questa realtà, quella che abbiamo appena descritto, solleva una domanda inevitabile: ma che tipo di rapporto con la montagna esprime un comportamento del genere? L'amore per un luogo, se preso sul serio, implica una forma di cura e di responsabilità. Qui invece si osserva spesso una logica diversa. La montagna diventa lo scenario per un'esperienza individuale che si conclude con la vetta. Ciò che resta, materiali, tracce, rifiuti, viene delegato ad altri e a altre, oppure semplicemente viene ignorato. In questo senso l'Everest diventa uno specchio. Mostra non solo la capacità umana di spingersi in ambienti estremi, ma anche i limiti di un approccio che separa l'esperienza individuale dalle sue conseguenze collettive. La presenza di rifiuti non è solo un problema ambientale, è il segno visibile di un rapporto incompleto con la montagna, in cui l'idea di conquista prevale su quella di relazione.
1: Tra la spazzatura lasciata dalle spedizioni sono incluse 12 tonnellate di escrementi stagionali che al freddo non si degradano. Romantico, no? Come scenario. Il sistema ufficiale per la gestione degli escrementi è diventato obbligatorio dal 2025. I poop bags, forniti esclusivamente

0: scalatore e ogni scalatrice deve avere almeno 2 kg di merda portata giù dai campi più alti.
1: E dopo questa elevata analisi siamo pronte, ci sembra, a seguire sui giornali la stagione di scalata di ascensione all'Everest del 2026. Un mesetto fa in realtà è uscito uno scandalo relativo agli elicotteri che portavano via le persone malate. I voli sono pagati dalle assicurazioni e avrebbero aumentato artificialmente il conto, facendo finta che ogni volo verso gli ospedali portasse solo un alpinista, mentre in realtà ne portava diversi insieme. Poi è venuto fuori che le spedizioni facevano artificialmente ammalare di dissenteria gli alpinisti e le alpiniste per spedirli all'ospedale e per risparmiare. Ma sembra in realtà che questa cosa non sia poi così vera.
0: Nel frattempo la stagione del 2026 è appena iniziata, con un ritardo di 2 settimane perché nella cascata di ghiaccio si era formato un seracco, cioè una torre di ghiaccio alta come un palazzo. Gli Sherpa per 2 settimane si sono rifiutati di fissare le corde perché era troppo pericoloso. Ma poi, pochi giorni fa, hanno detto che ora va tutto bene e a nostro parere è stata la spinta del mercato che li ha costretti ad accettare. Ora tutti gli scalatori e le scalatrici hanno iniziato a fare le loro rotazioni passando felicemente sotto il seracco. Dato il ritardo, probabilmente i Summit Pass si concentreranno in meno giorni e si formeranno delle gran file in vetta, e questo potrebbe portare a morti ovviamente innecessarie. Una buona notizia pare essere che il governo del Nepal avrebbe dichiarato che dall'anno prossimo saranno richieste almeno 3 vette superiori agli 8.000 metri ottenute in Nepal e dimostrabili per poter salire sull'Everest. Bene che ci pensino, ma visto che il 10% del PIL sono le scalate all'Everest, è improbabile che arrivino in fondo in questa loro determinazione.

0: E con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Roma Bangkok, ma come al solito passiamo nella parte finale alle nostre clausole di salvaguardia. E diciamo che queste informazioni sono state prese da anni di viaggi e nell'ultimo mese anche dai media nepalesi o internazionali che parlano della stagione attuale. Diciamo subito che per la stagione 2026 fortunatamente non è ancora morto nessuno. E per esperienza personale, in Nepal e sull'Everest accettano chiunque senza nessun controllo. Però se non siete davvero degli escursionisti o degli alpinisti o delle alpiniste, non andate in Nepal a fare escursioni, andate, che ne so, nella Tuscia o sulle Alpi, insomma, in posti più facili, più semplici, più praticabili. L'Everest non è l'escursione più pericolosa e ci sono montagne come l'Annapurna in cui muore ancora il 14% delle persone che ci vanno. E non andate neanche a fare nessuno sport pericoloso in Asia, anche se è poco pericoloso, dal tubing nei fiumi del Laos, che sostanzialmente consiste nel galleggiare sul fiume col culo in un copertone di camion, all'esplorazione delle caverne in Thailandia e Filippine, al rafting in Vietnam, a farsi selfie sulla cima di una piccola montagna. Non andate in Asia a fare sport pericolosi solo perché costa meno. È pericoloso veramente perché non c'è nessun reale controllo.
1: E con questo da Roma Bangkok vi saluta, vi dà appuntamento tra due settimane, quindi al 20 maggio, ma rimanete come sempre in ascolto di Radio Onda Rossa.
0: E ciao e buonasera a tutte e a tutti. Ora io come cazzo lo
2: che... Sì, storie dal gran finale, spera sì, comunque vada a panzarei, la segna in internet.
3: Luis America, si trompa, ancora anche un po' parla, le do in pura cagne la guerra dal sì.
4: Moment di canzo, setalo, chi di guida di cendi, io meglio.
5: The people then turned out in the streets and

Sono le 21 di questo 6 marzo del 2026, inizia prove tecniche di trasmissione. E lo facciamo su www.ondarossa.info e naturalmente sugli 87.9 in modulazione di frequenza, la cara vecchia modulazione di frequenza. Chissà se si sentono le campagne, le campane che suonano qui a San Lorenzo, sempre alle ore 21. Qualche saluto veloce verso quelli che si sono connessi fino ad ora. Salutiamo Angela Stellarioni in arte Angie, Maya in Umbria, Anna qui a Roma, Tiziano Zero Frinacci di Pi Greco, Tabula Rasa che ci sta ascoltando a Cortina d'Ampezzo,

E anche oggi, al pari della scorsa settimana, saremo l'ultimo spazio in diretta e quindi termineremo intorno alle 22:30. Andiamo ad iniziare

fascino dell'occulto. La metafisica con il forte retrogusto gotico caratterizza questo Deepest Reflection. Un album di 2-3 anni fa per quanto riguarda Akamasos di Herman Klaffholz. Intanto si sono uniti al parterre anche Like Week, ambient storica qui di Roma, Simone Scalise di Audio Chaos e Mariano Neterri qui a Roma.

Lasciamo dunque a Kamasots questo Deepest Reflection di 3 anni fa e andiamo in casa 8 Tower Records e quindi chiamiamo in causa questa presenza costante a livello di produzione che porta il nome di Raffaele Pezzella. Siamo nel 2024 e 2 anni fa usciva questo Drone Islands Borealis, ennesima compilation che va a sottolineare il fascino dell'aurora boreale, delle cosiddette luci del nord, con tutto l'immaginario che ne consegue. Quindi una serie di artisti vanno a tributare una sorta di omaggio a questo meraviglioso fenomeno della natura. Questa sera cominciamo con il portoghese Sileni con la traccia di apertura dal nome Green Aurora. È una vecchia conoscenza qui di prove tecniche di trasmissione, lo scozzese Michael Bonaventure, che ci delizierà con Bombardarum Luminis.

Due tracce dunque estratte questa sera da Drone Islands Borealis, questa compilation del 2024 che esce attraverso Late Tower Records. Sileni e Michael Bonaventure, che nasce come maestro d'organo per poi evolversi verso la sperimentazione, concependo tracce di questa portata che hanno caratterizzato sia le numerose partecipazioni in compilation vari, ma anche nella sua produzione. Buonasera a Lucia Cagliazza di Lupsi, che peraltro ha collaborato con lo stesso Michael Bonaventure, e saluto anche Doriana Panico, che ci sta ascoltando a Taranto. Ricordo ancora una volta che è partito il radio abbonamento, le quali modalità si possono trovare sul nostro sito www.ondarossa.info, a partire da 30 euro annuali per una realtà che ha bisogno assolutamente di questo supporto per portare avanti la sua identità culturale e politica. Saluto anche Jean-Claude Berthaud, che è stato uno di quelli che ha aderito in passato a questa forma, diciamo, di sostegno a Radio Onda Rossa, realtà autoprodotta ormai da lontano 1977. Un altro modo è anche acquistare la compilation dedicata al sottoscritto, che è uscito qualche anno fa, dal nome Artist for DJ Elettrico Elettrodo denominato la leggenda di, appunto, radiofonica, 40 artisti che hanno collaborato in una ottima compilation il cui ricavato va a Radio Onda Rossa e si può ancora acquistare su Bandcamp. Un inizio di prove tecniche caratterizzato da drone piuttosto oscuri, e per cui cambiamo radicalmente suono andando da Test Department, Test Depth, questo Industrial Overture, l'ultima opera che in realtà è una compilation che ha ripreso e masterizzato e rimasterizzato in maniera ineccepibile, in maniera ottima, nel 2025 attraverso l'Artofact, etichetta canadese. Si chiama appunto Industrial Overture e questa sera andiamo un po' ad analizzare il terzo volume, dove ci sono delle sessioni di John Peel, famoso DJ della BBC inglese, ed anche delle tracce inedite. E quindi sta per partire Operation Prayer Power e Massive Kamikaze Attack.

Epico e alquanto percussivo questo Industrial Overture. Un album che contiene quattro CD effettivamente, di cui i primi tre all'epoca, e stiamo parlando dell'inizio degli anni Ottanta, uscirono soltanto su nastro. Anzi, in John Peel Session ci sono proprio degli inediti, e in questa circostanza ci siamo ascoltati una performance, proprio una sessione di John Peel del 4 febbraio del 1985. E intanto ringrazio Tabula Rasa e Maya che mi hanno reso edotto sulla qualità del suono e delle parole, che sembra soddisfacente questa sera. E intanto saluto il fedele Nicola Locci, artista ottimo proveniente dalla Sardegna, come Stigmate e Hexagonal. Caro Nicola, stiamo aspettando qualche tua nuova uscita. E sono le 21.40, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM e www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via web. Andiamo avanti ed arriviamo al primo artista italiano di questa sera. Che in realtà sono due, ossia Maurizio Marsico e Mauro Tondini, che fanno uscire attraverso la norvegese Tibe Production questo curiosissimo album dal nome, se così si può dire, punto esclamativo e punto interrogativo. Questo è il titolo, diciamo, di questo lavoro. Lavoro molto particolare, che nel quale possiamo trovare influenze alla Kraftwerk fino a vari aspetti visionari, fino ad accenni di musica classica quasi bachiana. Quindi un album molto eclettico e particolare. E questa sera ci ascoltiamo la settima traccia, che porta il nome con tutte le altre, che si caratterizza dalla durata, in questa circostanza 13,22. Ce ne ascolteremo una gran parte.

Jealous.

Yeah.

Yeah.

strutture armoniche in autentico subbuglio, questi due guastatori sonici portano il nome di Maurizio Marzico e Mauro Tondini in questo punto interrogativo, punto esclamativo, il numero 137 del catalogo Tib Production, etichetta di Stavanger, Norvegia. Album dal forte contenuto visionario, estremamente vario, eclettico. Maurizio Marzico ha anche collaborato con Massimo Mascheroni di Oders. Procuratevelo, anche se non sarà facile quantomeno sentirselo. Su Bandcamp c'è soltanto, diciamo, l'annuncio, ma non ci sono tracce sentibili. Provate con YouTube. Andiamo avanti con questa storica compilation che porta il nome di The Last Supper, che uscì con una vecchia realtà non più esistente, che portava il nome di Musica Maxima Magnetica, fondata da Luciano Dari proprio verso la metà di quegli anni.

Bene, da questo The Last Supper ci andiamo ad ascoltare un progetto abbastanza misterioso dal nome Tex Mirror Age, che in realtà nasconde Clive Humberstone di In The Nursery, qui in versione solista. E la traccia si chiamerà Sister, e poi Attrition, un altro nome storico della scena sperimentale britannica, con Mr. Toma. Intanto Maya ci chiede se faremo un omaggio a Marco Corbelli. Naturalmente sì, Marco Corbelli di Atrax Morgue, morto il 6 maggio del 2007. Infatti questa mattina, quando mi sono alzato, mi domandavo: questo 6 maggio mi ricorda qualcosa? E appena ho aperto i vari social ho visto che molti già avevano postato brani soprattutto di Atrax Morgue, e quindi anche in questo spazio omaggeremo questo grande artista. Torniamo a The Last Supper.

Let me have it.

Se sarà.

Just run, run, hurt to run, race, try to learn.

42 anni portati ultimamente, questa The Last Supper. Compilation che contiene il meglio forse di quegli anni per quanto riguarda la sperimentazione. Pensate quanto erano avanti questi nomi che ci siamo ascoltati queste settimane, compresi gli ultimi Tex Mirror Age, progetto solista di Clive Humberston di In The Nursery e gli Attrition di Mr. Bose, Martin Bose. .22:08, si rimane in quell'epoca, in quegli anni, e andiamo in Francia. Si chiamano Minamata e esordivano con Mit Lauten Geschrei. L'attitudine è simile a queste note che stanno andando sotto la mia voce, e quindi ci ascoltiamo Mit Lauten Geschrei, ossia la title track, e Je ne veux plus. Intanto saluto Viciousy Benchies.

0: vero e proprio nucleo di rumoristi, vero e proprio tramestio. Minamata, Mit Lautengeschrei del 1984, che crea immaginari diversi a ognuno di noi. Per esempio a Angela Sellarione ricorderà addirittura un richiamo per gli UFO. Vere e proprie fornace soniche, effettivamente, questi Minamata, che ritorneranno anche il prossimo mercoledì. Quindi andiamo avanti. Ho accennato al 6 maggio 2007, quando Marco Corbelli di Atrax Morgue, ma non solo, pose fine alla sua vita, si impiccò, come tutti sapranno, a soli 37 anni, un gesto di estrema coerenza personale ed artistica, se teniamo conto di tutta l'arte che ha prodotto negli anni. Lui esordì nel 1993 proprio con la Slaughter Productions, la sua etichetta, e nella sterminata produzione questa sera ho scelto Sweetly, che viene considerata una sorta di compilation in origine creata nel 96 e ristampata nel 2002, che prende spunto da una ispirazione dalla Casa Sperduta nel Parco, un film di Ruggero Deodato. E allora ci ascoltiamo Sweetly Theme e Sodomizing Sweetly.
1: Vielleicht ist es besser so.

Come ogni 6 maggio che si rispetti, dunque dedichiamo un passaggio e un omaggio al grande Marco Corbelli, Atrax Borg, nato il 6 aprile del 70, se non erro, a Sassuolo, e morto il 6 maggio del 2007. Vera e propria coltre ossidrica nel il suono di Atrax Borg, malato, indomito. Un musicista che ha ispirato tantissime generazioni, anche ultime, di per chi si muove in questo ambito, industrial noise. E Atrax Borg ci terrà compagnia anche la prossima settimana. Sono le 22:30, quindi è ora di togliere le tende e di finire prove tecniche di trasmissione, che tornerà tra una settimana per l'appunto. Ci sarà anche Disorder lunedì prossimo alle 21:30, quindi una buonanotte ovunque voi siate e un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Era l'ultimo spazio in diretta che tornerà domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto. È uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, comedy.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce della cultura antagonista,
2: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più

0: starci.
1: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
2: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
5: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
6: Your challenges are a young group from Houston. Welcome Beyoncé, Latvia, Nina, Nikki, Kelly and Ashley, the hip hop rapping Girls Time.
7: What's

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sportivo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Il lancio delle bottiglie incendiarie con forze di aria per sei cristiani sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.
2: Se l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e la puntata di stasera è la seconda dedicata alla Costa d'Avorio, che è un paese che si trova in Africa occidentale, si affaccia a sud sul Golfo della Guinea, non ha porti naturali e quindi inizialmente la colonizzazione europea è avvenuta lentamente e l'unico commercio che si è sviluppato nel 600 è quello dell'avorio, che ha portato gli elefanti della zona alla totale estinzione. Poi alla fine dell'Ottocento i francesi l'hanno occupata e hanno devastato tutta la zona, ucciso tantissime persone e deportato. E finalmente nel dicembre del 58, dopo un referendum, la Costa d'Avorio ha proclamato l'indipendenza dalla Francia. Da allora però, come succede troppo spesso, come conseguenza della devastazione coloniale, il paese ha subito più volte poi conflitti interni e guerra civile. E la musica ivoriana è molto legata alle tradizioni locali, ma al tempo stesso è tra le più influenti dell'Africa occidentale come paese per la musica, soprattutto per i generi moderni come ad esempio il reggae. E comincio la puntata con un canto di donne di Ula, che è una popolazione dell'Africa occidentale che tra più o meno tra il Mali, la Costa d'Avorio e il Burkina Faso. E gli Ula hanno una società organizzata attorno al commercio, alla famiglia estesa e a reti sociali molto solide. E ascoltiamo questo coro.